0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola

0: con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:34 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly 9 Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly 9 Mix, Mitch B.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. Infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammifero a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thiegglen, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine e quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. 2 gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue di individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti, sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
4: Vola.

0: dell'ascolto della Fly Nine Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:07.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 9 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.02, tramonta alle 20.09, ora legale. La luna sorge all'1.34 e tramonta alle 18.02, luna calante. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d'Europa, San Romano e i Santissimi Martiri di Costantinopoli.
0: Accadde oggi.
1: Il 9 agosto del 1974 si dimetteva il presidente statunitense Richard Nixon. Era la prima volta che negli USA un capo di Stato presentava le dimissioni, con le quali Nixon evitò di essere destituito tramite impeachment a causa del ruolo avuto nello scandalo Watergate.
0: Benessere naturale.
1: Neroli per rilassarsi. Per chi soffre di malesseri di origine nervosa, i neroli dall'effetto tranquillante è la sostanza aromaterapica più adatta per curare questi disturbi. Si consiglia di fare un bagno rilassante la sera prima di andare a letto, aggiungendo all'acqua 4-5 gocce di quest'olio essenziale. In alternativa si può effettuare un massaggio su tutto il corpo con 5-6 gocce di neroli diluite in 2 cucchiaini di olio di soia.
0: Consigli pratici.
1: Contenitori per erbe officinali. I contenitori in terracotta per le erbe officinali hanno un fascino intramontabile, ma molto belli e decorativi sono anche quelli in legno, metallo o pietra. Si possono utilizzare pure contenitori insoliti come pentole, annaffiatoi o lattine con decorazioni originali e persino vecchie teiere. L'importante è che l'effetto d'insieme sia armonioso. Esistono infine vasi in resina che imitano alla perfezione quelli di terracotta.
0: Hanno detto:
1: la gioia richiede più abbandono, più coraggio che non il dolore. Abbandonarsi alla gioia significa appunto sfidare il buio, l'ignoto. Hugo von Hofmannsthal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: 98.5 106.1

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Teresa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 agosto due importanti giornalisti, Sandro Paternostro e Enzo Biagi, Romano Prodi e Melanie Griffith. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado del Leone, sappi che questo compleanno è uno dei più vantaggiosi dell'anno. Gli amici ti propizieranno forti guadagni, le tue aspirazioni saranno soddisfatte per merito di un socio o del coniuge. Hai una personalità brillante e sei capace di organizzare in grande stile, specialmente se sei nato nel pomeriggio del 9 agosto. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa giornata per tutti noi e cominciamo la nostra visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. La Luna e Nettuno opposti non ci aiutano a controllare l'emotività. Attenti, rischiamo di essere fuori luogo e di reagire oltre misura a una piccola critica. Esiste però un rimedio efficace per alleggerire l'atmosfera senza fuggire dalle responsabilità, ed è l'autoironia. Toro, facciamoci guidare dal sesto senso per capire se nel lavoro è il momento di agire o al contrario è ancora il tempo di restare a osservare. La Luna in Cancro sottolinea i nostri talenti naturali, empatia, capacità di ascolto. Facciamone buon uso. Gemelli, non è ancora giunta l'ora di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntiamo su iniziative concrete per consolidare ciò che teniamo in mano. Piccoli guai legati alla quotidianità, studiamo nuove strategie d'azione. Cancro, una ferita sentimentale continua a bruciarci, ma la disponibilità degli amici è vitale per superarla. Coltiviamo la fiducia e viviamo in pienezza il presente. Uno scossone fa vacillare l'equilibrio familiare. Non facciamoci prendere dall'ansia, moderiamo le reazioni. Leone, nel caso ci sia bisogno di una messa a punto della situazione, possiamo contare su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse con un conoscente siamo costretti a essere cauti e prudenti, ma è una decisione saggia e lungimirante. Vergine, senso pratico e serenità interiore ci sostengono qualora dovessimo affrontare avvenimenti importanti nell'ambito familiare o professionale. L'idea di unirci agli altri ci stuzzica. Quante più cose si possono fare mettendo insieme le forze e gli intenti. Bilancia, cerchiamo di essere meno suscettibili e accettiamo con fiducia i consigli e le critiche costruttive. Un piccolo passo indietro nella nostra relazione ci costringe a guardarci dentro. È il momento di scegliere. Scorpione, complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone con emozioni forti e tenere coccole. Fase all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano troviamo carriera e finanze. Sagittario, domenica positiva. I problemi non sono ancora risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte, abbiamo ottime possibilità per riuscire bene. Prendiamo in seria considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse economiche in comune. Capricorno, la luna ostile rischia di buttarci a terra alla prima delusione. Corriamo ai ripari, resistiamo alla tentazione di fare polemica. Proviamo a essere sinceri con l'amato. Piccoli contrattempi in fatto di eredità, rimborsi o crediti da riscuotere. Acquario, qualche piccola difficoltà pratica rende le incombenze più faticose, ma conosciamo bene come indirizzare il nostro impegno per arrivare alla meta. Teniamo duro se le circostanze lo richiedono e facciamo dell'organizzazione la nostra parola d'ordine. Pesci, se siamo di ritorno dalle vacanze, riteniamoci fortunati. Il viaggio e il rientro alla normalità sono ammorbiditi dal passaggio della Luna in Cancro. Gestiti con buon senso, gli affari si indirizzano nella giusta direzione. Risultati confortanti anche negli studi. E chiudiamo come sempre con una citazione, quell'odierna dice così: noi viviamo finché c'è qualcuno che ci ama. Umberto Galimberti.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammiferi a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thiengleng, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine e quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. Due gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue di individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti, sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
4: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Zodiaco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 9 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.02, tramonta alle 20.09, ora legale. La luna sorge all'1.34 e tramonta.

0: alle 18.02, luna calante. La chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d'Europa, San Romano e i santissimi martiri di Costantinopoli.
1: Accadde oggi.
0: Il 9 agosto del 1974 si dimetteva il presidente statunitense Richard Nixon. Era la prima volta che negli USA un capo di Stato presentava le dimissioni, con le quali Nixon evitò di essere destituito tramite impeachment a causa del ruolo avuto nello scandalo Watergate.
1: Benessere naturale.
0: Neroli per rilassarsi. Per chi soffre di malesseri di origine nervosa, i neroli dall'effetto tranquillante è la sostanza aromaterapica più adatta per curare questi disturbi. Si consiglia di fare un bagno rilassante la sera prima di andare a letto, aggiungendo all'acqua 4-5 gocce di quest'olio essenziale. In alternativa si può effettuare un massaggio su tutto il corpo con 5-6 gocce di neroli diluite in 2 cucchiaini di olio di soia.
1: Consigli pratici.
0: Contenitori per erbe officinali. I contenitori in terracotta per le erbe officinali hanno un fascino intramontabile, ma molto belli e decorativi sono anche quelli in legno, metallo o pietra. Si possono utilizzare pure contenitori insoliti come pentole, annaffiatoi o lattine con decorazioni originali e persino vecchie teiere. L'importante è che l'effetto d'insieme sia armonioso. Esistono infine vasi in resina che imitano alla perfezione quelli di terracotta.
1: Hanno detto?
0: La gioia richiede più abbandono, più coraggio che non il dolore. Abbandonarsi alla gioia significa appunto sfidare il buio, l'ignoto. Hugo von Hofmannsthal. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
3: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
4: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Teresa, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 agosto due importanti giornalisti, Sandro Paternostro e Enzo Biagi, Romano Prodi e Melanie Griffith. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado del Leone, sappi che questo compleanno è uno dei più vantaggiosi dell'anno. Gli amici ti propizieranno forti guadagni. Le tue aspirazioni saranno soddisfatte per merito di un socio o del coniuge. Hai una personalità brillante e sei capace di organizzare in grande stile, specialmente se sei nato nel pomeriggio del 9 agosto. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa giornata per tutti noi e cominciamo la nostra visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. La Luna e Nettuno opposti non ci aiutano a controllare l'emotività. Attenti, rischiamo di essere fuori luogo e di reagire oltre misura a una piccola critica. Esiste però un rimedio efficace per alleggerire l'atmosfera senza fuggire dalle responsabilità, ed è l'autoironia. Toro, facciamoci guidare dal sesto senso per capire se nel lavoro è il momento di agire o al contrario è ancora il tempo di restare a osservare. La Luna in Cancro sottolinea i nostri talenti naturali, empatia, capacità di ascolto. Facciamone buon uso. Gemelli, non è ancora giunta l'ora di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntiamo su iniziative concrete per consolidare ciò che teniamo in mano. Piccoli guai legati alla quotidianità, studiamo nuove strategie d'azione. Cancro, una ferita sentimentale continua a bruciarci, ma la disponibilità degli amici è vitale per superarla. Coltiviamo la fiducia e viviamo in pienezza il presente. Uno scossone fa vacillare l'equilibrio familiare. Non facciamoci prendere dall'ansia, moderiamo le reazioni. Leone, nel caso ci sia bisogno di una messa a punto della situazione, possiamo contare su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse con un conoscente siamo costretti a essere cauti e prudenti, ma è una decisione saggia e lungimirante. Vergine, senso pratico e serenità interiore ci sostengono qualora dovessimo affrontare avvenimenti importanti nell'ambito familiare o professionale. L'idea di unirci agli altri ci stuzzica. Quante più cose si possono fare mettendo insieme le forze e gli intenti. Bilancia, cerchiamo di essere meno suscettibili e accettiamo con fiducia i consigli e le critiche costruttive. Un piccolo passo indietro nella nostra relazione ci costringe a guardarci dentro. È il momento di scegliere. Scorpione, complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone con emozioni forti e tenere coccole. Fase all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano troviamo carriera e finanze. Sagittario, domenica positiva. I problemi non sono ancora risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte, abbiamo ottime possibilità per riuscire bene. Prendiamo in seria considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse economiche in comune. Capricorno, la luna ostile rischia di buttarci a terra alla prima delusione. Corriamo ai ripari, resistiamo alla tentazione di fare polemica. Proviamo a essere sinceri con l'amato. Piccoli contrattempi in fatto di eredità, rimborsi o crediti da riscuotere. Acquario, qualche piccola difficoltà pratica rende le incombenze più faticose, ma conosciamo bene come indirizzare il nostro impegno per arrivare alla meta. Teniamo duro se le circostanze lo richiedono e facciamo dell'organizzazione la nostra parola d'ordine. Pesci, Se siamo di ritorno dalle vacanze, riteniamoci fortunati. Il viaggio e il rientro alla normalità sono ammorbiditi dal passaggio della Luna in Cancro. Gestiti con buon senso, gli affari si indirizzano nella giusta direzione. Risultati confortanti anche negli studi. E chiudiamo come sempre con una citazione, quell'odierna dice così: noi viviamo finché c'è qualcuno che ci ama. Umberto Galimberti.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Monomono.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammiferi a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thiegglen, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata a sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine e quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. 2 gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue degli individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Monomono. Monomono.
3: Psst. I see Debbie.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 9 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.02, tramonta alle 20.09, ora legale. La luna sorge all'1.34 e tramonta alle 18.02, luna calante. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d'Europa, San Romano e i Santissimi Martiri di Costantinopoli.
0: Accadde oggi.
1: Il 9 agosto del 1974 si dimetteva il presidente statunitense Richard Nixon. Era la prima volta che negli USA un capo di Stato presentava le dimissioni, con le quali Nixon evitò di essere destituito tramite impeachment a causa del ruolo avuto nello scandalo Watergate.
0: Benessere naturale.
1: Neroli per rilassarsi. Per chi soffre di malesseri di origine nervosa, i neroli dall'effetto tranquillante è la sostanza aromaterapica più adatta per curare questi disturbi. Si consiglia di fare un bagno rilassante la sera prima di andare a letto, aggiungendo all'acqua 4-5 gocce di quest'olio essenziale. In alternativa si può effettuare un massaggio su tutto il corpo con 5-6 gocce di neroli diluite in 2 cucchiaini di olio di soia.
0: Consigli pratici.
1: Contenitori per erbe officinali. I contenitori in terracotta per le erbe officinali hanno un fascino intramontabile, ma molto belli e decorativi sono anche quelli in legno, metallo o pietra. Si possono utilizzare pure contenitori insoliti come pentole, annaffiatoi o lattine con decorazioni originali e persino vecchie teiere. L'importante è che l'effetto d'insieme sia armonioso. Esistono infine vasi in resina che imitano alla perfezione quelli di terracotta.
0: Hanno detto?
1: La gioia richiede più abbandono, più coraggio che non il dolore. Abbandonarsi alla gioia significa appunto sfidare il buio, l'ignoto. Hugo von Hofmannsthal. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città. Vola con Radio Fly.
3: Da Livorno a Genova.
4: Io che non ho mai voluto smettere, io che santi in tasca non ne ho, io che non ho mai imparato a crescere, io che rischio sempre non lo so. Se penso a quante volte ho fatto il panico,

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 9 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.02, tramonta alle 20.09, ora legale. La luna sorge all'1.34 e tramonta alle 18.02, luna calante. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d'Europa, San Romano e i Santissimi Martiri di Costantinopoli.
0: Accadde oggi.
1: Il 9 agosto del 1974 si dimetteva il presidente statunitense Richard Nixon. Era la prima volta che negli USA un capo di Stato presentava le dimissioni, con le quali Nixon evitò di essere destituito tramite impeachment a causa del ruolo avuto nello scandalo Watergate.
0: Benessere naturale.
1: Neroli per rilassarsi. Per chi soffre di malesseri di origine nervosa, i neroli dall'effetto tranquillante è la sostanza aromaterapica più adatta per curare questi disturbi. Si consiglia di fare un bagno rilassante la sera prima di andare a letto, aggiungendo all'acqua 4-5 gocce di quest'olio essenziale. In alternativa si può effettuare un massaggio su tutto il corpo con 5-6 gocce di neroli diluite in 2 cucchiaini di olio di soia.
0: Consigli pratici.
1: Contenitori per erbe officinali. I contenitori in terracotta per le erbe officinali hanno un fascino intramontabile, ma molto belli e decorativi sono anche quelli in legno, metallo o pietra. Si possono utilizzare pure contenitori insoliti come pentole, annaffiatoi o lattine con decorazioni originali e persino vecchie teiere. L'importante è che l'effetto d'insieme sia armonioso. Esistono infine vasi in resina che imitano alla perfezione quelli di terracotta.
0: Hanno detto?
1: La gioia richiede più abbandono, più coraggio che non il dolore. Abbandonarsi alla gioia significa appunto sfidare il buio, l'ignoto. Hugo von Hofmannsthal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Teresa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 agosto due importanti giornalisti, Sandro Paternostro e Enzo Biagi, Romano Prodi e Melanie Griffith. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado del Leone, sappi che questo compleanno è uno dei più vantaggiosi dell'anno. Gli amici ti propizieranno forti guadagni, le tue aspirazioni saranno soddisfatte per merito di un socio o del coniuge. Hai una personalità brillante e sei capace di organizzare in grande stile, specialmente se sei nato nel pomeriggio del 9 agosto. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa giornata per tutti noi e cominciamo la nostra visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. La Luna e Nettuno opposti non ci aiutano a controllare l'emotività. Attenti, rischiamo di essere fuori luogo e di reagire oltre misura a una piccola critica. Esiste però un rimedio efficace per alleggerire l'atmosfera senza fuggire dalle responsabilità, ed è l'autoironia. Toro, facciamoci guidare dal sesto senso per capire se nel lavoro è il momento di agire o, al contrario, è ancora il tempo di restare a osservare. La Luna in Cancro sottolinea i nostri talenti naturali, empatia, capacità di ascolto. Facciamone buon uso. Gemelli, non è ancora giunta l'ora di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntiamo su iniziative concrete per consolidare ciò che teniamo in mano. Piccoli guai legati alla quotidianità, studiamo nuove strategie d'azione. Cancro, una ferita sentimentale continua a bruciarci, ma la disponibilità degli amici è vitale per superarla. Coltiviamo la fiducia e viviamo in pienezza il presente. Uno scossone fa vacillare l'equilibrio familiare. Non facciamoci prendere dall'ansia, moderiamo le reazioni. Leone, nel caso ci sia bisogno di una messa a punto della situazione, possiamo contare su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse con un conoscente siamo costretti a essere cauti e prudenti, ma è una decisione saggia e lungimirante. Vergine, senso pratico e serenità interiore ci sostengono qualora dovessimo affrontare avvenimenti importanti nell'ambito familiare o professionale. L'idea di unirci agli altri ci stuzzica. Quante più cose si possono fare mettendo insieme le forze e gli intenti. Bilancia, cerchiamo di essere meno suscettibili e accettiamo con fiducia i consigli e le critiche costruttive. Un piccolo passo indietro nella nostra relazione ci costringe a guardarci dentro. È il momento di scegliere. Scorpione, complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone.

0: Leone, con emozioni forti e tenere coccole. Fase all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano troviamo carriera e finanze. Sagittario, domenica positiva. I problemi non sono ancora risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte, abbiamo ottime possibilità per riuscire bene. Prendiamo in seria considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse economiche in comune. Capricorno, la luna ostile rischia di buttarci a terra alla prima delusione. Corriamo ai ripari, resistiamo alla tentazione di fare polemica. Proviamo a essere sinceri con l'amato. Piccoli contrattempi in fatto di eredità, rimborsi o crediti da riscuotere. Acquario, qualche piccola difficoltà pratica rende le incombenze più faticose, ma conosciamo bene come indirizzare il nostro impegno per arrivare alla meta. Teniamo duro se le circostanze lo richiedono e facciamo dell'organizzazione la nostra parola d'ordine. Pesci, se siamo di ritorno dalle vacanze, riteniamoci fortunati. Il viaggio e il rientro alla normalità sono ammorbiditi dal passaggio della luna in cancro. Gestiti con buon senso, gli affari si indirizzano nella giusta direzione. Risultati confortanti anche negli studi. E chiudiamo come sempre con una citazione, quell'odierna dice così: noi viviamo finché c'è qualcuno che ci ama. Umberto Galimberti.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Sono le 8:01.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione. Motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini. Nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva, la famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157/92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
5: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza una forza politica, in modo particolare Forza Italia, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
2: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina l'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio di Gianni De Gaetano.
6: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muani e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
7: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
6: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. La Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e settori interni del centro-sud, caldo che continuerà a farsi sentire con temperature massime che diffusamente potranno toccare i 34-35 gradi, ventilazione in prevalenza debole con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Flyspot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
12: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Daniela De Bolini.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:05.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Da Mattarella richiamo il rispetto dei diritti dei migranti. Proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni, non sono mancate le polemiche dopo la cerimonia di commemorazione in Belgio. Sentiamo Laura Supino.
2: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
1: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB Vincent Pestiot. Intanto la Commissione Europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Bisogna superare la fase di né guerra né pace, siamo un paese forte e coeso, è il momento migliore per porre fine al conflitto, le parole del presidente iraniano Pezeshkian sullo sfondo dei tesi negoziati indiretti con gli Stati Uniti. Ma intanto Israele continua i suoi attacchi sia in Libano, occupato e bloccati gli accessi a un altro villaggio nel sud, sia a Gaza, attacchi ieri a Rafah nel sud della striscia. Nei 300 giorni di proclamata tregua nella striscia ci sono stati altrettanti civili uccisi, fa sapere l'UNICEF. Voltiamo pagina: emissioni ridotte al minimo e uso di energia rinnovabile, utilizzare trasporto pubblico per viaggiare in Svizzera è senz'altro la scelta più sostenibile, ma allo stesso tempo comoda ed efficiente, come spiega Ruben Monteiro, market manager per l'Italia di Swiss Travel System.
3: Per esempio, già partendo dall'Italia a Milano, e abbiamo collegamenti diretti Eurocity che ci portano nel cuore della città, sia Zurigo, sia Lucerna, Losanna, Berna, e dopo con questo sistema integrato si può anche prendere un altro treno, un altro bus, un altro battello e scoprire i paesaggi vicino, e questa è un'opportunità per un turismo diverso, già partendo sempre in treno in modo sostenibile dall'Italia.
4: C'è anche un titolo di viaggio che permette di usare tutti questi mezzi?
3: Sì, in Svizzera abbiamo un biglietto unico al mondo che permette di viaggiare sia in tutti i treni, autobus e battelli, utilizzando questo Swiss Travel Pass, che ti permette veramente illimitatamente, se prendi un treno adesso o vuoi rimanere un po' più tempo, prendere il prossimo, e hai anche accesso a oltre 500 musei, escursioni di montagna, e i bambini, per le famiglie è molto importante, hanno anche il viaggio gratis fino ai 15 anni.
1: Un incidente mortale funesta l'esodo di agosto in Emilia Romagna sulla 14 tra Faenza e Forlì. Una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 10 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Altro scontro sulla 10 in Liguria, 3 feriti e anche 2 bambini. E ancora un weekend purtroppo caratterizzato da tragedie legate al mare e al lago, l'ultima in ordine di tempo ieri nel lago di Barcis vicino a Pordenone, dove è morto annegato un soldato statunitense di stanza d'Aviano. Tra venerdì e sabato un 19enne ha perso la vita a Gallipoli, stroncato probabilmente da un malore. Stessa dinamica sul litorale romano a Fregene, dove è deceduto un uomo di 72 anni. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio, lo ha annunciato il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, che difende la scelta del ritorno di Roberto Mancini. Jenny Di Gaetano.
5: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto, per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di 2 minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato.
1: E a meno di 2 settimane dall'inizio del campionato si infittiscono i test delle formazioni di Serie A. Nell'ultima tappa della tournée australiana, l'Inter, campione d'Italia, ha sconfitto 2-1 la Juventus. Crollo del Milan travolto 3-0 dal Chelsea. Stesso passivo per la Roma a Brighton, solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e settori interni del centro-sud, caldo che continuerà a farsi sentire con temperature massime che diffusamente potranno toccare i 34-35 gradi, ventilazione in prevalenza debole con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
8: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

24. Già mi vedo sotto ai ponti, perché non so stare dietro.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, benvenuti, bentrovati domenica 9 agosto 2026 qui da microfoni di Radio Fly, una domenica che si preannuncia ovviamente come deve essere calda come questo periodo, ma del resto ancora dovremo avere almeno una decina di giorni di questo agosto così impattante, ma questo è il periodo e questo ci porta nel mondo, nel pensiero delle vacanze, di chi è fuori, di chi è in montagna, al mare, in collina, dove volete voi, anche per passeggiando per il sentiero della Bonifica, che non penso proprio perché c'è molto caldo, però insomma, dove volete voi. Noi siamo qui per questo spaccato più breve del normale, comunque diciamo così, anche visto il periodo, per portare l'informazione e le notizie comunque ai nostri ascoltatori. Partiamo subito allora da quelle che sono le prime pagine dei quotidiani nazionali, che potete ovviamente seguire anche in video attraverso il nostro portale, il nostro sito https radiofly.cloud, e poi anche i portali Facebook e YouTube, e comunque potete continuare a seguirci ovviamente sullo streaming web anche in FM e poi in DAB. Vediamo dunque le prime pagine, grazie come sempre al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Ceuta, che rischio terrorismo, l'Unione Europea sente Roma e Madrid, alta i controlli, migranti, monito di Mattarella, il report è riservato degli 007 italiani, il pericolo islamista è concreto, al setaccio le chat, parla il vice premier Salvini, difendere i confini non è sovranismo ma è solo buon senso, l'intervista è il nuovo ruolo in nazionale, resterò un cruccio, la verità di Maldini, la mia rottura con Malagò, la Repubblica, dignità per i migranti, le parole di Mattarella sulla gestione dei flussi, continua la linea dura di Palazzo Chigi con Madrid, dai primi controlli scattati ieri in Spagna fermato un turista italiano su 10, mediazione dell'Unione Europea, il ricordo di Zuppi per Guccini, un gigante con il cuore grande, Milano, scambio di embrioni, il San Raffaele conosceva i rischi, La Stampa, maledetta burocrazia, l'inchiesta investigativa della Stampa, così l'Italia blocca 50 miliardi di investimenti su impianti per le energie rinnovabili, Tajani, spero presto la revoca, lo scontro con la Spagna dopo Ceuta, scattati controlli agli italiani negli aeroporti iberici, d'allarme degli operatori turistici, vorrei una Juve come la mia, parla Alessandro Del Piero, ex capitano bianconero, ho fiducia in Spalletti. Andiamo a leggere il Fatto Quotidiano. Riarmo già partito nel 2025, speso il 30% in più del 2024, trovano i soldi soltanto per le armi, più un miliardo. Mascherine smaltite coi fondi dei malati e Draghi, resta tabù. Andiamo a leggere adesso il resto del Carlino, Italia-Spagna, l'Europa media, migranti, il Colle chiede dignità. L'ultimo abbraccio a Guccini, Zuppi, servono giganti come te. E poi dopo il pestaggio di Musiani il branco poteva uccidere ancora. Andiamo a leggere il Messaggero, l'università saccheggi da parte del Nord, inchiesta del Messaggero, scandalo dei fondi agli Atenei, il Nord fa il pieno, nessun aumento per Roma, disagi per chi va in Spagna, alta tensione Madrid e Roma, l'Europa prova a mediare. E poi andiamo a leggere La Verità, gli amichetti di Landini infangano l'Italia e i morti, compagni senza vergogna anche nei confronti di Re Sergio, voglio essere sentito dalla RAI per spiegare come funziona il metodo da Ranucci, dietro c'è Soro, chi è che parla? Paolo Zampolli alla Verità. Sanchez controlla noi e non i suoi clandestini, la Spagna si vendica della sospensione di Schengen, solo che da Roma partono turisti, da Madrid partono immigrati. Il Giornale, all'oltraggio rossa all'Italia, strage di Marcinelle, la denuncia a Fratelli d'Italia, la CGIL ha dato le spalle alla russa mentre leggeva le parole di Mattarella, Meloni un gesto grave, il segretario nega, in colpa i belgi ma è l'ennesima figuraccia, report bufera sui fondi, Ranucci nei guai, dopo lo scoop del Giornale, patente a 17 anni e multe più alte, le proposte di modifica al codice della strada. Andiamo a leggere Libero Quotidiano questa mattina, vediamo cosa titola. Scontro finale a Report. Voci su un commissariamento di Ranucci da parte della redazione. I giornalisti negano, ma qualcosa si muove e Sigfrido è in bilico. Sfregio a Marcinell, ecco perché c'entra pure la CGIL. Crisi con Sanchez, come sempre il PD sta con lo straniero. Vannacci non chiude al centrodestra, leader di Futuro Nazionale, Alleanze sotto elezioni. A Milano lancia Burgio. Il Tempo Quotidiano, manicomio Sanchez, cerca la rissa con Giorgia Meloni, averne torto marcio lui. Prende schiaffi dall'Unione Europea, si fa umiliare e minacciare dal Marocco, impatta sondaggi ai minici e giudici alle calcagna, gli sono rimasti solo i tifosi italiani capeggiati dal solito Conte. Ci mancavano pure i gadget di Amax, il merchandise del terrore. E poi il cardinale sta con gli occupanti, ma quanti ne ospita lui? Reina con gli abusivi, potrebbe accoglierli negli immobili religiosi. Andiamo poi a leggere il Quotidiano Comunista, Il Manifesto, coda avvelenata. Documenti, da ieri i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile. Negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma. L'Unione Europea prema sull'Italia perché torni indietro. Meloni cerca un modo per salvare la faccia. La destra si fa riconoscere a Marcinella, il ministero della strage usato strumentalmente. Mattarella corregge gaffe contro la CGIL. E poi andiamo a leggere il Quotidiano di Estrazione Cattolica, Avvenire, studio clandestino in Afghanistan, riapre dopo la prima chiusura una delle scuole segrete per ragazze. Le insegnanti, è molto pericolare su sfilare i talebani, ma l'alternativa è seppellirsi vive. Mattarella, sia rispettata la dignità di chi emigra, parole polemica del governo con il sindacato belga, scambiato per la CGIL. Andiamo poi al Secolo d'Italia, il oltraggio all'Italia. Marcinelle, i rossi di CGIL e FGTB voltano le spalle alla russa. Meloni, gesto grave. In primo piano, Spagna, ritorsione sui controlli ai turisti italiani, la Farnesina rafforza l'assistenza, tutti numeri utili. Qualcuno informi Conte, il dissedio dell'intelligenza e USA smaschera i piani russi per aggredire la NATO. E poi il Report, bufera sul servizio di innocenti sul cibo, il Corriere accusa, pronta la commissione etica della RAI? Bene, allora ci fermiamo un attimo, poi andremo ai quotidiani della nostra regione toscana e al momento ascoltiamoci un brano e poi torneremo qui come sempre su Punto di Vista. Continueremo tra poco.

0: fare?
1: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
2: Torniamo in diretta e andiamo a leggere quelle che sono le prime pagine quotidiane della nostra regione toscana. Come sempre, di consueto, dal Tirreno partiamo nelle varie edizioni delle città toscane. Da Livorno, dopo 3 anni nessun colpevole per lo sparo alla bambina. Chiuse le indagini, il pallino di piombo le si conficcò nel cranio. Rosignano, non ci sono persone in giro, pochi servizi all'altezza. L'amministratore AD del posto, l'amministratore delegato del porto Ratti, sull'offerta turistica. Volo di 70 metri in una scarpata con il pick-up, coppia si salva da Carrara, lui accelera per sbaglio e sfonda il muro del Belvedere. Poi andiamo a Lucca, aiuti.

0: pubblici e tagli ai costi per salvare il Teatro del Giglio. Da Pisa a Porta Lucca torna la ZTL Stadio, stoppa traffico e sosta selvaggia, sarà attivata già dal 17 di agosto e divieti di 2 ore prima delle gare. Fipili, un record di infrazioni in un anno, oltre 53.000 multe. Poi ci andiamo a Grosseto, Angelo è morto, il corpo trovato in un fosso vicino a casa, era scomparso da lunedì, rinvenuto dai carabinieri con i cani. Ribolla, fotovoltaico made in Israele, insorge il mondo Propal, maxi progetto in azienda, in blacklist ONU. Vediamo poi il Campi Bisenzio, muore in un'azienda modello per la sicurezza sul lavoro, è stato schiacciato dal pallet a bordo del muletto. Poi da Pistoia, l'ultimo saluto al giovane stroncato da malore, Mauro è morto dopo una giornata di lavoro. Andiamo alla Repubblica Firenze, studentati, più regole e controlli, la svolta di Palazzo Vecchio, afa record senza tregua, il caldo cambia la campagna. Corriere Fiorentino, Campi, un'altra vittima del lavoro, operaio travolto sul muletto da un bancale, da inizio del 2026 la Toscana, 4 morti al mese. E poi Taddeucci fa il poker di medaglie, anche l'argento nella staffetta, è lei la regina della Senna. Corriere di Siena, la battaglia per i punti nascita, Enrico Tucci, dialogo serrato tra Ministero e Regione per la creazione di una struttura funzionale interaziendale. Nicchion, festa per i battezzati, nei Pispini sono giorni della festa titolare, ieri il battesimo con Trotaiolo, oggi il giro. Andiamo adesso al Corriere di Arezzo, non si pedala più da un anno, chiuso l'impianto a Pratacci, il gestore scuola di ciclismo ha consegnato le chiavi al comune, ora il bando. Truffe anziani, coppia arrestata da Sansepolcro. E poi il gatto Saverio nella guida turistica, un gatto da 80.000 follower, Saverio da Poppi. Cagnolina investita abbandonata, ma falda ferita da un pirata della strada. Andiamo adesso alla Nazione che abbiamo qui in screen, mettiamo in screen questa così almeno la possiamo vedere, chi vuole vederla ovviamente. L'Arezzo riparte dalla Coppa dei Big, stasera alle 19.45 la partita con il Brescia, con la vittoria di Amaranto andrebbero a sfidare il Cagliari il 14 di agosto. Caro benzina, appello ai comuni, il volontariato chiede un tavolo per gli aumenti, la protesta dei camionisti. E poi arrestata 23 anni con 10.000 euro e mezzo chilo di droga. E si parla anche del punto nascita della Grucia, la roadmap per la salvezza passa anche da Firenze. Giannotti, scossa al PD, largo ai giovani e civici, vanno a c'è nel rapporto del generale in Versilia. Bene, ascoltiamoci l'almanacco, un brano, e poi torneremo qua su Punto di Vista di questa domenica mattina.
1: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica,
2: ascolta la tua musica.
1: Dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
3: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini, oggi è domenica 9 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.02, tramonta alle 20.09, ora legale. La luna sorge all'1.34 e tramonta alle 18.02, luna calante. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d'Europa, San Romano e i Santissimi Martiri di Costantinopoli.
1: Accadde oggi.
3: Il 9 agosto del 1974 si dimetteva il presidente statunitense Richard Nixon. Era la prima volta che negli USA un capo di Stato presentava le dimissioni, con le quali Nixon evitò di essere destituito tramite impeachment a causa del ruolo avuto nello scandalo Watergate.
1: Benessere naturale.
3: Neroli per rilassarsi. Per chi soffre di malesseri di origine nervosa, i neroli dall'effetto tranquillante è la sostanza aromaterapica più adatta per curare questi disturbi. Si consiglia di fare un bagno rilassante la sera prima di andare a letto, aggiungendo all'acqua 4-5 gocce di quest'olio essenziale. In alternativa si può effettuare un massaggio su tutto il corpo con 5-6 gocce di neroli diluite in 2 cucchiaini di olio di soia.
1: Consigli pratici.
3: Contenitori per erbe officinali. I contenitori in terracotta per le erbe officinali hanno un fascino intramontabile, ma molto belli e decorativi sono anche quelli in legno, metallo o pietra. Si possono utilizzare pure contenitori insoliti come pentole, annaffiatoi o lattine con decorazioni originali e persino vecchie teiere. L'importante è che l'effetto d'insieme sia armonioso. Esistono infine vasi in resina che imitano alla perfezione quelli di terracotta.
1: Hanno detto?
3: La gioia richiede più abbandono, più coraggio che non il dolore. Abbandonarsi alla gioia significa appunto sfidare il buio, l'ignoto. Hugo von Hofmannsthal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 10:02.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla Presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestiò. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e settori interni del centro-sud. Caldo che continuerà a farsi sentire con temperature massime che diffusamente potranno toccare i 34-35 gradi, ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
8: E torniamo in onda e andiamo a dare un'occhiata, commentiamo insieme queste le notizie che abbiamo fino a qui letto, partendo ovviamente da quelle nazionali. Lo facciamo sfogliando pigramente, mi viene da usare questo termine questa mattina, La Nazione, e ovviamente non si può non parlare della lite Spagna-Italia. L'Unione Europea sta mediando via controlli negli scali iberici. Mattarella, tutelare la dignità umana, verifica campione, il monito del Colle sulla gestione dei flussi migratori. Il commissario Brunner chiama a Roma, a Madrid, misure temporanee. Beh, che cosa c'è da dire? Insomma, lo sappiamo, questa situazione della sospensione di Schengen, e quindi l'Italia deve essere la cattiva del momento per alcuni, devo dire. Ma insomma, 27 paesi hanno in realtà approvato, cioè dato manforte a quello che dice l'Italia nei confronti di un Sanchez che insomma le sue ce l'ha sicuramente in patria, molto più in patria che forse all'esterno. Ma il tema, dice, ma possibile che l'Italia sia diventata così cattiva? Ora dice abbiamo sospeso Schengen, ma vediamo quanti paesi hanno sospeso Schengen a oggi, no? Insomma, per esempio, lo sapevate che altri paesi, la fonte è Il Sole 24 Ore, quindi è una fonte, devo dire, molto autorevole, no? Vediamo se riusciamo a ritrovare la notizia che vi leggo direttamente, così andiamo a vedere i paesi interessati a questo patto, che in questo momento non si apre lo SFRIN, quindi siamo anche messi bene, devo dire. Però ci sono altri bei paesi, vediamo se riusciamo a trovarli, se altrimenti ci ritorno dopo su questa notizia, perché mi interessava leggerla, anzi leggervela, devo dire. Sospensione di Schengen, ne vediamo chi lo ha fatto, se ce la riporta così, niente, la dinamicità delle cose. Comunque ci sono tanti paesi che hanno sospeso Schengen non da ora, ma diciamo abbastanza da più tempo, quindi ve la ritrovo dopo la notizia, che si trova sul Sole 24 Ore. E non si capisce perché non me l'apre in questo momento il perché. Le sospensioni in vigore di quest'anno, vediamo se le troviamo, quali sono esattamente, non ce le dà. Vabbè, i pop-up non ce li danno. Comunque ci sono altri paesi che hanno chiuso già da tempo: la Polonia, la Germania, l'Olanda. Hanno per chi o per meno delle ragioni che, ovviamente, a tutela della sicurezza nazionale, sempre della situazione che si sta creando. E io devo dire che, leggendo La Nazione, che è pagina 3, l'ex funzionario europeo, siamo all'occhio per occhio, Bruxelles eviti l'escalation, a parlare è lussemburghese Klops Tepsa, la disputa può estendersi ad altri dossier, Meloni e Sanchez ricuciano, le ritorsioni non convengono a nessuno. È vero, dico io, caro commissario Boomer, ma voi lo sapete Lussemburgo come si comporta nei confronti dell'immigrazione? Ve lo ricordate quando l'Italia fu letteralmente invasa qualche anno fa, e loro dissero diamogli dei soldi e se li tengano loro, insomma. Quindi Lussemburgo forse deve insegnare poco in questa cosa, però la storia, voglio dire, è quella e non si può cancellare. Era il piano di ripartizione dei migranti europeo, che poi fu disatteso alla massima potenza, perché dissero in Italia basta pagare l'Italia, oppure basta alleggerire le pressioni europee, dei parametri europei, e tutto si fa. E questo è un po' quello che successe anni addietro, se lo ricordate. Comunque, al di là di questo, il tema è abbastanza particolare, perché a parte Italia e Spagna, ma insomma, nella libera circolazione dei cittadini europei con Schengen è una cosa molto importante, per tanti motivi, non solo per la sicurezza, ma anche per i maggiori flussi, per la più velocità, tante cose. Ora, in questo momento, sono allarmati i tour operator, perché dicono file, disagi nei servizi, linati, timori per chi parte, Fiavenet, problemi con i clienti, ma il governo minimizza. 1 su 10 passeggeri italiani sono controllati in Spagna, da quello che viene detto, insomma. Quindi vabbè, questo è, insomma, la notizia. Vediamo come, se riusciamo, non si apre questa mattina questo sito, però la situazione è abbastanza tesa, lo sapete, ci sono stati il Tumatin, e anche Piantedosi ha detto no, se ne parla dopo il 15 d'agosto, mentre se andate a ritrovare questo articolo che avevo trovato prima, e ora non si riapre più, non lo so perché, se una volta aperto, vedete com'è il web, no? Il web ti dice adesso comando io, ecco perché bisogna usare la carta, mi viene da dire, la carta non si può cambiare in corso d'opera, mi viene da dire. Comunque sta di fatto che è una cosa, diciamo così, da vedremo come va a finire. E cosa è successo poi? Il 70° anniversario della strage di Marcinelle, quando si parla di migranti, beh, insomma, i veri migranti erano questi che emigravano dal paese, in questo caso dell'Italia, per andare al lavoro, andavano a lavorare, non andavano magari quassù come abbiamo visto in altre situazioni. E questi sono dati di fatto, non è che si dice. E 136, mi sembra, morirono di italiani proprio a Marcinelle, e che venne stata ricordata ieri. Però guardate che come la storia non cambia, cioè cambia e non cambia, nel senso, ci sono sempre chi, insomma, vuole anche rimanere legato a delle cose della storia. Mi riferisco a chi del sindacato, un sindacato che viene riconosciuto vicino alla CGIL, poi in realtà non, da quello che dicono sarebbe il paritetico, ma non c'entra niente, ma sai, a livello sindacale questo lo sapranno loro, che si è voltato di fronte alle parole di La Russa. Fratelli d'Italia e Meloni attaccano la CGIL, loro subito hanno attaccato appunto la CGIL, avete mostrato un odio cieco che oggi travolge persino Mattarella. Malandini replica, avete preso un colpo di sole, non ci giriamo mai dall'altra parte in nessun momento. E i sindacati, del Belgio hanno rivendicato questo fatto, perché loro dicono: noi non vogliamo vedere nulla che ha a che fare con il fascismo, e quindi all'insegna ovviamente della Russia. Che dire, c'è da dire per come venivano tenuti lì i minatori. I sindacati dovevano aver avuto già un bel lavoro a quell'epoca, perché in realtà i diritti che avevano i minatori in Belgio, i nostri migranti, erano sotto zero. Quindi anche il popolo belga, forse su questo tema dei Marcinelle, penso che abbia un'onta di vergogna intorno. Guardatevi come venivano trattati i minatori in quel contesto di quelle miniere. Quindi oggi si fa una grande demagogia sia su questo tema, ma anche su quello del lussemburghese che vi ho detto io prima, relativo ai migranti. Andiamo a vedere poi cosa dice la Nazione, a pagina 6-7: democrazia liberale in crisi, la solitudine del lavoratore, scomparsa la rappresentanza nella società, resta solo il rancore. E di rancore vi posso portare di là, perché è una società che cambia, è vero questo. I lavoratori sono sempre meno e forse i sindacati vanno a cercare altri spiragli, altri modi per mantenersi così, diciamo, comunque nella posizione di poter comunque difendere i diritti dei pochi lavoratori rimasti, perché è effettivamente così. La Francia, la Russia all'urna, fake news e finti scandali per orientare le presidenziali. Dalle notizie su Edouard Philippe al falso scandalo nella sua compagna, così Parigi finisce sotto sfoco incrociato dei cyberattacchi di Mosca. Sta venendo fuori questa storia che è da sempre esistita, insomma, che attraverso il web si possa anche manipolare o cercare di così modificare la politica di un paese. Beh, insomma, le elezioni più famose ve le ricordate, il primo mandato di Trump, dove si disse all'insegna che la Russia era riuscita a farlo eleggere, aveva taroccato, cioè più che altro ce l'aveva con la Hilton, no, la Hillary. Insomma, questo è un articolo molto interessante su cui vale la pena anche di soffermarsi, un articolo di Sofia Ventura che trovate a pagina 7 della Nazione. Prima di passare a Medio Oriente ci fermiamo un attimo, perché mettiamo un brano e voglio andare a cercare quell'articolo che vi ho detto prima. Perché è sparito? Perché il Sole 24 Ore ci fa online, ci fa queste cose? Te lo fa vedere una volta, poi dice: no, adesso pagate.
0: Vola sulle ali della musica.
9: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E io che mangio il gelato, questo brano è anche questa frase, se ve la ricordate, era anche in una famosa canzone di Lucio Dalla, io che mangio il gelato, eh sì. Andiamo a vedere a pagina 9, Medio Oriente in fiamme, stallo su Hormuz, l'Iran e gli USA, risarciteci altrimenti non riapriamo, il capo di Stato Maggiore americano frena Trump e serve una via d'uscita, il politologo iraniano Abdomadi, beh insomma nome che insomma la dice tutta su come andrebbe pronunciato, la NATO sunnita agita Teheran, il murale lungo le strade di Teheran che inneggia al Khamenei, ucciso nel raid del 28 febbraio scorso. Che dire, l'Iran si è dimostrato, come vi dicevo anche ieri, molto più organizzato di quello che pensavano i famosi cowboy degli Stati Uniti. Dico cowboy perché arriviamo noi, se facciamo tiriamo due bombette ce ne andiamo e tutti zitti, ma in realtà non è così, i tempi cambiano, devo dire, e l'abbiamo imparato anche noi europei, dove a un certo punto da grandi amici siamo sentiti dire adesso pagatevi tutto e fate quello che volete, sostanzialmente così, ma è una cosa che ovviamente è diversa anche e segue quello che per anni è stata fatta dall'Europa, di dire tanto ci sono gli americani che pensano a tutto loro, pagano tutto loro, lo zio Sam, no? E lo zio Tom. Beh no, è cambiata la musica, e è cambiata la musica anche in Medio Oriente, soprattutto l'abbiamo letto ieri con questa unione, con questa NATO tra virgolette tra i paesi più vicini arabi contro l'Iran, che l'Iran ha stigmatizzato forte, cioè un patto di diciamo aiuto reciproco dei paesi che fanno di contorno all'Iran, perché anche loro si sono resi conto che i cowboy americani tutte chiacchiere, a questo punto niente fuffa. Ma qual è il problema degli americani? Che non ne sanno come uscire in questo momento, anche perché ieri leggevo un articolo su quello che è stato l'impegno dei missili in questo momento, cioè non è il problema dei soldi, che comunque gli americani sulle armi sapete che ci investono tantissimo, dico investimento per non dire ce ne buttano tanti, ma il problema è la preparazione, cioè la costruzione di queste armi. Pensate che per quanto sono state impiegate in Iran, ci sono alcuni tipi di missili che ci vogliono almeno 46 mesi per poterli reintegrare come scorte, quindi è questo che chiaramente preoccupa lo Stato Maggiore americano, che non fa altro che far uscire dal proprio presidente le solite minacce per poi ritrattare, no? In cui chiaramente dice ora arriva la fine globale del mondo, e poi per arrivare al giorno dopo mi hanno chiesto di fermarmi e mi fermo, e suscitando anche, come abbiamo visto ieri, l'ilarità degli Iran. Ma attenzione, perché non è che questo lo metto un po' in tema ironico, ma per come si merita Trump, dal mio punto di vista, nonostante riconosca che avendo il pulsantino rosso, uno dei pulsanti rossi mondiali, quello è stato eletto e quello è, cioè quindi a cui riconosco questa titolarità, perché il popolo americano se l'è votato democraticamente. Il problema è che queste uscite così da poppone, come diciamo noi, queste uscite da grande, dal bullo di turno, poi purtroppo devono fare i conti con quella che è la realtà americana, che forse molto ha vissuto anche dei famosi film di fantascienza, e lo ha dimostrato proprio nel rapporto con l'Iran. Vi dicevo ieri del famoso aereo stealth, no? Questo cos'era, un F-16, cos'era questo stealth che non si vede, questo uccello che si vede come una biglia, sì, ma a determinate frequenze di radar. E cosa hanno fatto gli iraniani? Hanno creato un sistema radar più a bassa frequenza, meno preciso, ma che lo stealth lo vedono tranquillamente. Quindi capite che il mondo cambia, dico io, come il sistema GPS di cui vi parlavo sempre ieri, un sistema GPS cinese che, oltre a essere bidirezionale, quindi tu puoi anche mandare messaggi, pensate la potenza di questo sistema GPS, mentre il sistema GPS americano riceve solo i dati, e non solo, può essere oscurato il sistema GPS americano, quello cinese, per come è stato concepito, con una ridondanza 3, insomma una cosa tecnica che non vi sto a spiegare, è molto difficile poterlo schermare, quindi e bloccare. Quindi da qui la dice tutta che i tempi cambiano, e forse il nostro Trump non ha tenuto conto di questo. Andiamo a pagina 10 e 11, si parla di questa grande scomparsa del maestrone Francesco Guccini, l'addio ai monti, il funerale a Pavana con parenti e amici, la figlia mi ha insegnato a farmi domande, il cardinale Zuppi è ripronto da tempo, ora Francesco troverà l'infinito, Bologna ieri lutto cittadino e bandiere a mezz'asta anche per gli autobus. C'è da dire, qui ovviamente ci sono tutta una serie di prese di posizioni, di ricordi, di manifestazioni di cordoglio, di lutto per Guccini. Francesco Guccini ieri era stato chiamato maestrone, ma da non confondere assolutamente con i cattivi maestri, che è un'altra cosa. Maestrone perché lui comunque è sempre stato un grande cantautore che ha raccontato dei temi molto importanti per la società, di sinistra lo ricordiamo, ma guarda caso uno che piaceva anche alla destra, e questo qui a qualcuno a sinistra fa storgere il naso, ma dice no, quel Guccini non lo toccate perché è nostro, per carità, però un grande cantautore che vi ricordo L'Avvelenata, Il Vecchio e il Bambino, ricordate insomma i brani che ha fatto, e perché lui comunque si è sempre mantenuto su quella linea in cui credeva, ma non è mai andato sul palco per raccontare altro se non quello che erano le sue idee attraverso la musica, cosa che invece vedete oggi, cioè è abbastanza usuale trovare, che poi chi si mette anche a pontificare essendo nella posizione di poter dire, di credere, di poter dire quello che vogliono. Quindi Guccini l'ha mai fatto, quindi un grande maestro veramente che piace, che è rimasto diciamo nel cuore di tantissimi italiani e non solo quelli di sinistra. Andiamo adesso a un brano, poi ci ritroveremo qui quando sono le 10:23 entra te, e in questa mattina faremo un punto di vista un pochino più veloce, la temperatura si sta alzando, siete pronti per la vostra piscina, perché tutti voi avete una piscina a casa, vero? Eh sì, penso proprio di sì, ve lo auguro.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
2: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto 1000 drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Delfina.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
3: E beh, dopo che è stato ricordato che trasmissione è questa, chi siamo, dove andiamo, quanti siamo, come lo ricordate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino, del grande Roberto Benigni e Massimo Troisi, lo scomparso Massimo Troisi, che in quella gang di Non ci resta che piangere furono veramente, veramente ganzi. Allora, andiamo a parlare invece di un'altra cosa che stavo leggendo proprio mentre ascoltavo il brano. Procreazione assistita, il caso di Milano, il dramma di due coppie, scambio di embrione, errore nel l'impianto. Una donna ha ricevuto l'ovulo fecondato di un'altra paziente in cura. L'ammissione all'ospedale San Raffaele sospese l'attività di PMA. Beh, che dire? Quando queste cose avvengono è una cosa che insomma ci fa riflettere. Perché? Perché su una cosa così importante come una maternità che tu hai cercato e ti rivolgi a strutture specializzate per poterla avere, quindi pensate anche quanto devono passare le coppie che magari cercano di avere un figlio e devono ricorrere a questi metodi, diciamo così, metodi di medicina, no? Ecco. Di aiuto, ecco, parliamo così, metodi per di aiuto medico per poter avere un figlio. Quando succedono questi errori uno è sempre portato a dire sì, però l'errare humanum est, sì, è vero. Pensate che succedesse se Trump premesse quel pulsante rosso per errore, dice, pensavo fosse un pomodoro e l'ho premuto, no. Ci sono casi e casi, e quando si va a toccare queste cose qui, onestamente, ci viene da riflettere, perché dice, ma com'è possibile che si scambino le provette con l'ovulo di una donna rispetto a un'altra? Chi è che ha sbagliato? Cosa sta guardando WhatsApp? Cosa sta guardando Facebook? Cioè, qual è stata la disattenzione? Perché è veramente grave, pensateci bene, è veramente grave, perché va a toccare proprio l'anima stessa di quello che tu cercavi, un figlio tuo che sai in realtà già l'embrione è di un'altra. Cioè, diventa veramente una cosa da riflettere. Errore nei controlli sanitari, non hanno osservato l'ordine chiamata delle signore. Cioè, per un ordine chiamata in una struttura come il San Raffaele, in un mondo dove l'intelligenza artificiale vi gestisce anche le patatine che mangiamo, mi viene da dire, siamo riusciti a sbagliare per un ordine di chiamata sbagliato. E chi è che ha sbagliato l'ordine di chiamata? Chi è che non ha fatto quello che doveva fare? Beh, insomma, diventa veramente dura commentare questa cosa. È chiaro, l'ospedale si difende dicendo che sta garantendo alle coppie la massima assistenza e disponibilità e continuerà a fornire loro tutte le informazioni con trasparenza. Beh, meglio tardi che mai, ma tardi è, insomma, quindi... chissà, insomma, cioè, mi fa riflettere questa cosa. Poi se c'è tempo andrò a leggere l'articolo di Giulia Bonezzi che trovate a pagina 12 per capire effettivamente da dove sia partita questo. Tutto partito, pensate che la seconda paziente in lista viene chiamata per prima, quindi la seconda paziente che magari poteva avere un braccialetto, avete visto quando le madri, insomma, hanno appena partorito, hanno il braccialetto qui che non si può levare, e il figlio che è nato ugualmente, insomma. Eppure a volte succede anche quello, e magari nascite insieme e sbagli un braccialetto, ne sapete la storia anche di queste, no? Una cosa veramente incredibile. Mi fermo qui perché non so come commentarla in questo caso. Lo dovrebbe commentare forse una donna, una madre che cerca di avere un figlio e poi succedono queste cose. Nuovo codice della strada, patente già a 17 anni, l'ipotesi sorpasso a destra, eccolo qua. La misura è allo studio per la vivibilità in autostrada, giro di vite sulle multe, il MIT avvia una consultazione con le sigle di categoria. Poi il testo definitivo. Beh, che cosa, come commentare? Allora, patente a 17 anni, su questo, beh, l'America ci insegna, mi sembra che la patente si possa prendere a 16 anni, però insomma, vabbè, 17 anni può essere anche una cosa che può essere valida, e vabbè, questo, insomma, i tempi cambiano. Ma sul fatto del sorpasso a destra, un'autostrada, questa mi sembra la classica cosa, perché? come quella, scusate se mi sono perso, che aumentano il, cioè non si riesce a arginare un fenomeno e allora si dice vabbè il fenomeno è regolare, oppure abbiamo uno standard di elementi inquinanti in un litro d'acqua, purtroppo l'acqua è sempre più inquinata, allora che si fa? Si alza il livello degli stessi per farla tornare regolare, cioè aggirare una cosa che non puoi controllare. In autostrada, e il codice della strada dice che se dobbiamo stare nella corsia di destra se questa è libera. Quanti di voi succede che trovano macchine fisse nella carreggiata di sorpasso, anche se davanti non hanno niente, non hanno nessuno, e continuano imperterriti su quella corsia nonostante il codice la strada dica di andare nella, appena finito il sorpasso, e soprattutto se non c'è nessuno devi stare sulla destra. Ecco, allora adesso che facciamo? Ipotesi, sorpasso da destra in autostrada, tanti quante persone sbagliando, perché sbagliando prendono a un certo punto e li sorpassano a destra, magari qualcuno mandandolo a quel paese, e allora uno li guardi con delle facce che ti dicono ma che vuoi da me, io sono qui e posso starci. Non è così, in autostrada c'è un modo di guida completamente diverso dalle strade normali. Ma molti che non fanno l'autostrada tutti i giorni o che ci vanno una volta l'anno, queste cose non le sanno. Oppure sono i classici che dicono non mi faccio sorpassare perché io ho la macchina più pulita, più lavata di tutti, insomma vabbè, la metto sull'ironia, ma questa dell'ipotesi sorpasso a destra è una cosa perché non riesci a far capire alla gente che se c'è una legge si rispetta, se c'è una regola si rispetta, e la carreggiata di sinistra va impegnata solamente se per sorpassare poi si deve rientrare in quella di destra. Beh, insomma, c'è da dire che questo mi fa riflettere su come diciamo a volte si aggirano le cose, vabbè, e dice allora sorpassata a destra e quelli li lasciate in quella maniera, vabbè, vedremo un po'. Sfalcia due volte i ciclisti, ecco, questa è una cosa che mi ha abbastanza diciamo così un po' diciamo fatto riflettere veramente. È successo che a Torino, una follia dopo una lite, pensate. Prima ha superato la comitiva di 6 ciclisti, un automobilista di 73 anni, suonando il clacson. Poi, dopo aver visto in risposta al gestaccio di uno di loro, e qui cari ciclisti, quante volte mandate a quel paese quando uno vi suona perché siete in due o in tre accoppiati in orizzontale, che non lo potete fare, dovete stare in fila indiana, eppure no, la libertà, la bici è libertà, molto spesso accade questo. Allora uno che è dietro ti suona e tu lo mandi a quel paese, ma succede se Tassini sospento? Ma molto spesso. Ecco, qui in questo caso questo 73enne ha perso completamente il lume. E andiamo a leggere l'articolo. Infine, il gestaccio di uno di loro si è fermato e ha ingranato la retromarcia, investendo tutto il gruppo. Pensate, infine, quando quelli rimasti in sella hanno tentato di inseguirlo, ha fatto inversione U, tentando di investirli di nuovo. Per questo Giuseppe Campagna, 73 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Lione, di Lanzor Torinese, e messo a domiciliario a procura di Ivrea. Due dei ciclisti sono ricoverati al CTO di Torino in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Uno ha 60 anni, è sveglio, è cosciente, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra da operare. Beh, che dire, non si fanno queste cose. Bisogna dire che ha sbagliato il signor Giuseppe, ha sbagliato completamente, però è sbagliato anche continuare, anche dico io dalle parti delle forze dell'ordine, a non sanzionare pesantemente i comportamenti maleducati e responsabili di alcuni ciclisti. È vero, la bicicletta è libertà, ma ci sono delle regole da rispettare, cosa che se vivete sulla strada, purtroppo molti non fanno, non dico non tutti, ma molti, tantissimi non fanno dei ciclisti, proprio questo senso di libertà che dà la bici, per carità. E quindi questa è stata una reazione sbagliata da stigmatizzare, ma che vi dà un segnale che basta queste arroganze, perché se questi ciclisti non l'avessero mandato a quel paese dopo che lui l'ha suonato, probabilmente non scattava questo momento di pazzia di questo signore. Quindi non è che giustifico questo, attenzione, non giustifico questo signore, perché la reazione è da stigmatizzare, ma non giustifico nemmeno anche tutti che adesso diciamo oh poverini poverini, e dovete stigmatizzare però l'imbecille che ha fatto quel verso a questo, o magari se voi eri in mezzo alla strada e lui vi ha suonato per quello, perché se non si raggiunge questo parità di livello, diciamo così, di coscienza mentale, beh allora continuate ad andare in mezzo alla strada, sempre più persone, magari c'è il rischio, correte il rischio che poi facciano questo signore, sbagliando, perché non si fa, ricordatevelo. Però la pazienza mi sa che molti l'hanno terminata.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
0: Manomano. Manomano.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a gusto tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del sud-est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco. Abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata, ovviamente, il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef. E invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi come la Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle, le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente perché colonizzate da funghi e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako o il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA. E che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa, sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
0: Manomano. Manomano.

un brano dalla Joseph DJ che salutiamo questa mattina, perché mi sa di aver capito, ma devo controllare bene, che oggi Joseph compie gli anni, quindi noi gli dovremmo fare gli auguri, ma prima ci guardo per essere sicuro. Quello che c'è, Joseph DJ, Joseph buon compagno che ci porta sempre nella musica, quella da disco, insomma, no? Vabbè, allora andiamo a vedere un attimo per terminare questa parte. Che cosa porta un tema molto importante, quello delle carceri. Tra l'altro vi devo dire che noi stiamo facendo una bella iniziativa con dei podcast proprio che riguarda cella e musica, questo gruppo rock, la rock band nata presso la casa circondariale di Siena, dove vede appunto guardie carcerarie, ex detenuti e detenuti che hanno messo insieme un complesso, insomma, devo dire molto bello. Voi stiamo finendo la registrazione, ma vi dico che stanno venendo fuori delle cose, oltre alla musica bellissima, le parole veramente toccanti dei brani, stanno venendo fuori delle cose veramente veramente belle per quanto riguarda i messaggi che andremo a raccontare. Stiamo terminando la serie e poi li divulgheremo attraverso la nostra emittente, quindi questo è molto importante. Vi dicevo del carcere, perché penitenziari Polveriera, il caso dell'Isola d'Elba, l'ho trovata a pagina 17, Jacopo Natan, il giornalista. Porto Azzurro, SOS Carcere, maxi rissa da grandi rivali, questo modello ha fallito. Di quale modello si parla? Si parla del modello che ha istituito questo carcere, sostanzialmente che tutti possono viaggiare per determinate ore, questo si chiama a porte aperte, e si tratta infatti, permette ai detenuti di passare gran parte delle ore del giorno all'esterno della loro cella anche fino a 14 ore, quindi possono muoversi liberamente negli spazi comuni delle sezioni per partecipare a attività lavorative, sportive e culturali. Ma che cosa sta succedendo? Alcuni detenuti di etnia africana

Abbiamo un'altra ennesima purtroppo tragedia sul lavoro, un'altra vittima del lavoro, operaio muore a 61 anni schiacciato da un pannello, l'uomo perde la vita nel piazzale di una nota azienda che produce imballaggi, viene da Firenze la notizia, scende dal muletto e viene trasportato da un pancale appoggiato lì vicino. Solo pochi giorni fa a Carrara il decesso di un uomo di 44 anni travolto da una lastra di marmo. Bene, chiaramente non vorremmo mai leggere queste notizie, però è anche vero che il lavoro, e questa tra l'altro è un'azienda, da quella che viene citata in altre parti, un'azienda modello proprio per la sicurezza, ma come vedete il rischio zero per chi ha fatto i corsi RSPP come ho fatto io, ricordatevi che il rischio zero non esiste, anche qui mentre sono qui io il rischio zero purtroppo in qualunque attività non esiste. A tra poco.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E allora andiamo avanti. Abbiamo aperto adesso la nazione di Arezzo. L'Arezzo riparte dalla Coppa dei Big stasera alle 19:45, la partita con il Brescia. Con una vittoria gli Amaranto andrebbero a sfidare il Cagliari il 14 di agosto. E poi si parla del caro benzina, appello ai comuni, il volontariato chiede un tavolo per gli aumenti, la protesta dei camionisti. Beh, la situazione di Hormuz, ovviamente tutto il casino scatenato da Trump, non è che abbia giovato almeno all'economia, però ho detto un'imprecisione, tutto il casino scatenato da Trump, sì, però alla base di questo c'è che gli iraniani, è vero che ce l'avevano questo uranio arricchito per farsi le bombe, dicevano no, noi, ma scherzi, no, no, assolutamente no, alla fine era vero, perché in una loro recente comunicazione, che poi lì non sai mai chi comanda, Pasdaran, quell'altro, il leader supremo non si sa che fine abbia fatto, sembra che stia per morire, quindi non si sa che razza di decisioni possa prendere, però al di là di questo dissero a un certo punto, bene, allora se gli americani si

0: arrivare a un accordo con gli americani, ma noi il nostro uranio lo daremo ai russi. Beh, insomma, allora vuol dire che ce l'avevate, beh, insomma, mai fidarsi di un regime teocratico in quella maniera, che massacra le donne, massacra le persone che non la pensano come loro, per un'ideologia che ovviamente spero non venga mai nel nostro occidente, ma che man mano si sta infilando da tutte le parti, come vedete. Quindi questo è e questo rimane. Non sono sicuramente, se posso usare un termine, i santi del momento. Guardate la repressione che hanno fatto con 40.000 morti e altrettanti che non si sa che fine abbiano fatto, le repressioni che sono state fatte qualche tempo fa. Beh, insomma, e qualcuno mi dice: ma guarda che anche la Cina ha fatto la repressione, ma non ve lo ricordate Tiananmen, no? Perché sembra quasi tutti dimenticare quello studente fisso davanti al carro armato. Ve la ricordate quella scena? Ma vi ricordate anche la scena quando i carri armati passavano sopra gli studenti che stavano in mezzo alla piazza? Beh, ce ne siamo dimenticati. Oggi la Cina è quella che ci dà l'iPhone o comunque tutte le tecnologie migliori. Quel periodo ormai ce lo vogliamo dimenticare. Questo siamo e questo dobbiamo ricordare però per il futuro. Andiamo avanti. Tornando al gasolio e alla benzina, mazzata ad agosto al distributore, gasolio quasi a 2,5, benzina sui 2 euro, la mappa degli impianti meno cari. Ovviamente ci sono molto e affidato a quello che sono i gestori, perché anche con le accise elevate, vi ricordate quel poco di accise elevate al diesel, comunque i gestori, siccome hanno visto ora bene, alcuni gestori, non tutti, vedendo che c'erano le partenze per le vacanze, hanno dimenticato, virgolettato, di applicare quelle piccole riduzioni che comunque c'erano, quindi tenendo i prezzi sempre molto alti. C'è una speculazione che è allucinante, ma la speculazione la troviamo anche sui giornali, perché per esempio io l'altra sera con Ivo in trasmissione abbiamo dibattuto sul costo. Dice: beh, allora dice, perché la benzina in Spagna costa 1,50 euro e da noi costa quasi 2 euro? No, non è così, perché ovviamente, conoscendo tanti spagnoli, quando mi sono mandato un messaggio a uno, dico: quanto costa la gasolina? E lui mi ha detto: costa 1,82 euro, punto, più o meno come noi, e il gasolio uguale, un pochino meno leggermente, ma no, da 1,5 a 2 euro 2,50 euro, come viene riportato qua. Quindi anche qui c'è una speculazione enorme su quello che dicono i giornali, ma ovviamente le fonti, non è che le fonti ce l'hanno, è il andare a trovare dove ci sono queste enormi oscillazioni in un mercato che teoricamente dovrebbe essere libero. Quindi io la benzina la vendo quanto voglio e tu la benzina la vendi a quanto vuoi. Beh, poi in realtà ci si mette d'accordo, facciamo così, dice, mettiamole tutte e due alti, così non ci si dà noia. Ecco un po' come giocano le sette sorelle, a mio giudizio. Però questo è la politica sotto l'ombrellone. Parliamo di politica, vi va di parlare di politica? Mica tanto, perché si parla del Partito Democratico. Partito Democratico, che fine hai fatto, Arezzo? Dove sei? Cosa fai? Dopo la debacle, dopo la sconfitta elettorale, che cosa succede? Succede che si va al mare, ovviamente, tanto è che la politica sotto l'ombrellone. Ma Lucia Bigozzi, che scrive in una maniera, devo dire, divina, ci dice: Giannotti, eccolo qua, torna in campo l'ex parlamentare Vasco Giannotti, canalizza la ripartenza del PD. Beh, Vasco sicuramente di politica se ne intende, no? Sapete lo scontro tra Giannotti e Seppia di tanti anni fa, che decretò la prima giunta di destra, mi sembra, cioè la sconfitta della sinistra. Non era stata mai sconfitta ad Arezzo la sinistra, e favorì l'arrivo di Lucherini. Io la so così, insomma, tra lui e Seppia, dal Partito Comunista e il Partito Socialista c'è qualcosa che non andò, no? Però Vasco Giannotti, che oggi da grande politico, dice: allora vediamo come fare ripartire il Partito Democratico, subito larga ai giovani e civici, rimpiange l'intesa persa con Donati e Giannotti, e l'intesa con Beppe Sugar, no, perché insomma qualcuno, Arezzo, dice che insomma dietro tutto quell'affare ci potevano essere anche personaggi, insomma, anche che non, che, vabbè, lasciamo perdere, sono chiacchiere, no, vabbè. L'ex parlamentare Dem chiede maggiore coraggio ai suoi per risalire la china dopo la sconfitta, prova del fuoco la nomina del nuovo direttore della ASL, del partito faccia sentire la sua voce. Bello questo invito, subito larga ai giovani e civici. Allora, Partito Democratico i civici l'ha sempre però un po' stigmatizzati, nel senso, via, Donati ce l'aveva, che era il Partito Democratico, e l'emblema del civismo era il Donati, poi anche la Tanti si era presa questo emblema del civismo, tutti civici, perché? Perché nelle consultazioni locali è chiaro che porta più consenso il civismo che non il richiamo del singolo partito, ma questo da tutte le parti. Però andare a dire subito largo a giovani e civici da parte del PD, i giovani nel PD li avete fatti fuori tutti, scusa se lo dico, ma c'era Matteo Bracciali, c'erano anche altri che a un certo punto da ex renziani sono spariti completamente, e ritornando alla slide con la Barbara Croci non era, si sono riviste figure abbastanza di un tempo, mi viene da dire. Queste sono cose che ce le dicevano qui, insomma, gli amici che insomma sono del Partito Democratico, non le dico io. Vi ricordate l'affair Ruscelli e proprio Matteo Bracciali, qui proprio dal nostro tavolo di Radio Fly, il confronto a distanza, insomma, quello fu un momento che si capì, scusa se lo dico, caro Giannotti, che il PD in quel momento i giovani non è che li volesse proprio, cioè tornarono quelli che proprio giovani non erano dell'esperienza politica, no? E qui mi rifà un po' il carissimo Paolo Brandi, che anche dovremmo risentire in questi tempi, che disse: beh, insomma, sì, è vero, i giovani, però è anche vero che non è che uno può arrivare e dire: oh, io voglio il posto d'assessore, io voglio qui, io voglio là. Se lo devono guadagnare con il tempo, e chi è che può fare scuola ai giovani e quelli più vecchi, la famosa scuola politica? Sì, ma se i più vecchi si presentano dietro le liste dei più giovani, facendo fuori i più giovani, mi viene da dire, il PD non rinnoverà mai. Però le parole di un grande politico come l'ex parlamentare Vasco Giannotti, ovviamente io le commento perché questo spazio si chiama Punto di Vista, ma ovviamente non ne prendo, ci mancherebbe, cioè quelle sono e quelle rimangono. La stride questa cosa, subito largo a giovani civici, stride un po', perché c'era stato questo tentativo e c'è stato anche ora una sorta di, diciamo, ricordate il dibattito che c'è stato su anche chi sono stati eletti, insomma, in consiglio comunale, quelli che già c'erano, no? E anche abbastanza giovani, diciamo tu quasi tutti giovani, ma c'è state le spallate, lo sapete che ci sono state all'interno proprio per questa decisione, e da chi proprio più giovane non era nel Partito Democratico, quindi non è che Arezzo è piccola, la gente mormora, quindi ben venga questo invito, ma la Croci a cui viene detto che sostanzialmente, scusa Barbara, ma cioè a livello provinciale un passettino di lato, come disse qualcuno, molti glielo mandano a dire, però evidentemente non ci sente e porterà avanti la sua carriera politica. Queste sono cose che vengono dette qua e ovviamente te le riporto. Vannacciani a rapporto col generale, grandi manovre per le politiche, e qui vediamo il caro Aldo Poponcini, che in questo suo diciamo così essere il primo che è entrato in un punto che fa parte di un gruppo misto che ancora non esisteva, già alla prima riunione di consiglio, perché comunque attraverso la lista con cui lui è stato eletto, quindi la lista Donati, poi è uscito subito per insomma discussioni con il capolista, e è entrato in quell'area, non possiamo dire rappresentante Vannacciani, perché il Futuro Nazionale non era rappresentato da lui, perché lui è stato eletto con Scelgo Arezzo, ricordiamocelo, insomma, no? Quindi che dire, io secondo me Aldo bisogna tu venga qua e spiegare se ti va, raccontare la tua, perché a qualcuno gli si è incrinata questa immagine di questo grande ex comandante, che insomma comunque molto, molto deciso sulle sue cose, amante del Saracino, di tante cose della nostra città. Un pochino bisogna che si faccia parlare per capire, ma perché Aldo tutta questa cosa? Che è successo? Cos'erano successi i voti di appoggio ai Vannacci? Faccio come gli pare, se me li danno sono voti, poi dopo si è entrato nei Vannacci, insomma, e Marco Donati, poveretto, ci è rimasto un po' lì, tant'è che qualcuno ha anche data la colpa a Donati, tu hai fatto entrare uno tanto per farle leggere, ma che ti portava? Sapete, ci sono stati questi discorsi. Vabbè, la politica sotto l'ombrellone è questa. Noi comunque chiameremo Aldo Poponcini e così racconteremo un po' di cose. E questo è il mi fermo qui della politica, perché poi del centrodestra al momento non ne parliamo. Lucacci, che insomma vabbè, è il capo del consiglio comunale, Francesco Lucacci, sempre un pochino più moderato ora, ovviamente il ruolo l'homme de rôle, no? Quindi adesso, però sapete che non l'ha mai mandato a dire a nessuno lui, quando c'era da dirle le cose. Va bene, mi fermo qui un attimo, notiziario, e poi dopo torniamo qui e parliamo della mia auto è impazzita, si accende senza motivo, chissà.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo con Marta.
4: Eccoci qua, mi ha fregato la regia, aveva messo l'oroscopo, invece mi ha fatto questo scherzo e noi lo cerchiamo l'oroscopo perché ve lo spiego dopo, se riusciamo a trovarlo. Mi devo leggere la notizia di questa macchina che si accende e smette da sé, ma che storia è, cominciamo a dire, ma si può una macchina che faccia gli affari suoi? Vediamo un po' se riusciamo a trovare l'oroscopo di questa mattina.
5: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
6: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Teresa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 agosto due importanti giornalisti, Sandro Paternostro e Enzo Biagi, Romano Prodi e Melanie Griffith. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado del Leone, sappi che questo compleanno è uno dei più vantaggiosi dell'anno. Gli amici ti propizieranno forti guadagni. Le tue aspirazioni saranno soddisfatte per merito di un socio o del coniuge. Hai una personalità brillante e sei capace di organizzare in grande stile, specialmente se sei nato nel pomeriggio del 9 agosto. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa giornata per tutti noi e cominciamo la nostra visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. La Luna e Nettuno opposti non ci aiutano a controllare l'emotività. Attenti, rischiamo di essere fuori luogo e di reagire oltre misura a una piccola critica. Esiste però un rimedio efficace per alleggerire l'atmosfera senza fuggire dalle responsabilità ed è l'autoironia. Toro, facciamoci guidare dal sesto senso per capire se nel lavoro è il momento di agire o al contrario è ancora il tempo di restare a osservare. La Luna in Cancro sottolinea i nostri talenti naturali, empatia, capacità di ascolto. Facciamone buon uso. Gemelli, non è ancora giunta l'ora di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntiamo su iniziative concrete per consolidare ciò che teniamo in mano. Piccoli guai legati alla quotidianità, studiamo nuove strategie d'azione. Cancro, una ferita sentimentale continua a bruciarci, ma la disponibilità degli amici è vitale per superarla. Coltiviamo la fiducia e viviamo in pienezza il presente. Uno scossone fa vacillare l'equilibrio familiare. Non facciamoci prendere dall'ansia, moderiamo le reazioni. Leone, nel caso ci sia bisogno di una messa a punto della situazione, possiamo contare su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse con un conoscente siamo costretti a essere cauti e prudenti, ma è una decisione saggia e lungimirante. Vergine, senso pratico e serenità interiore ci sostengono qualora dovessimo affrontare avvenimenti importanti nell'ambito familiare o professionale. L'idea di unirci agli altri ci stuzzica. Quante più cose si possono fare mettendo insieme le forze e gli intenti. Bilancia, cerchiamo di essere meno suscettibili e accettiamo con fiducia i consigli e le critiche costruttive. Un piccolo passo indietro nella nostra relazione ci costringe a guardarci dentro. È il momento di scegliere. Scorpione, complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone con emozioni forti e tenere coccole. Fase all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano troviamo carriera e finanze. Sagittario, domenica positiva. I problemi non sono ancora risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte, abbiamo ottime possibilità per riuscire bene. Prendiamo in seria considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse economiche in comune. Capricorno, la luna ostile rischia di buttarci a terra alla prima delusione. Corriamo ai ripari, resistiamo alla tentazione di fare polemica. Proviamo a essere sinceri con l'amato. Piccoli contrattempi in fatto di eredità, rimborsi o crediti da riscuotere. Acquario, qualche piccola difficoltà pratica rende le incombenze più faticose, ma conosciamo bene come indirizzare il nostro impegno per arrivare alla meta. Teniamo duro se le circostanze lo richiedono e facciamo dell'organizzazione la nostra parola d'ordine. Pesci, se siamo di ritorno dalle vacanze, riteniamoci fortunati. Il viaggio e il rientro alla normalità sono ammorbiditi dal passaggio della Luna in Cancro. Gestiti con buon senso, gli affari si indirizzano nella giusta direzione. Risultati confortanti anche negli studi. E chiudiamo come sempre con una citazione, quell'odierna dice così: noi viviamo finché c'è qualcuno che ci ama. Umberto Galimberti.
5: Radio Fly, la voce della tua città.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
4: Eccoci qua in onda per portarvi su quella notizia che vi dicevo, il guasto paradossale che trovate a pagina 5 della Nazione di Arezzo, disagi per sé e per i vicini. Che cosa è successo? La mia auto è impazzita, si accende senza motivo, racconto di una retina alle prese con un guasto elettronico che prova l'attivazione improvvisa della radio anche di notte con diversi disagi. Beh, insomma, questo, vogliamo le macchine tecnologiche, vogliamo tutto di più, la domotica in casa, il frigorifero che vi parla, vi dice attento che ti scadono le pere, le mele e così via. Beh, questi sono, devo dire, i problemi logistici che possono accadere. Che cosa succede? Questo signore, questo aretino, si è accorto a un certo punto che la macchina prima si spengeva, accendeva lo schermo dentro, come dice, diciamo così, prima solamente lo schermo del visore, poi ha iniziato a accendersi e spendersi la radio mettendosi a tutto volume, quindi i vicini di notte sentivano la macchina con tutto volume la radio e si sono anche un po' arrabbiati, dicevo, ma che stai facendo? Insomma, poi non solo, ha iniziato a trovare la batteria scarica la mattina, perché la macchina si accendeva la notte, faceva di tutto e di più, insomma, faceva gli affari suoi. Questo dipende da un problema, come chiamato, il malfunzionamento riguarda il sistema infotainment, che è un sistema che hanno le nuove macchine, che unisce tutto praticamente della macchina, anche il sistema di guida, di GPS, di radio, di tutto, unisce tutto, cioè quella è una mega centrale che unisce tutto. Beh, insomma, secondo me ti ha preso un virus con la I e decide di farti fare questo, di farti impazzire. Sta di fatto che racconta in questa storia, racconta Angela Baldi: qualche giorno fa i vicini mi hanno contattato perché a luna di notte la musica ha iniziato a risuonare con volume altissimo, spiega ancora. Ho un bambino piccolo, perciò la notte stacco il citofono e la suoneria del telefono. Ho trovato la chiamata la mattina e mi sono dovuto scusare con tutto il vicinato, cioè tutta la notte col volume a tutto palo dentro la macchina. Beh, ero molto dispiaciuto. Allora che ha fatto? Vediamo se ha cambiato la radio, qualcosa. Più di una volta sono andato in concessionaria alla Skoda, ecco, si dice anche la macchina, chiedendo di risolvere il problema. Mi hanno sempre detto che si trattava di un aggiornamento da fare. Solo dopo le mie dimostranze per la musica nel cuore della notte mi hanno detto che va sostituito tutto lo schermo e tutto lo stereo. In attesa che arrivi il pezzo non mi resta che usare la macchina il meno possibile. Quindi pensate voi, ma scusa, non facesti prima stacca le casse dell'altoparlante, basta, chiuso, cioè vuoi dire, dai, prendi il trapano con la punta di 8, ci fai un foro e vediamo se smette di farlo, no? No, vabbè, io ci ironizzo, ragazzi, ma questo è un po' il futuro, dai. Ora qui dice che è un mal funzionamento, speriamo che non sia un tarocco, che qualcuno si diverta con la tua macchina collegandosi con la tua macchina con il Bluetooth e facendoti fare queste cose, perché chi lo sa, insomma, pensi che tutto sia così normale? L'avete visto che ormai i rolling code degli apricancelli, delle macchine, non hanno nessuno più valore, perché ci sono dei dispositivi che con 30 euro ti leggono il codice e te lo rifanno. Quindi, cioè, quello che va via radio, soprattutto quella che è questa tecnologia, ormai ci hanno abituato che dobbiamo subire di tutto e di più. Quindi ben vengano le macchine che non hanno più nessun computer a bordo, proprio l'avete presente la vecchia Topolino, ecco, ci basta quella e state sicuro che nessun agente AI vi potrà fare queste cose. Andiamo velocemente in provincia, vi ho detto che questa trasmissione finirà tra pochissimo. Punto nascita, monitoraggio di 6 mesi, Vadi, riconosciuto il lavoro svolto, quindi alla fine, insomma, Valentina Vadi, non solo, anche l'omologo di Montevarchi, Silvia Cassai, insomma, siamo messi tutti d'accordo per una cosa comune, per non far chiudere il punto nascita della Gruccia. questa decisione di chiusura nata da una esigenza di razionalizzazione, da una diminuzione delle nascite, quindi da parte del governo centrale, mi viene a dire, della sanità, a dire no, razionalizziamo, li portiamo Arezzo, ma soprattutto nata da un errore, una disattenzione, una cosa che non è stata fatta all'interno della UASD per dare i dati, dicendo vabbè sì, tanto c'è Arezzo vicino, questo insomma è una cosa brutta, e alla fine però si sono mossi, si stanno muovendo, e quindi in questo momento diciamo vediamo un po' che succede la decisione, vediamo per 6 mesi, sindaci e regioni fiduciosi sul mantenimento del servizio, obiettivo 500 parti annui per il futuro del reparto. Ci vogliono questi 500 parti, altrimenti viene chiuso. Però vediamo un po' come si prenderà questa cosa, anche perché non è vero che in 20 minuti da là si viene ad Arezzo, perché se vi trovate uno in autostrada e mi rifaccio le notizie di prima, che vi viaggia a 130, perché la velocità massima è quella e non si può andare più avanti, però magari qualcuno va anche meno, fisso in corsia di sorpasso, voi a destra non lo potete sorpassare, però sorpassandolo andreste a più di 130, non lo potete fare, insomma comunque non ci arrivate con quella cosa lì. Poi arrivate qui al raccordo, trovate la fila perché c'è un sacco di lavori, mi dispiace per voi, ma ci vogliono almeno 30-40 minuti da lì per andare, e non i 15-20 minuti che erano stati paventati. Arrestato pakistano con 2 condanne, servizio straordinario di controlli da Montevarchi Arezzo, identificate 174 persone di cui 29 con precedenti. Se facciamo un rapporto tra 174 e 29, quindi arrotondiamo 180 e 30, beh insomma il rapporto tra quelli con precedenti rispetto a quelli identificati, capite che è un rapporto che ci fa riflettere. Cavriglia viaggia nei social, c'è il sindaco Cicerone nei video sui lavori minori degli innocenti e sani, illustra le opere, intervento e cure della comunità, dalla piazza d'incontro a San Ciprano al nuovo refettorio di 1,35 milioni. E poi si parla, ricordatevi, le notti di San Lorenzo, le stelle cadenti, Pulliciano si trasforma nel borgo dei desideri, frazione che il Castelfranco Pian di Scò. Magari ci sarà meno come si chiama, inquinamento luminoso, ma sicuramente sì, ma se viene ad Arezzo con i gruppi ottici che hanno messo i nuovi lampioni, stai sicuro che di illuminazione, cioè di inquinamento luminoso, non ne trovi. Hanno reso una città buia oltre l'inverosimile. Mini market della droga in auto, finisce in manetta 23 anni, nascosti in casa 10.000 euro. Il giovane vive a Cortona, lo hanno fermato i carabinieri durante un controllo lungo la SR71. Viaggiava di notte per evitare di essere scoperto, sequestrato quasi 500 grammi di hashish. E qui mi viene da dire, vedete, queste sono cose che stigmatizziamo fortemente, anche perché insomma, voglio dire, un 23enne commerciava droga, insomma, quindi pensate un po'. E chissà perché, leggendo questa notizia, mi è andata a quella notizia che non so se era così recente, perché qualcuno dice no, ma era vecchia, di quei ragazzini che si erano messi a vendere la limonata per comprarsi lo ciao, per comprarsi il motorino, la sapete? Ecco, un solerte signore ha chiamato le forze dell'ordine, sono stati sanzionati, pensate voi, ma si è mossa un'ondata di persone, addirittura uno ha regalato il proprio ciao che aveva nel garage, quindi ora di ciao ne hanno tanti. Invece di così favorire questa attività, dice, ma questi va a capire che ci metteva una limonata, ma cioè, questo è, se lo dite a livello igienico, uno può dire anche guarda, non la voglio, ti do 50 centesimi un euro, perché non vai a vendere la droga, non vai a rubare, cerchi di fare un'attività da te. Invece no, sono stati sanzionati questi 3 ragazzini, mi sembra nel Trevisano, no? Ecco, quindi chissà questo signore che l'ha denunciati che cosa dica. No, la legge è questa, 3 ragazzini per comprarsi uno ciao non possono, poi uno ciao era un motore d'altri tempi, dice non possono vendere la limonata, come tutti di noi abbiamo fatto, l'ho fatto anch'io da piccino, guarda, arrestatemi ora, quindi siamo a posto. Maxi griglia con 4.000 bistecche, la saga dei record scalda i muscoli. Dove sarà questa maxi griglia con 4.000 bistecche? A Cortona. Una griglia lunga oltre 14 metri, considerata la più grande griglia funzionante d'Italia, e migliaia di bistecche cotta al sangue sui carboni. Torna al rito gastronomico al Ferragosto cortonese dall'11 al 15 agosto ai Giardini del Parterre, che ospitano la 65esima edizione della saga della bistecca, organizzata dalla SD Cortona Camuscia Calcio per il patrocinio dell'amministrazione comunale. Beh, insomma, chissà, sicuramente una cosa molto caratteristica caratteristica della nostra città e della nostra cultura, diciamo così, ovviamente vegani e vegetariani a parte, perché di bistecche sicuramente non ne sentono parlare. Fondi PNRR, andiamo a Sansepolcro, revocati 715.000 euro, ma il co-housing per i disabili c'è già. Il Ministero del Lavoro ha ritirato il finanziamento destinato al progetto in via Giunta a Sansepolcro. La Presidente dell'Unione Comuni, speriamo che Roma ci ripensi, intanto ci tuteliamo anche sul piano legale. Ora, bisognerebbe leggerlo questo articolo, io purtroppo non c'è tempo perché purtroppo siamo in chiusura, ma vediamo se riusciamo a capire perché sono stati revocati questi fondi. Proprio niente più 715.000 euro di finanziamenti PNRR da parte del Ministero del Lavoro per un progetto di co-housing che interessa le persone con disabilità. Nel frattempo che qui mi passa il jingle sotto, è un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l'Unione Montana di Cavilla. La revoca del provvedimento è stata comunicata nel corso dell'ultima seduta consiliare. Dal punto di vista edilizio è tutto a posto, manca la parte concernente servizi, probabile che un'integrazione necessaria non sia stata prodotta entro i termini stabiliti e l'Unione ha trasferito la cifra in questione ad altre insomma pare di capire, scusate, ma c'era un termine, 30 giugno 2026, questo era il termine per anche i nostri bei progetti come Piazza Saione, come tanti altri, anche come le due interventi delle case di comunità. Questi sono tutti scaduti, quindi o c'è una proroga a livello europeo oppure i fondi non li danno, cioè anzi dobbiamo pagare noi. Quindi questo, chissà se questo rientra in questo termine. È chiaro che l'Unione dei Comuni fa bene, dice Roma, speriamo che Roma ci ripensi, intanto ci tuteliamo anche sul piano legale. Se è la data di scadenza e non sono stati fatti i documenti nei tempi richiesti, a qualunque cittadino sarebbe successa la stessa cosa. Quindi è vero che è una cosa importante il housing per disabili, ma se non avete fatto quello che dovevate fare, voi che dovete siete un'amministrazione, dovete sicuramente dare l'esempio a singoli cittadini, viene fatto questo, la stessa cosa, cioè se un cittadino sbaglia, se un'amministrazione pubblica sbaglia, dice ma qui si tratta di un progetto per la comunità, posso capire questo, ma le leggi sono le leggi per tutti. Premesso il fatto che se io conoscevo la data di scadenza 30 giugno 2026 per qualunque tipo di progetto PNRR, se arrivate a questa data ancora non c'era nemmeno un progetto, mi sa che questi soldi probabilmente, vediamo un po', insomma sicuramente sbaglio io, mi dispiace, ovviamente sono progetti finalizzati alla comunità, quindi ci mancherebbe, un co-housing per i disabili è molto importante, ma allora qui chi è che ha sbagliato, chi è che non ha fatto il progetto come doveva essere fatto? Insomma, diciamoci queste cose, poi andiamo sui giornali, oddio Roma cattiva ci ha tolto tutto. Beh, bisogna capire anche il perché. Francesco, una storia che continua, la vita e il messaggio del santo nelle opere di Luciano Schifano. L'esposizione raccoglie 130 opere realizzate tra il 1965 e il 2012 e rimarrà aperta fino alla fine di ottobre. Bene, allora io vi saluto, termino qui questa velocissima edizione di Punto di Vista. Vi lascio con l'intervista, ormai l'abbiamo messa perché è piaciuta e quindi noi la mettiamo. Vi lascio con l'intervista fatta al Mullai Festival con Angelo Rossi e ascoltiamoci La Rosa d'Ombra, questo thriller che ha fatto tremare tutto Arezzo. Perché? Perché ha raccontato cose che ad Arezzo non dovevano venire fuori, mi viene a dire. No, è un romanzo di Angelo Rossi, mi va di farlo sentire perché comunque è stata una bella esperienza e abbiamo conosciuto un nuovo scrittore, un neo scrittore che sicuramente chissà dove ci porterà prossimamente. Ciao a tutti, buona domenica 9 di agosto 2026, qualunque cosa voi facciate, l'importante è che vi faccia stare bene. Ciao ciao.

0: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questa terza serata del Mulet Festival. Faccio un rapido riepilogo per dove siamo arrivati. Abbiamo iniziato con la presentazione del 15 di luglio ad Anghiari. Il Mulet infatti è un progetto che è anche itinerante nella provincia di Arezzo, con Carmelo Schininà, che è un noto volto del giornalismo di La Sette. Poi qui nella terra, nella splendida cornice in cui ci troviamo stasera, abbiamo avuto il primo giorno, lunedì, Gianni Riotta e Luca Sofri, sempre in questa doppia formula che abbiamo, le delle 19 e delle 21. Martedì, quindi ieri, Antonio Padellaro e la sera una collega di Angelo di stasera, Ben Pastor. E oggi pomeriggio Barbara Fabbroni, e stasera ringraziamo Angelo Rossi di essere qui con noi. Per chi volesse, il libro chiaramente è in vendita. Angelo è così gentile, insomma, da fare firma copie speciali e quant'altro, ovviamente alla fine. E concluderemo questa serie di serate assolutamente piacevoli domani sera. Alle 19 abbiamo un altro giallista, per chi gli piacesse il genere siete invitati, perché è veramente molto bravo. Si chiama Carlo Calabrò, il suo libro è Cemento e Sangue, edito da Marsilio. È un libro che è tradotto in più di 10 paesi del mondo, recensito dal New York Times, quindi insomma un grande autore internazionale del genere thriller che viene a trovarci, ambientato tra l'altro in Amazzonia, per cui ci porta anche all'interno di dinamiche assolutamente di stringente attualità, come quelle dei cambiamenti climatici, eccetera. La sera invece ci sarà l'evento conclusivo di questa tornata con Tommaso Cerno, che è un popolare volto del giornalismo italiano, già direttore dell'Espresso, oggi al Giornale, e quindi sarà qui domani sera con noi alle 21. E la chiusura effettiva del Moonlight Festival di quest'anno sarà il 31 di luglio a Bibbiena alle 18:30 con uno dei rappresentanti del collettivo di scrittori Wuming, che editano con Einaudi. Sono considerati anche da egli stesso, insomma, li aveva, diciamo, lanciati gli eredi naturali del romanzo storico di Umberto Eco, per cui insomma concludiamo direi assolutamente in bellezza. Lascio la parola a Valeria Albisi, la direttrice, per un saluto iniziale. Grazie.
1: Salve a tutti. Grazie di essere qui presenti. Siamo al quinto anno, come diceva Gabriele, per noi è sempre un'emozione grande presentare questo Moonlight Festival, perché ci teniamo tanto. Stasera è un'emozione più grande, perché presentare Angelo Rossi dentro la nostra rassegna veramente mi riempie di gioia, e sono veramente contenta che abbia scelto anche lui, insomma, ecco, di partecipare alla nostra rassegna culturale. Io oltre ad Angelo e a Gabriele naturalmente devo ringraziare la Fraternità, devo ringraziare l'amministrazione comunale e tutti i soggetti che hanno creduto fin dal primo anno nella nostra rassegna culturale, nella nostra manifestazione. È un festival che dura tanti giorni, che vede ospitare qui ad Arezzo in Piazza Grande, che è il nostro salotto in assoluto più bello, credo, veramente tante personalità e tanti autori che rimangono, come immaginerete, insomma, affascinati da questo posto, e credo che ne parleranno bene ovunque. Per la Confesercenti è veramente un'occasione, ecco, di incontro piacevole, di approfondimento, di riflessione, di conoscenza con tante personalità, che veramente è stato in ogni occasione interessantissimo ascoltare e conoscere da vicino. Stasera io lascio subito la parola ad Angelo e a Giuseppe Misuri, che ringrazio, che come vedete appunto è un giornalista amico di Radio Fly, che appunto ci aiuta anche stasera, anche gli anni scorsi, devo dire la verità, cioè è sempre stato vicino anche lui dall'inizio, e stasera ci aiuta a presentare il nostro autore, quindi io gli lascio subito il palco. Grazie.
2: Buonasera a tutti, in attesa che il nostro autore venga qua nel palco, vi informo che siamo anche in diretta su Radio Fly e vi accompagnerò in un volo sul libro La Rosa d'Ombra del carissimo Angelo Rossi. Allora Angelo, sei pronto? Accendi il microfono? No.
3: Pronto.
2: Eccolo qua. Già ci hai fatto un thriller, cioè, adesso no, ci puoi fare paura.
3: Non sono pronto.
2: Allora, sono ti devo dire subito, io penso sia la quarta o la quinta volta che sono qui sul palco, grazie a Confesercenti, ovviamente, che mi onora di questa cosa. E devo dirti che però per me è un onore presentare il primo, lo scrittore in fasce. Tu sei il primo libro, però intanto è finito da tutte le parti. Allora, il primo thriller, come fa a averla la Feltrinelli? Guarda quanti libri ci sono lì, sono spariti da tutte le parti, l'hai venduti tutti la prima ristampa. Mi spieghi sta cosa qui?
3: Sono molto emozionato. Volevo ringraziare Confesercenti per questa opportunità che mi ha offerto e a tutti voi che siete qui, perché è una cosa, cioè, sto facendo concorrenza a Padellaro.
2: Ma dai,
3: assolutamente incredibile.
2: No, mica vuoi parlare di politica, no?
3: No. Se vuoi, però meglio
2: se
3: di
2: vuoi, no.
3: No, vabbè. il libro è stata una sorpresa incredibile. La prima edizione è andata esaurita. A un mese dall'uscita.
2: Come fanno a esserci lì allora? Quindi?
3: Perché loro l'hanno comprati prima per questo evento.
2: Ci fanno il coso sopra.
3: Ma non li vende lui, non li vendo io. Non lo so, però insomma sì. E quindi tra di una decina di giorni ci sarà la seconda edizione, riveduta e corretta, perché abbiamo trovato ben due errori. Quindi riconosceremo quelli che hanno la prima edizione da quelli che hanno la seconda edizione, perché c'era due errori.
2: Ora qui un onore ce lo potrei avere in pezzettino.
3: Sì, uno l'ha trovato te. L'ha trovato il Bruni lì.
2: L'ha trovato il Bruni, l'ho trovato io.
3: No, l'altro, là sono due.
2: Allora, chi è Angelo Rossi? Se andate a vedere con l'intelligenza artificiale, ormai si fa tutti così, di Angelo Rossi esce di tutto e di più. Sei un cultore della cultura pop. Della musica, perché sei onestamente un politico che adesso non fa politica, quindi si è messo a scrivere. E tu dici, io ogni tanto scrivo, mi diverti a scrivere. Che vuol dire?
3: Allora, la familiarità con la scrittura ce l'ho da bambino. La mia mamma mi ha ricordato stamattina.
2: La tua mamma è qui, la salutiamo.
3: È lì, ciao mamma. Che addirittura la mia prima pubblicazione è avvenuta alle elementari, perché scrissi una serie di racconti alle elementari che vennero pubblicati. Io non me lo ricordavo neanche, ma per fortuna mia madre se lo ricordava, quindi io in realtà non è il primo libro che scrivo, ma è il secondo.
2: Ci dai questa notizia così?
3: Sì, questa notizia. Non so come recuperarli quelle scritte, sono curioso anch'io di capire cosa avevo scritto alle elementari. Però insomma, la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi ho scritto tantissimi articoli per giornale, comunicati stampa, lasciamo perdere, ce ne sono migliaia di comunicato stampa Arezzo scritti, cioè non con la mia firma perché sono generici, però si sa che l'ho scritto io. Poi ho fatto tante recensioni di film e di televisioni, che mi è sempre interessata tantissimo, su anche testate nazionali, con tantissime recensioni di telefilm, di film e via dicendo. Quindi la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi dopo passare a fare un romanzo come uno che va a fare il jogging, che passa a fare la maratona.
2: Saltare una fase. Poi ti sei dedicata alla politica, poi hai smesso della politica e hai scritto il libro.
3: Con la politica non si smette mai.
2: No?
3: No.
2: No.
3: No, non si smette mai, però sono in un hiatus, chiamalo così. Okay, sono in una pausa.
2: In una pausa?
3: In una pausa nella quale mi ci trovo benissimo, perché appunto la scrittura mi sta dando belle soddisfazioni, anche stasera è una bella soddisfazione vedere così tanti amici, insomma.
2: Va bene, allora.
3: Dai, fammi qualche domanda intelligente.
2: Partiamo. Va bene. Chi te l'ha scritto il libro?
3: No.
2: Mi hai detto fai una domanda intelligente. No. Va bene. Allora andiamo subito su questo thriller, questo libro. Prima di tutto, come ti è nata l'idea di scrivere questo libro? Tra l'altro ambientato tantissimo su Arezzo, e ho scoperto anche con personaggi reali aretini. L'ho scoperto, faccio ammenda, non lo sapevo prima, lo hai nascosto un po' troppo bene. Però devo dire, com'è nata l'idea? Facciamo questa storia, questo romanzo.
3: Allora, le prime 50 pagine, a parte il primo capitolo che l'ho scritto come ultima cosa, diciamo dal secondo capitolo, le prime 60-70 pagine le ho scritte nel 2010. L'idea nasce nel 2010, lontanissimo proprio, e nasce dall'esigenza da parte mia di raccontare un fatto vero che mi era successo, un'esperienza adolescenziale che mi aveva portato a vivere un'esperienza, non lo so, fuori dal comune, con dei risvolti che mi hanno lasciato sempre perplesso per anni. E l'ho romanzato, ovviamente, quello che si legge nel libro è diverso da quello che è successo a me, però in parte è vero. Quindi era nato da questa esigenza qui, e era nato come un racconto breve. In realtà io in canna ho scritto diversi racconti brevi, ma non mi ero mai cimentato col romanzo. Poi è prepotente questo romanzo, è cresciuto nel tempo. 10 anni dopo, nel 2020 si parla, c'era il Covid, ci si annoiava tutti quanti. Vabbè, riprendo un pochino a scrivere, siamo tutti fermi, si leggeva, si guardava i film in televisione, eccetera, iniziai a scrivere. Mi ricordai di questa storia che avevo scritto 10 anni prima, addirittura parecchie pagine, una 60ina di pagine. Dico, ma io quasi quasi la continuo, e la ripresi, però mi passo subito la voglia.
2: Sei uno scrittore abbastanza
3: alterne. E però tutta la parte che c'è del periodo del Covid è stata scritta durante il Covid, perché ci sono spoiler dei capitoli ambientati nel 2020. E poi, che dire, a un certo punto sta cosa che stava crescendo dentro di me, nella mia mente, nel mio cassetto, era sempre più grossa, era 200 pagine, 300 pagine, dico, cavoli, la devo finire. E l'ho finita. Poi dopo, che è successo? Lì c'è stato il grande fermo, perché l'ho finita più di un anno fa. Poi dopo mi sono fermato, perché ho detto, la devo far leggere a qualcuno, perché può darsi sia una stupidaggine quello che ho fatto. Allora ho preso 12 persone, di cui almeno 3 o 4 sono qui presenti, e che ringrazio.
2: Senti che responsabilità, eh?
3: Che hanno avuto la responsabilità di leggersi questa bozza che avevo scritto, perché era una vera e propria bozza. Cioè, c'erano errori grammaticali a non finire, c'erano incongruenze di ogni genere, e me l'hanno segnalato, mi hanno detto, però guarda, è bellino. Addirittura uno di loro, lo cito, è Andrea Bindi, che è il poeta pompiere, che me l'ha letto e ha detto, Angelo, io non lo voglio neanche finire di leggere, secondo me è bello e te lo devi pubblicare, e ti mando io dalla mia casa editrice, te non lo devi mandare da nessuna parte. Io infatti non l'ho mandato a nessun altro che alla Helicon, perché Andrea mi ha detto, vieni da noi.
2: Punto. Guarda che c'è l'editore qui.
3: C'è l'editore lì da qualche parte,
2: che si frega le mani. Ti sta ascoltando.
3: E niente, l'ho mandato lì, dopo una settimana mi hanno mandato un contratto, non l'ho neanche letto, devo essere sincero, l'ho preso, l'ho firmato, e siamo partiti con la pubblicazione. Questa in breve è tutta la cronistoria.
2: Però c'è una cosa, scusa se interrompo, tu hai messo un video, un post hai fatto, che a un certo punto qualcuno ti ha pigiato quel pulsante per inviarlo, perché eri indeciso. Quante volte l'hai corretta sta bozza?
3: Perché dopo questi 12 l'hanno letto. Io l'ho presa e ci sono stati altri 4-5 mesi a rileggere tutte le correzioni che mi avevano fatto loro, che erano molteplici, c'erano tantissimi errori anche concettuali, e ho dovuto rivedere, ho dovuto aggiungere alcuni capitoli. Il primo capitolo è stato scritto per ultimo, ad esempio, senza spoiler, perché lo leggete la prima
2: pagina. Ora il problema stasera è spoilerare o meno le cose.
3: La difficoltà che ci sa a raccontare un thriller qual è? È che non puoi raccontare la trama, non puoi dire quasi niente. Perché
2: però qualcosa dobbiamo dire, Angelo, qualcosa dobbiamo dire. Prima facciamo la raccomandazione, che ognuno guardi il
3: allora devi stare molto attento, perché dal mio l'ultimo punto di vista esiste un girone speciale dell'inferno per quelli che fanno gli spoiler. Sono persone che odio con tutte le mie forze, quindi tu ti devi sforzare di farmi delle domande.
2: Andrò all'inferno, te lo dico subito.
3: No, vado all'inferno, perché c'è, tanti l'avranno letto qui, però tanti non l'hanno letto. Allora, diciamo, non lo devi fare.
2: La partenza la devo dire.
3: Certo.
2: Allora, partiamo col colore rosso.
3: C'hai un limite
2: rosso,
3: a pagina
2: dai.
3: 50.
2: Guarda, la mag è colore rosso. Che ti dice il colore rosso?
3: Colore rosso è la macchina 112 che sale per le colline di Civitella e fa partire tutta l'avventura.
2: Ecco, questa è una prepartenza. Un po' come il diesel che c'ha il preriscaldamento.
3: Sì.
2: In realtà la partenza è dopo, nel 2020. Ce la racconti?
3: Ce la racconti. No.
2: Non ce la racconti?
3: No. No, perché già un plot twist. Cioè, uno si è letto 40 pagine e poi arriva il plot twist e io ti devo raccontare il plot twist. Non te lo racconto.
2: Allora,
3: ti racconto
2: come,
3: una cosa diversa.
2: Come
3: allora, ti dico
2: di
3: come ti posso rispondere dirti niente. Da politica questa cosa qua.
2: Ecco,
3: cioè, io ora dico una cosa e non ho detto niente.
2: Salutiamo l'assessore che ci ha visto come funziona un politico.
3: Il nostro assessore di riferimento, il Marco Antonio.
2: Guarda che difficile un autore politico, eh. Le gira tutte, guarda. Cioè.
3: Allora, è vero, un thriller esoterico. Dopo, se vuoi, si parla di cosa vuol dire thriller esoterico, che è già interessante. Però è un romanzo generazionale. Quello che stai dicendo te è un salto di 30 anni nella narrazione del libro, e mostra le persone 30 anni dopo, che non si erano praticamente mai rivisti, guardano loro stessi guardandosi come se avessero ancora 19 anni, ricordandosi
4: il fatto che l'ha uniti. Possiamo dire quello
3: ma se vuoi
4: dire.
3: Lo dici te, proviamo se no, senza spoiler, vediamo.
2: Come fa? Allora, diciamo così, che in una bella giornata sulle colline Civitella, tre ragazzi, tre amici, i nomi li posso dire?
3: Certo.
2: Gianna, Alex e Lorenzo vanno in giro per Civitella con la 112 rossa, si fermano, guardano il cielo, le stelle, tutto, e poi a un certo punto uno, per una cosa che è fisiologica, scopre una casa, e dentro questa casa abbandonata, ricca di tutti quei graffiti che erano parole strane, già erano esoteriche quelle, no?
3: Certo, cioè,
2: insomma,
3: certo,
2: quello che sia, scoprono un qualcosa che li accomuna in una Polaroid.
3: Certo.
2: Te l'ho spoilerata poco?
3: No, va bene, mi piace. Ti piace? È una bella trama, la potrei usare.
2: Ecco, la potresti usare. Sì. Infatti, dopo alla fine lo sanno che l'ho scritto io. Vabbè. Questa Polaroid, questa foto, passano gli anni, arriviamo nel 2020, i ragazzi ognuno segue la propria strada, chi di qua, chi di là, poi arriva il Covid. Il Covid ci chiuse tutti in casa. Continuo?
3: Cioè, certo.
2: Dovresti dire te.
3: Per ora stai spoilerizzando le prime 40 pagine, va bene, vai avanti.
2: No, c'è un insegnamento molto bello qui, devo dire, e te l'ho detto anche quando eravamo qui.
3: È vero, bravo.
2: A un certo punto ricevono, la ragazza, Gianna, riceve una notifica su Facebook. Lorenzo ti ha taggato in una foto.
3: E
2: guarda caso,
3: tutto.
2: Risalta fuori questa foto di questi tre ragazzi del 1989, a te.
3: Perfetto. E senza fare spoiler, diciamo che questa cosa qui è un'analisi anche dei pericoli che hanno i social, perché è proprio attraverso il pericolo del social che a loro gli arriva una qualcosa di terrificante, un terremoto delle loro vite, a causa di un semplice post e di una foto ritirata fuori 30 anni dopo, nel momento più sbagliato, quando qualcuno stava cercando queste cose. E quindi sì, senza fare ulteriori spoiler, l'abbiamo già incuriositi, credo, abbastanza. Nel 2020 succede esattamente questo, che i social sono corresponsabili del disastro delle vite di tre persone.
2: Ora, io è vero che non posso spoilerare, no? Però insomma, qualcosina bisogna dire, perché se no...
3: Certo, no, dire, di che si parla?
2: Si parla comunque che questi tre amici vengono da allora in poi, da quel 2020 in poi, coinvolti in una storia veramente particolare, una storia che, leggendo il libro, ti devo dire la verità, all'inizio è una trama abbastanza tranquilla, no? Te l'aspetti.
3: Certo, è un romanzo generazionale.
2: Dopo
3: tranquillo.
2: Ogni pagina però ti dice, ma come ha fatto ad andare da questa parte? Cioè, è una trama che a un certo punto, è il thriller forse lì, no? Si mischia di esoterio, ma secondo me anche si mischia un po' di fantascienza, però si vede che leggi fumetti, insomma. Però nel senso, veramente... A volte non capisci dove vai a parare, però ci riesci sempre e crei una storia che effettivamente ti tiene lì sul libro e ti trascina nella lettura. Come hai fatto?
3: Hai detto due cose interessanti. La prima è che mi sono trattenuto nella prima parte del romanzo. È così. In molti mi dicono, cavolo Angelo, sono arrivato a pagina 100, ha iniziato a correre. Mentre i thriller di solito cominciano subito dalla prima. Arriva, apri la prima pagina, c'è il morto. No. Io ho visto abbastanza telefilm e film da avere noia totale assoluta di questo schema

0: divergenti, proprio sono diversi ormai anche da quello che si ricordavano. Sono tre personaggi che ognuno ha la percezione dell'altro come era a 19 anni, ma sono profondamente cambiati, sono persone diverse, hanno 50 anni ora e quindi sono molto molto diversi. E la seconda cosa è, hai tirato fuori la fantascienza, qualcuno mi ha detto così, a me piace questa cosa, non è vera, nel senso, io vi ho messo nel libro due binari. Uno è l'esoterismo, ok, con una spiegazione esoterica di quello che state vivendo. Nel contempo ho messo un altro binario con la spiegazione scientifica di quello che state vedendo a livello esoterico. E quindi che succede? A seconda di chi lo legge, io ho parlato con tante persone che l'hanno finito, e a seconda della persona, io riesco a capire se è un illuminista o è un mistico, nel senso che a seconda della persona che loro hanno percepito del romanzo, io l'ho lasciato aperto apposta in quel modo lì, loro mi dicono, ma questo è così? È così perché l'hai letto te che è così, io ti ho lasciato la strada per farlo, quindi sì, ho lasciato un doppio binario che è aperto, che mi piace che l'hai notata, perché questa è veramente una cosa che è variabile a seconda di chi lo leggi. Cioè io ti dico, ho parlato con tantissime persone, ma hanno dato risposte tutte diverse, e questo mi piace.
1: Beh, questa denota una capacità enorme di poter plasmare anche quello che volevi dire, no? Perché non è facile far interpretare a chi legge.
0: Deve essere così. La prima cosa che ho scritto, su Facebook, proprio questi social tremendi, è stata quando io ho concluso, ho detto il romanzo non è più il mio. Nel momento in cui ho concluso il romanzo, ho preso, è stato mandato alla casa editrice, al limite ho i diritti d'autore, ma il libro non è più il mio, è il vostro, ve lo state leggendo, e io mi sono divertito tantissimo a metterci vari livelli, che sono proprio a livello di gioco, che vi potete anche divertire voi a farlo, cercate su Wikipedia, vedrete che ci sono tanti riferimenti che hanno vari strati a seconda della cultura. Per esempio, se uno ha una cultura esoterica, riesce a vedere anche un qualcosa oltre lo strato superficiale di narrazione, ok? Uno che non ce l'ha, ci legge altro, ci legge una trama, che so, dice questo l'ha detto Tarantino, questo l'ha detto David Lynch, e io ci rido perché è vero, e vanno bene entrambe le cose, cioè il romanzo è il vostro, ognuno ci legge quello che vuole. Io mi sono divertito a metterci un sacco di cose e senza dare delle risposte, che ognuno ce le guarda.
1: Esatto. Vi devo dire anche che lui vi fa fare attraverso questo romanzo una sorta di viaggio nel tempo. Attenzione, lui contestualizza molto fatti avvenuti, ma andiamo a parlare anche a Shelmo Korn, andiamo a parlare nel 1908, andiamo in Svizzera, andiamo da tante parti, e andiamo anche purtroppo in una tragedia che ha colpito le nostre colline, quindi andiamo nella guerra, quindi una contestualizzazione che devo dire che la ritrovi un po' nel tuo libro. Quello che ti voglio chiedere adesso però è anche un'altra cosa, Angelo, l'aspetto che, vabbè, non si può spoilerare, però io questa te la devo chiedere.
0: Ora mi racconta al finale.
1: No, io ti devo chiedere noi, siccome lui parla di Arezzo, lui parla anche di personaggi aretini, parla di tante cose aretine, mi spieghi che cos'è il perizoma sanitario Arezzo 5200? Giuro, no, ce l'hai messo?
0: Sì, ce l'ho messo.
1: Questo lo potrei mettere con la tazza bianca, guarda, sì, hai capito benissimo.
0: Ma perché no? Mi sono anche divertito a fare delle battute.
1: Ma perché Arezzo 5200?
0: Perché sì,
1: è una marca,
0: ma
1: moderno,
0: te hai notato questo, ma ci sono altre persone che hanno notato che, per esempio, tutti i nomi corrispondono a nomi di calciatori, ad esempio, di un certo tipo, oppure nomi di certi.
1: Io ho notato la musica anche.
0: La musica.
1: Led Zeppelin.
0: Mi sono divertito. Poi dopo sta a te, a seconda di quello che è la tua cultura personale, ritrovarci.
1: Io vado a guardare Perizoma.
0: No, ognuno. Sì, te Perizoma. Come hai letto Perizoma, hai detto questo è il
1: ma
0: mio.
1: Perizoma
0: 5200.
1: Vabbè. Comunque, come diceva lui, due libri, cioè due parti, no? La parte più descrittiva e poi la parte un pochino che prende il là, diciamo così. Ecco, che cosa possiamo dire per andare ancora più avanti, Angelo?
0: In che senso? Devo spoilerare, no?
1: No, è difficile, come fai? Cioè, qualcosa dobbiamo dire, insomma, perché, insomma... No,
0: parliamo, ad esempio, del... Allora, me la faccio io la domanda. Ti dico, parliamo della questione esoterica. Cioè, che cosa significa, Angelo, thriller esoterico, ad esempio? È una bella domanda, fammela.
1: No. Dai, che cosa significa thriller esoterico?
0: Perfetto.
1: E non me l'ha suggerita nessuno.
0: Non te l'ha suggerita nessuno.

0: nessuno. Allora, thriller esoterico. Ci si diverte perché siamo amici, voglio dire. Allora, thriller esoterico è un genere letterario che in realtà nasce alla fine dell'Ottocento nei salotti quelli spiritisti degli inglesi, soprattutto in Inghilterra, che allora era proprio di grandissima voga creare questi romanzi un po' d'appendice, un po' così, che parlavano di spiriti, roba, e quelli erano i thriller esoterici. Poi dopo è un genere che ha assorto a grande clamore e anche grande valore letterario, con un autore ad esempio come Umberto Eco. Umberto Eco fa i thriller esoterici, prendono di Foucault, ha voglia con un thriller esoterico.
1: L'apoteosi. Umberto Eco è quello sempre della frase su internet, del fatto che è prima sempre, la gente parlava,
0: esatto,
1: al bar, e oggi
0: è citato anche, vedi? È tutto collegato. E per esempio lui ha portato il genere, secondo me, anche a un livello letterario che è enorme, perché per esempio Dan Brown, che è l'altro esponente internazionale di questo genere, che ha avuto un successo enorme, planetario, ci hanno fatto di tutto, dai film, telefilm, videogiochi, pensate qualunque cosa, anche le tazze del McDonald's, quella roba scritta da Dan Brown, però non ha la stessa qualità, secondo me, di Umberto Eco, però è quello l'esponente di punta, l'alfiere del genere. Quando pensi al thriller esoterico, dici Dan Brown, è giusta come cosa. Quindi questo è in generale il thriller esoterico, cioè riuscire a unire quella che è una trama gialla, potrebbe essere, non lo chiamiamo giallo, lo chiamiamo solo noi in Italia giallo, non esiste questa cosa, perché c'erano i gialli Mondadori e noi ci siamo fissati che quel genere si deve chiamare giallo. In realtà è un thriller, cioè gli americani, gli inglesi, per loro è tutto thriller, poi ci mettono un qualcosa per correlarlo ulteriormente. In questo caso è un thriller esoterico, cioè che unisce quella che è un po' la cultura del giallo, dell'investigazione, tutto quanto, con connotati che possono essere storici, metafisici, alchemici, oppure di panzanate come fa Dan Brown, che
1: guarda,
0: si inventa delle cose clamorose. Quello che volevo dire
1: è
0: che nel mio libro tutto quello che c'è di esoterico all'interno di questo libro è vero, è vero. Poi dopo può essere mistificato, nel senso che non ti voglio far capire quello che è, e allora cambio il nome, cambio le consonanti, cambio i lati della figura geometrica, qualcosa, ti cambia un dettaglio che allora ti spiazza, però è quello. E in alcuni casi è proprio, anzi, proprio i libri, ad esempio, che ci sono dentro. Cioè, c'è stata una grossa ricerca anche da parte mia per dare delle pezze che io volevo che la gente si divertisse, andasse su Wikipedia o quello che vuole e dicesse: cavoli, va vera sta cosa. Ok? Quindi non è che c'è solo l'Arezzo vera, quella che vediamo, insomma, non è che ci sono solo le persone vere, perché l'hai detto, i personaggi, gran parte dei personaggi sono persone realmente esistenti, realmente vere, addirittura uno c'ha il suo nome e cognome.
1: Già, un mago dell'informatica.
0: Un mago dell'informatica si chiama esattamente
1: come. Riesce a capire diverse cosette.
0: Esattamente,
1: diciamo,
0: ma anche la parte esoterica è vera, cioè nel senso, una misura in cui non è che ti racconto le cose.
1: Però Angelo, ci hai messo un personaggio, Alessandro, che d'esoterico non crede neanche fino all'ultimo, ma neanche.
0: Vabbè, io comunque lascio sempre, te l'ho detto, il doppio binario. Cioè, anche tra loro c'è un equilibrio, tra i personaggi c'è un equilibrio, c'è chi lo vede, chi è più propenso verso una certa cosa, chi è più verso una. È il gioco delle parti che ho voluto metterli. Io ho voluto che fosse un romanzo non di certezze, ma di tantissime incertezze, ok? Non di quei romanzi di gialli dove c'è il super investigatore che è super fico, super intelligente, ti risolve tutti gli enigmi. No, deve essere tutto un po' difficile. Il paragone giusto è, secondo me, con Twin Peaks. Non so se qualcuno di voi ha visto Twin Peaks. David Lynch gli piace tantissimo la figura dell'agente Cooper, per me è stata ispiratoria del tipo di giallo che volevo fare
1: scritto,
0: io.
1: Laura Palmer, pensavo che tu ci avessi scritto.
0: Certo che c'è scritto, è citato.
1: Sai anche chi l'ha uccisa, Laura Palmer?
0: Certo, è il babbo. Abbiamo fatto lo spoiler. È il babbo.
1: Ma no, si spoglia, presidente, si spoglia.
0: Si può dire. Sì, nel senso che quello è un paragone giusto, perché lui è un detective mistico. Lui si rifà alla mistica tibetana per cercare gli indizi. Okay, fa delle cose assurde. E a me mi piace, sempre piaciuta questa cosa qua, dell'investigatore che riesca a coniugare la logica a qualcosa di profondamente intimo e illogico. E è così che deve essere.
1: Ascolta, insomma, di illogica, a un certo punto, però, la storia in alcuni momenti cambia drasticamente e lì ti scompisce, cioè dici, ma com'è possibile? Se ti dico il dottor Burnett, come lo chiami te?
0: Sì.
1: Quello che gira sullo sgabello.
0: Non me lo puoi. Allora, ma come a pagina 370? Come cavolo fai a parlare di una cosa che a pagina 370?
1: Ma perché te hai fatto?
0: Non me lo puoi.
1: Che ci porti lì?
0: Non ascoltatelo. È un disastro.
1: Angelo, ma qualcosa bisogna dirgli.
0: Ma non ogni può raccontare, è veramente il terz'ultimo capitolo del libro. Cosa ma stai mica facendo?
1: Ma mica si sa come ci siamo arrivati. E poi chi è, scusa?
0: Oh. Chi è? È un nano, tipo il nano di Twin Peaks. Ma che gli importa loro? Non ci sono arrivati a pagina 370.
1: Ma importa come si può cambiare nella storia che racconti in questo romanzo.
0: Lui
1: cambia.
0: Come
1: si cambia,
0: certo,
1: repentinamente anche, cioè, certo, veramente a un certo punto, che ne so, il presidente si trova accanto alla direttrice, si rivolta e ci trova te, insomma, è così il tuo.
0: Si voleva dire che si chiamano plot twist questi.
1: Ecco, vabbè.
0: È pieno di plot twist e sono
1: appunto, no.
0: Poi mi fa piacere che ti è piaciuto, perché vuol dire che ci sono riuscito.
1: Ora,
0: voglio dire,
1: non lo dico cos'è che non mi è piaciuto, perché l'ho detto a te, quindi.
0: No, lo vorrebbe dire, ma guardate, lo ammazzo se lo dice, perché veramente la cosa. Non lo dico.
1: No, ci mancherebbe. Senti, il rosso l'abbiamo detto, ma la rosa era rossa poi, questa rosa d'ombra? Non era, perché c'era argento, com'era?
0: Questo no, la rosa d'ombra dire è il nome della,
1: sì,
0: setta,
1: ma la
0: di questo si è capito che era
1: spilla,
0: setta.
1: Lo vediamo, tu c'hai, va, una rosa lì, ora, se no proprio
0: la rosa
1: sei vestito di bianco, guarda,
0: io sono vestito,
1: ti manca il nero, ti
0: come
1: manca
0: il cattivo del mio romanzo.
1: Il nome lo possiamo dire?
0: Lucien si chiama.
1: De Foix.
0: Della Foix.
1: Sì. È della Foix, sì. Francese era?
0: Francese, sì.
1: Hai visto? Ci hai messo anche francesi.
0: Sì, che non lo capisco. Ci sono stato ore per cercare questo nome, che è francese, però non lo so. Quindi. Sì, comunque sì. La rosa d'ombra è una setta, evidentemente, ma anche lì c'entra David Lynch, perché l'idea di base era, non so se ci sono dei cultori di Lynch, era la rosa blu di Lynch, che la vedete bene in Fuoco cammina con me e in altri appendici, che è uno degli elementi che pongono in contrapposizione il povero Cooper quando trova la loggia bianca e la loggia nera. E questa cosa qui mi ha sempre affascinato, però non ci potevo mettere la rosa blu e l'ho fatta la rosa d'ombra, che sono anche meglio.
1: Senti, tu hai dato alla lettura a queste 12 persone che hanno una grossa responsabilità, no?
0: Sì, mi hanno fatto diventare scrittore.
1: Te l'hanno fatta una critica, sì o no?
0: Porca miseria, uno mi ha stroncato in un modo inaudito. Sì.
1: Ce la puoi scordare quella?
0: C'era,
1: no?
0: Allora io, siccome odio qualunque cosa tecnologica, il libro è uscito solo in versione cartacea per una questione di credo mio, perché io ho una libreria, mi sento una
1: ce
0: razza,
1: ce l'hai messa nel libro,
0: sì, mi sento una razza in via di estinzione, accerchiata da tutta questa tecnologia, e allora ho detto, il giorno che faccio un libro non dovrà essere in versione digitale. Infatti la rosa d'ombra, finché ci sarò io, non mi offrono tantissimi soldi, sarà solo in versione
1: tutto
0: cartacea,
1: ricordatevelo.
0: In molti mi hanno contestato, soprattutto su internet, questa cosa, dicendo, ma io leggo male, eccetera, io c'ho Kindle, mi frega un cacchio se c'è Kindle, io te lo devi prendere, libro vero, t'annusi le pagine, te le apri, te le leggi, perché il mio libro è questo, ok? E quindi io mi sono mosso in questa direzione qui. Che stavo dicendo?
1: La critica più dura, che te sei perso.
0: Ah, sì.
1: Ecco, siccome il tuo libro uguale.
0: Perso. A tutti loro li ho fatto avere qui, quasi tutti, perché ce n'era un paio che erano troppo tecnologici, comunque quasi tutti li ho fatto avere, non il PDF o quello che era, il Word, ma proprio la versione stampata su carta. E uno di questi, che è un correttore di bozze, tra l'altro fa a livello professionistico lui per un'altra casa editrice concorrente, che me l'ha letto, gli è piaciuto molto, ma me l'ha restituito con la presente le maestrine alle elementari con la maestra, con la penna rossa, ecco, era pieno ma centinaia, perché non c'era una pagina dove lui non mi avesse corretto tre o quattro cose, e è 370.
1: Ma era ortografica 300, la correzione oppure
0: entrambi? L'ortografia concetto è un capitolo a parte, non parliamo dell'ortografia perché è una cosa Per fortuna ci sono i correttori di bozza, diciamo così. Non erano solo errori, erano errori anche concettuali. Tipo, tu mi hai detto 30 pagine fa questa cosa, adesso mi stai dicendo questa, ma oh! E ci devi trovare la congiunzione, se no, capito? Per dirti, quindi l'utilità di queste persone è stata eccezionale, perché a me mi hanno dato delle prospettive nuove di rilettura del mio romanzo, che non ti vengono da solo, perché io l'ho riletto 20 volte, ma io è come un errore quando ce l'hai davanti, continui a non vederlo, perché sei tu che l'hai fatto, quindi non puoi, non ti riesci. Io, per dire, lì c'è Sergio e Cristina laggiù, che m'hanno, sono anche loro in questo gruppo di 12. Grazie a loro esiste un capitolo in più, letteralmente un intero capitolo, che mi hanno detto: guarda Angelo, qui c'è proprio come un buco, devi fare qualcosa qui. E io ci ho pensato e tac, ho messo il capitolo. Altri mi hanno detto, alla fine c'era 4-5 capitoli in più rispetto alla prima stesura, proprio per questo motivo qui. Quindi c'è stata una grande revisione, un grande anche lavoro di più persone, non solo
1: ecco,
0: io.
1: Ma hai cambiato in corso d'opera la trama della storia?
0: No, la trama è quella. È cambiata la formula con cui arrivi a dire certe cose. Manca un capitolo perché c'è bisogno di elaborare dei concetti. Mancano delle congiunzioni tra A e B. Ci devi mettere qualcosa nel mezzo. Cioè, cose di questo genere qui sono, capito? Fondamentalmente quello. Ma la trama era quella. Nessuno mi ha detto niente. Anzi, ho avuto un editore che mi ha detto: bello, il libro te lo pubblico.
1: Già questa, però intanto l'editore ha venduto tutte le copie della
0: accidenti
1: prima parte,
0: guarda, ha fatto più soldi insomma di me sicuramente.
1: Va bene, allora io non so quanto tempo abbiamo, però ti faccio questa domanda: a chi lo dedichi sto libro, per curiosità?
0: Allora apri la quarta pagina e leggi meno te, perché c'è, se
1: sai che con questa luce mi chiedi una cosa che potrei anche
0: prima di quello che ha scritto te.
1: Allora sì, perché io l'ho letta questa cosa e tu dici, scritto alla
0: sopra
1: mia famiglia, no, io ho sottolineato, guarda, ho evidenziato una frase,
0: e la dedica è quella, sì,
1: alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre, e io ho evidenziato anche quando le ombre erano mie,
0: certo,
1: le mie
0: alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre anche quando le ombre erano le mie, perché è quello che serve la famiglia. E per me la famiglia è non solo la base di tutta la società, ma in questa fase della mia vita è la cosa più importante che ho. E senza di loro, il loro supporto, per me sarebbe stato impossibile veramente anche arrivare in fondo a scriverlo, questo libro qua. Ho avuto incentivi da parte di tutti quelli che mi erano vicini per andare avanti, insomma, questo è importante.
1: Sai perché l'ho evidenziata? Perché scrivere anche quando le ombre erano le mie è una missione che...
0: È insomma uno stinco di santo.
1: Appunto. Senti, tu sei andato a presentare questo libro da tante parti, a parte in questo palco qui, in questa serata così bella, sei andato anche in Regione.
0: Sì, sì.
1: Che
0: sì.
1: Esperienza è questa?
0: È stata un'esperienza bellissima, perché la Regione Toscana ha acquisito La Rosa d'Ombra nella propria biblioteca. Questo significa che gli abbiamo mandato delle copie, sono disponibili nella biblioteca della Regione, quindi saranno per sempre, una cosa fantastica.
1: Ma tu ne hai lasciato una anche all'Aurora Zentrum?
0: No, non cambiare il discorso.
1: E come che non lo vuole dire, no?
0: È stata un'esperienza bella, perché mi ha anche un grosso riconoscimento, perché comunque presentarlo poi nella sala degli affreschi della Regione Toscana, che se qualcuno, non so se ci siete mai stati nella sala degli affreschi, è veramente una cosa fuori di testa, cioè da nessuna parte nel mondo c'è una bellezza, forse qui, perché se ci facciamo una foto con questa bellissima fraternita, con questa facciata qui, sicuramente ci siamo, però insomma è una cosa eccezionale. E è stata un'opportunità enorme. C'era anche la Rai, voglio dire, mi hanno fatto il mio primo servizio sulla Rai.
1: Ora capisco il codice Hermeticum da chi l'ha preso, perché sei ermetico stasera, non lasci trasparire nulla proprio.
0: T'ho detto, per me c'è un girone speciale dell'inferno per chi fa gli spoiler. Ma vicino a Lucifero, cioè nella parte bassa dell'inferno, sì.
1: Va bene, allora dillo te, ti devo fare un'altra domanda. Il nero l'abbiamo detto, il rosso l'abbiamo detto, il bianco l'abbiamo detto, che cosa vogliamo dire per concludere? Poi
0: se c'è qualcuno
1: domanda,
0: mi vuole fare qualche domanda intelligente, non come quella fatta lui finora, che sono stati...
1: Grazie, come gentile.
0: Mi sono fatto le domande da solo, vi rendete conto? Vabbè, se c'è qualcuno che lo vuole fare,
1: si vede il suo passato da politico, si vede, vero? Non è che non si nota. Chissà quando l'assessore imparerà anche lui a fare il politico come te.
0: No, è molto più bravo di me.
1: Beh, qualcosa di politica ce l'hai messo o no in questo libro?
0: Sì, quando un personaggio che dopo 30 anni che non era ad Arezzo arriva alla stazione, guarda la stazione e fa che cos'è questo troiaio? Cioè, cioè,
1: arriva la nuova stazione, era il 2020, quindi fatemi voi.
0: Era il 2020, magari dice cos'è questo troiaio? Perché c'è questa cassa la morto che hanno fatto. La stazione
1: è quello, sì. Questa l'ha incolta qualcuno,
0: sì,
1: dai,
0: qualcuno
1: che questa cosa qui.
0: Ma è divertente. Poi c'è gli altri, gli dicono smettere di buticare, sei un botolo ringhioso. Ci sono anche delle inflessioni locali.
1: Oh, hai ragione, c'è alò, eh.
0: Sì, lui mi diceva non hai messo alò, hai scritto due, invece c'è scritto due volte alò.
1: In un libro così, due volte alò, e poi dice dal libro d'Arezzo, insomma, vabbè. Va bene, allora Angelo Rossi, La Rosa d'Ombra, le domande se c'è qualcuno. Oh, non se abbiamo no, spoilerato. Io... Cioè, lui mi ha minacciato per spoilerare, voi non lo sapete, ma.
2: Niente domande, perché tanto ti
0: rispondo. No, rispondo.
1: No, c'è da dire che posso dirti sinceramente, sì. E lo dico con tutta tranquillità, io non conosco, cioè, questo tipo di lettura, questo romanzo come hai fatto te, leggendolo però mi sono appassionato e a volte mi ha stupito, e guarda che non è facile, no? Perché quando non conosci un tema poi ti incuriosisci e devo dire è una bella cosa, e la cosa che non mi è garbata, non te la dico, ma devo
0: ma
1: dire...
0: Ma me l'hai già detta! Oh! Allora c'è il personaggio che gli piaceva che non fa quello che dice, pensava che voleva lui, ok? Allora funziona, ha fatto quello che volevo io, non quello che volevi te.
1: E allora insomma va bene, ti ringrazio. Le domande?
0: Vai, prego.
3: No, niente, io ti volevo proporre per un premio speciale per tutte le citazioni di locali che hai messo in contesto romanzo, i locali della città.
0: Allora,
3: ne hai messi una miriade.
0: Sono
3: e quindi
0: 28 da presidente locali aretini. C'è 28 sono, l'ho contato.
3: No, veramente.
0: Più tutti ma locali veri, nel senso sì. Nome, cognome, indirizzo,
3: no, certo,
0: tutto.
3: Certo.
0: C'è anche il mio barbiere.
3: Quindi grazie anche a nome della Confesercenti che rappresenta le attività commerciali.
1: Presidente, gli si è detto se aveva preso anche qualche, se sarà, cioè, qualche soldino, ma sa. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Rossi. C'è qualcuno? Tanto non risponde.
0: Se qualcuno vuole il libro, guardate, sono un gran commerciante.
1: Grazie,
0: anche se l'ho esaurito,
1: Rossi.
0: È lì e vi posso autografare. Se le portate a casa è lo stesso, ve lo autografo.
1: Comunque, quando intervistavo da politico eri così uguale. Le svincolavi tutte. Grazie a tutti.

0: Sono le 12 e 10 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca, segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8:37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e settori interni del centro-sud. Caldo che continuerà a farsi sentire con temperature massime che diffusamente potranno toccare i 34-35 gradi, ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
1: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
2: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
0: E a proposito di migrazioni, ieri al 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, dove morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani, richiamo di Mattarella: la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di dignità della persona, le parole del Presidente della Repubblica. Polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al Presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché contrari alla presenza di partiti fascisti. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, vi sarebbero 3 morti e dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky si dice intanto soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev ha acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Torniamo in Italia, ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana. Ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su 2 parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
3: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su 2 trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
0: La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. Infine lo sport, tennis all'ATP di Montreal. Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in rimonta in 3 set il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento. pagamento per l'italo argentino. E intanto ancora apprensione per Yannick Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. E per il calcio, a meno di 2 settimane dall'inizio della Serie A, l'Inter campione d'Italia resta la squadra da battere. Ieri a Perth, nell'ultima uscita australiana, i nerazzurri hanno superato 2-1 la Juventus, ma Christian Chivu non si accontenta.
4: Si può far meglio sempre, mancano le gambe, manca qualche settimana in più, qualche allenamento in più per trovare la brillantezza. Voi parlate del primo tempo, io parlo del secondo, che non mi è piaciuto per niente, soprattutto l'approccio del secondo tempo, dove abbiamo concesso campo, abbiamo concesso palleggio e non mi è piaciuto per niente. Quindi dobbiamo trovare più soluzione, più cose. Poi è vero che nel loro momento migliore abbiamo trovato il secondo gol, ma dobbiamo e possiamo far meglio. Si chiude questa tournée lontano dall'Europa nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione.
0: Ancora a scartamento ridotto Milan e Roma, travolte entrambe 3-0 dal Chelsea e dal Brighton, solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. E l'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli Europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri, già bronzo nella 5 km felice ma senza eccessi il campione modenese.
5: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. 2 medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male, quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Vola con Radio.

vi ho fatto evocare con questa bellissima Playa Iti, The Summer is Magic. Sicuramente un'estate un po' più fresca rispetto a questa del 2026. Detto questo, procediamo con la terza posizione con Under

0: informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Faxi John. Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Fly Spot. Top 10 hits.
4: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, 4 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 4 in salite, 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Another in 54 Ultra con Talk to You e neanche Emma e Fabri Fibra con Antidroga. E ora partiamo al numero 10 con 5 posti meno. Troviamo Anna, White Girl Wasted.

0: White Girl Wasted, Anna, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta alla decima posizione, 5 posti meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

Summer Funk, Francesco Gabbani conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top Tennis e al numero 8, 7 posti in meno per Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, 5 le settimane in classifica, dalla prima all'ottava posizione, 7 posti in meno. Top 10 Hits
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde 3 posti Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: ti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, tre le settimane in classifica. Dalla quarta alla settima posizione, tre posti in meno. E al numero sei, la seconda new entry della settimana. Madonna, Dansteria.
2: New entry.
1: New entry.

Dance Teria. Madonna conquista la sesta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 5, tre posti in più per Gaia, Bossa Nostra.

Ossa Nostra, Gaia, 8 la settimana in classifica, dall'ottava alla quinta posizione, 3 posti in più, e al numero 4 ben 6 posizioni in più per Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 6 settimane in classifica. Dalla 10ª alla 4ª posizione, 6 posti in più.
1: Top 10 hits.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J 11 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione un gradino in meno. E al numero 2 4 posti in più per Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Epilogo alla top 10 al numero 10, Anna, White Girl Wasted, in nona posizione la prima newentesa della settimana, Francesco Gabbani, Summer Funk, al numero 8, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, al numero 7, Noemi, Tu cosa fai questa sera, al numero 6, seconda new entry, Madonna, Dance Teria, al numero 5, Gaia, Bossa Nostra, al numero 4, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore, al numero 3, Samurai J, Flamenco Paranoia, e abbiamo appena ascoltato al numero 2, Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 questa settimana, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.
1: Number 1.

Winners of the week, American Cremon featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. In nona posizione, Francesco Gabbani, Summer Funk, e al numero 6, Madonna con Dance the Ria. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, che si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che ha nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

ma dopo un po' di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sono le 16:06.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
4: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
5: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 19 luglio 2026, siamo ormai nella estate così conclamata, mi viene da dire, le giornate sono sempre più calde, ora dice che arriverà un po' di fresco, ma insomma voglio dire, d'estate cosa vogliamo trovare di più che di una bella giornata di sole, magari per farci andare al mare, in montagna, dove volete voi. Noi rimaniamo qui, eccoci qua come di consueto la domenica mattina, ho venuto su. Saluto tutti coloro che stanno in primis lavorando, perché dai, chi lavora di domenica mattina così bisogna salutarlo, e poi salutiamo ovviamente tutti coloro che comunque ci seguono in qualche maniera, anche quelli che sono in villeggiatura, magari non lo faranno perché penseranno alle onde del mare o meno. Vedremo se riusciremo stamattina a collegarci con qualche aretino che è fuori dalla nostra provincia, per vedere come si vive al mare, se al mare, in montagna, se volete, insomma ci diamo questo appuntamento qui in radio. Andiamo subito a vedere però nel frattempo quali sono le notizie di targa di questa mattina, mettendo ovviamente in screen il portale ilgiornalone.it. Vediamo le notizie di prima pagina. Andiamo dal Corriere della Sera. Meloni in difesa di Roggero, la Premier, pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. Il Parlaminniti, la sicurezza a noi, il rischio giuria, gol. Khamenei, daremo una lezione agli USA, sospesa la tregua, Iran vittime tra i soldati americani. Poi i mercati, poste venduti in anteprima, 20 dazi, prevarità, tutti i business di Trump. E andiamo a vedere poi la Repubblica, questa mattina corsa destra su Ruggero, Salvini incontra il gioielliere detenuto, studiamolo come candidarlo, Vannacci, la Lega ci copia, Fratelli d'Italia, Forza Italia, scusate, le sentenze si rispettano, il ministero prende tempo sulla grazia, PD e Movimento 5 Stelle basta sciacallaggio. Khamenei, intesa finita la firma USA senza valore. E poi Gabelbeschi, populismo purissimo da Nordio, iniziativa molto maligna. C'è anche una notizia taglio laterale di Mamdani, il sindaco di New York, che dice: Netanyahu criminale di guerra, non venga a New York, potrei farlo arrestare. La Stampa, vediamo cosa titola Mattarella, le chiedo clemenza, parla Maria Angela Roggero, prima di entrare in carcere ci siamo stretti forte con la promessa che questa non è la fine. E poi ancora andiamo a vedere l'escalation nel Golfo, morti due soldati USA, un'altra tragedia in piscina, muore annegata a 4 anni, ferma la legge sulla sicurezza, il governo colpa delle lobby. Genova 25 anni dopo, Bertinotti, così nelle strade del G8 finì il Novecento. Il Fatto Quotidiano, Roggero pure Vannacci si smarca da Salvini e C, l'inedito di Borsellino, i politici devono servire, non occupare. Vediamo poi il resto del Carlino Quotidiano Nazionale, che poi le abbiamo anche qui in formo cartaceo e poi leggeremo l'interno. Legittima difesa e scontro, la Lega, candidiamo Roggero. Yamal Messi, sfida mondiale, ma la storia si fa in tribuna. Alta tragedia in piscina, bimba di 4 anni annega in hotel, era stata lasciata sola un attimo. Il Messaggero, la disfida delle spiagge blu, Savoia senza bandiera del mare pulito, la protesta dei villeggianti, la meritiamo. Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa. Il leghista in carcere del gioielliere, Forza Italia che difende i PM. Altri due annegati, la tragedia dei bimbi, vacanze shock in piscina a Cervia e nell'Adda, la fine a 4 anni, 2 avvisi per la morte di Alice. Andiamo alla Verità. Ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa a Roggero, i sacrifici di una vita portati via per aver difeso la moglie e i figli. La satta sta con l'orefice e la sinistra la ridocalizza. Audio San Giuliano boccia, un giornalista processo, Ranucci che l'ha diffuso, no. Ha rivisto Caravaggio in Shakespeare e Brando, il timbro inconfondibile del Merisi si diffonde nella storia. Vediamo il giornale, nel frattempo... Andiamo a vedere, eccolo qua, sinistra contro Roggero, i suoi lettori lo difendono, il 75% degli italiani non vuole risarcimento ai banditi e un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. Ranucci, la donna dei misteri, è il filo che porta alla banda e spunta un podcast tra Sigfrido, la boccia e la TikToker. E poi si parla del sindaco musulmano, farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mandani a New York. Il tempo... E Salvini ha il tempo, sarei orgoglioso di candidarlo, di là con la Salis, di qua con Roggero. E poi perché la sinistra al terrore dell'inchiesta mafia appalti 34 anni dopo la strage di via D'Amelio. Libero quotidiano, Roggero rapinato di nuovo, ai parenti dei ladri uccisi 780.000 euro di risarcimento, via i pignoramenti, ma dall'orefice veronesi fino a Cabobo alle vittime è arrivato poco o nulla. Nel PD scoppia la grana, camorra, nucleare italiano in Francia, via libera di Parigi, la nostra Nucleo costruirà un impianto oltre Alpe. Andiamo poi a vedere il quotidiano comunista. Vediamo se lo troviamo, questa mattina sono tutti sparsi, eccolo qua, il manifesto, ponte di non ritorno, alla conferenza di Shanghai l'intelligenza artificiale si fa multipolare, ai cinese la nuova via della seta, ma il ponte di non ritorno si tendeva, i negoziati sono ormai un ricordo e il memorandum è firmato dal presidente Trump, carta straccia, settimo giorno di raid su tutta l'Iran, con strage di civili e infrastrutture, la risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati USA in Giordania. Vediamo poi il quotidiano di estrazione cattolica Avvenire, che lo troviamo in taglio basso, questione di vita, crollano gli sbarchi, ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65%, i morti tra i migranti, le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare i dispersi, più 27% in sei mesi. La nuova escalation nel Golfo, nei raid incrociati tra russi e ucraini, Mosca fa fuoco sui distributori, l'Europa reagisca nell'assedio, bene comune, entra nel vivo il braccio di ferro del prossimo bilancio pluriennale di Bruxelles e caccia alle risorse. E poi andiamo a terminare con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, sinistra senza grazia, il caso Roggero conferma la mancanza di attenzione di PD e Movimento 5 Stelle alle vittime dei reati, cinismo o miopia politica si interroga. In primo piano Mattarella, le 71 grazie concesse nei suoi mandati, dallo scafista libico a Nicol Minetti i casi più importanti, e poi la protesta di Salvatore Borsellino, decidere chi può e chi non può ispirarsi al fratello Paolo, la risposta di Meloni e la Russa, Montanelli 25 anni dalla morte, le celebrazioni e la vergogna del silenzio di Milano, la città che ha amato di più. Bene, ci fermiamo un attimo, poi andremo a vedere quelle che sono le notizie di prima pagina della nostra regione toscana, nel frattempo un brano e poi torniamo qui su Punto di Vista.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: E torniamo in onda, ovviamente sì, ora è chiaro che qualche brano lo metterò di quelli che mi chiedete qui sul WhatsApp 334 31 59 000. Beh, insomma, queste idee, quando mi chiedete brani di Nigiotti, beh, capisco che c'è dietro c'è dietro il Nigiotti fan club, no? E vabbè, lo metteremo, va bene. Saluto Roberto Rosati. Ciao Roberto, hai visto questa mattina? Guarda, te la faccio vedere in diretta, dov'è qua la telecamera sulla Nazione. Guarda, c'è stato in piazza Marmorini rischia, e tu l'hai detto ieri con quel video chissà perché Federico D'Ascoli poi magari ha detto ma mettiamolo anche noi. Va bene Rosati, ciao, un saluto anche a te, un buongiorno, e andiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani diciamo della regione Toscana. Mettiamo in screen più grande così si può vedere. Il Tirreno. Da Livorno sfuma il sogno, niente mostra di Pablo Picasso al museo della città, opere blindate per le guerre, il comune lavora a un'altra rassegna top. Da Piombino, suolo pubblico, nuove regole per arredi urbani e The Horse. Andiamo poi a Massa, vola nel vuoto dopo la frana, per salvarlo servono 8 ore, è stata sfiorata la tragedia per un escursionista di 28 anni. Violenza sessuale su minore, arrestato 27enne a Lido da Camaiore, l'uomo si era infiltrato in una camera di hotel. Pensate, questa vicenda che l'abbiamo sentita anche ieri in TV, una cosa incredibile. Il Tirreno, Pisa, senza più casa e servizi sociali, numero record di nuovi poteri, quasi 2200 persone alla Caritas, mai così tante richieste di aiuto. E poi da Pontedera, sversamento dell'oleodotto, controlli su terreni e pozzi. Andiamo a Marina di Grosseto, ex colonie dopo la vendita, grandi progetti ma è tutto fermo, fondo spagnolo le acquisì 5 anni fa, da allora nulla. E poi ladro seriale nelle auto, condannato a 3 anni e 3 mesi, Castiglione, accuse per 8 furti tra il 2024 e il 2025. Spostiamoci a Serravalle, fuoco alla Dife, l'incendio viene domato dopo 3 ore, escluso il Doro nonostante allarmanti coincidenze, sono 5 gli impianti di trattamento rifiuti che vengono bruciati, che prendono fuoco chissà perché in questo periodo, quindi le coincidenze forse non c'entrano, mi viene da dire. Da Prato il drone porta gli smartphone alla dogaia, intercettato. Anche questa. Andiamo poi a vedere il Firenze La Repubblica, partono i lavori per la tranvia 4, per la tranvia 4, 800 giorni di cantieri, è la linea che con un tracciato di 6,4 km collegherà la Leopolda alle piagge, costo dell'opera 200 milioni, previsto un parcheggio scambiatore all'indiano. Corriere Fiorentino, Airbnb Montedomini si corre ai ripari, obiettivo rescindere tutti i contratti, Leopolda piagge, via i lavori. E mi pare di ricordare su questo tema che c'erano delle sostanzialmente dei edifici pubblici che erano stati destinati così senza sapere nulla a B&B, insomma ormai BRB, quindi è una cosa che ci fa riflettere anche questa. Giù le mani dalla cinta senese, ecco il Corriere di Siena che ci dice questo, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Causarano sogna il poker di Tittia, Andrea Causarano spera un lotto di cavalli big per agosto di montare Giovanni Azzeni. Colle Valdelsa, l'azienda Lughi avvolta nelle fiamme, nessun ferito, l'incendio di Valbato nella ditta di smaltimento rifiuti, guardate la coincidenza quando si dice, no? 3 ore per spengere il rogo. Andiamo poi a leggere il Corriere di Arezzo, stop al caro abbonamenti sui bus, la regione toscana stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti, arrivano i voucher, ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori, il sindaco Comanducci ha inaugurato il percorso espositivo. Andiamo poi a leggere la Nazione di Arezzo che abbiamo in screen, non la mettiamo qui adesso per farla vedere. La domenica degli eventi, la mappa dall'alba di Ruffini e a naturalmente pianoforte e grandi ospiti del Kilowatt Festival, ecco dove andare. E poi questa cosa che abbiamo dato in anteprima noi ieri sulla trasmissione Giostrando, la 35esima puntata, questa telefonata del Buratto a Roberto Rosati, ovviamente, che l'ha informato di questa cosa, e noi andate a vedere il video. Gestaccio in piazza, Marmorini rischia, il giostratore di Sant'Andrea incolpato per la provocazione ai figuranti cruciferini. Troppi incidenti, arriva autovelox sulla strada del Valdarno, giri falco il progetto di rinascita fra triplicare i fondi. E poi Garibaldi e Anita rifiutati in città, si rifugiarono a Santa Maria. Si parla anche dell'iniziativa dei due giovani a Sansepolcro, la startup che regala prodotti da recuperare. E taglio alto, l'addio alla studentessa morta dopo l'incidente, il corpo di Alexandra lascia l'Italia, i funerali si terranno in Romania, la famiglia vivrà sempre con noi. Questa è la tragica vicenda, ricordate, che ha coinvolto purtroppo il pronto soccorso della fratta. Bene, ascoltiamoci un brano e poi ritorniamo qui sempre sul punto di vista di questa domenica mattina 19 di luglio. A tra poco.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Fly Spot.
1: Ad aprire la Nazione, vediamo un po' di cosa si parla. Questa ovviamente è la parte cartacea, chi ci può seguire anche sui social oppure direttamente nel nostro sito, c'è un'immagine.
0: Fly Spot.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Siamo in onda e andiamo a dare un'occhiata, commentiamo insieme queste le notizie che abbiamo fino a qui letto, partendo ovviamente da quelle nazionali. Lo facciamo sfogliando pigramente, mi viene da usare questo termine questa mattina, La Nazione, e ovviamente non si può non parlare della lite Spagna-Italia. L'Unione Europea sta mediando via controlli negli scali iberici. Mattarella, tutelare la dignità umana, verifica Campione, il monito del Colle sulla gestione dei flussi migratori, il commissario Blümmer chiama Roma, a Madrid misure temporanee. Beh, che cosa c'è da dire? Insomma, lo sappiamo, questa situazione della sospensione di Schengen, e quindi l'Italia deve essere la cattiva del momento per alcuni, devo dire, ma insomma 27 paesi hanno in realtà approvato, cioè dato man forte a quello che dice l'Italia nei confronti di un Sanchez che insomma le sue ce l'ha sicuramente in patria, molto più in patria che forse all'esterno. Ma il tema, dice, ma possibile che l'Italia sia diventata così cattiva? Ora dice abbiamo sospeso Schengen, ma vediamo quanti paesi hanno sospeso Schengen a oggi, no? Insomma, per esempio, lo sapevate che altri paesi, la fonte è il Sole 24 Ore, quindi è una fonte, devo dire, molto autorevole, no? Vediamo se riusciamo a ritrovare la notizia che vi leggo direttamente, così andiamo a vedere i paesi interessati a questo patto che in questo momento non si apre lo SFRIN, quindi siamo anche messi bene, devo dire. Però ci sono altri bei paesi, vediamo se riusciamo a trovarli, se altrimenti ci ritorno dopo su questa notizia perché mi interessava leggerla, anzi leggervela, devo dire. Sospensione di Schengen, vediamo chi lo ha fatto, se ce la riporta così, niente, la dinamicità delle cose. Comunque ci sono tanti paesi che hanno sospeso Schengen non da ora, ma diciamo abbastanza da più tempo, quindi ve la ritrovo dopo la notizia, che si trova sul Sole 24 Ore. E non si capisce perché non me l'apre in questo momento il perché. Le sospensioni in vigore di quest'anno, vediamo se le troviamo, quali sono esattamente, non ce le dà. Vabbè, i pop-up non ce li danno. Comunque ci sono altri paesi che hanno chiuso già da tempo: la Polonia, la Germania, l'Olanda. Ci sono, hanno per chi o per meno delle ragioni che, ovviamente, a tutela della sicurezza nazionale, sempre della situazione che si sta creando. E io devo dire che leggendo La Nazione, che è pagina 3, l'ex funzionario europeo, siamo all'occhio per occhio, Bruxelles eviti l'escalation, a parlare è lussemburghese Klops Tepsa, la disputa può estendersi ad altri dossier, Meloni e Sanchez ricuciano, le ritorsioni non convengono a nessuno, è vero, dico io, caro commissario Blümmer, ma voi lo sapete Lussemburgo come si comporta nei confronti dell'immigrazione? Ve lo ricordate quando l'Italia fu letteralmente invasa qualche anno fa e loro dissero diamogli dei soldi e se li tengano loro, insomma, quindi Lussemburgo forse deve insegnare poco in questa cosa, però la storia, voglio dire, è quella e non si può cancellare. Era il piano di ripartizione dei migranti europeo che poi fu disatteso alla massima potenza perché dissero in Italia basta pagare l'Italia, oppure basta alleggerire le pressioni europee, dei parametri europei, e tutto si fa. E questo è un po' quello che successe anni addietro, se lo ricordate. Comunque, al di là di questo, il tema è abbastanza particolare, perché Italia e Spagna, a parte Italia e Spagna, ma insomma nella libera circolazione dei cittadini europei con Schengen è una cosa molto importante per tanti motivi, non solo per la sicurezza ma anche per i maggiori flussi, per la più velocità, tante cose. Ora in questo momento sono allarmati i tour operator perché dicono file, disagi nei servizi, linati, timori per chi parte, Fiavenet, problemi con i clienti, ma il governo minimizza. 1 su 10 passeggeri italiani sono controllati in Spagna, da quello che viene detto, insomma. Quindi vabbè, questo è insomma la notizia, vediamo come se riusciamo, non si apre questa mattina questo sito, però la situazione è abbastanza tesa, lo sapete, sono stati il Tumatin e anche Piantedosi ha detto no, se ne parla dopo il 15 d'agosto, mentre se andate a ritrovare questo articolo che avevo trovato prima e ora non si riapre più, non lo so perché, se una volta aperto vedete com'è il web, no? Il web ti dice adesso comando io, ecco perché bisogna usare la carta, mi viene da dire, la carta non si può cambiare in corso d'opera, mi viene da dire. Comunque sta di fatto che è una cosa, diciamo così, da vedremo come va a finire. E cosa è successo poi? Il 70° anniversario della strada di Marcinelle. Marcinelle, quando si parla di migranti, beh, insomma, i veri migranti erano questi che emigravano dal paese, in questo caso dell'Italia, per andare al lavoro, andavano a lavorare, non andavano magari quassù come abbiamo visto in altre situazioni. E questi sono dati di fatto, non è che si dice. E 136, mi sembra, morirono di italiani proprio a Marcinelle, e che è stata ricordata ieri. Però guardate che come la storia non cambia, cioè cambia e non cambia, nel senso ci sono sempre chi insomma vuole anche rimanere legato a delle cose della storia. Mi riferisco a chi del sindacato, un sindacato che viene conosciuto vicino alla CGIL, poi in realtà non, da quello che dicono sarebbe il paritetico, ma non c'entra niente, ma sai, a livello sindacale questo lo sapranno loro, che si è voltato di fronte alle parole di La Russa. Fratelli d'Italia e Meloni attaccano la CGIL, loro subito hanno attaccato appunto la CGIL, avete mostrato un odio cieco che oggi travolge persino Mattarella. Malandini replica, avete preso un colpo di sole, non ci giriamo mai dall'altra parte in nessun momento. E i sindacati, del Belgio hanno rivendicato questo fatto, perché loro dicono: noi non vogliamo vedere nulla che ha a che fare con il fascismo, e quindi all'insegna ovviamente della Russa. Che dire, c'è da dire per come venivano tenuti lì i minatori. I sindacati dovevano aver avuto già un bel lavoro a quell'epoca, perché in realtà i diritti che avevano i minatori in Belgio, i nostri migranti, erano sotto zero. Quindi anche il popolo belga, forse su questo tema di Marcinelle, penso che abbia un'onta di vergogna intorno. Guardatevi come venivano trattati i minatori in quel contesto di quelle miniere. Quindi oggi si fa una grande demagogia sia su questo tema, ma anche su quello del lussemburghese che vi ho detto io prima, relativo ai migranti. Andiamo a vedere poi cosa dice la Nazione, a pagina 6-7, democrazia liberale in crisi, la solitudine del lavoratore, scomparsa la rappresentanza nella società, resta solo il rancore. E di rancore vi posso portare di là, perché è una società che cambia, è vero questo. I lavoratori sono sempre meno e forse i sindacati vanno a cercare altri spiragli, altri modi per mantenersi così, diciamo, comunque nella posizione di poter comunque difendere i diritti dei pochi lavoratori rimasti, perché effettivamente è così. La Francia, la Russia all'urna, fake news e finti scandali per orientare le presidenziali, dalle notizie su Edouard Philippe al falso scandalo nella sua compagna, così Parigi finisce sotto sfoco incrociato dei cyberattacchi di Mosca. Sta venendo fuori questa storia che è da sempre esistita, insomma, che attraverso il web si possa anche manipolare o cercare di così modificare la politica di un paese. Beh, insomma, le elezioni più famose ve le ricordate, il primo mandato di Trump, dove si disse all'insegna che la Russia era riuscita a farlo eleggere, aveva taroccato, cioè più che altro ce l'aveva con la Hilton, no, la Hillary. Questo è un articolo molto interessante su cui vale la pena anche di soffermarsi, un articolo di Sofia Ventura che trovate a pagina 7 della Nazione. Prima di passare a Medio Oriente ci fermiamo un attimo, perché mettiamo un brano e voglio andare a cercare quell'articolo che vi ho detto prima. Perché è sparito? Perché il Sole 24 Ore ci fa online, ci fa queste cose? Te lo fa vedere una volta, poi dice no, adesso pagate.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

E io che mangio il gelato, questo brano è anche questa frase, se ve la ricordate, era anche in una famosa canzone di Lucio Dalla, Io che mangio il gelato, eh sì. Andiamo a vedere a pagina 9, Medio Oriente in fiamme, stallo su Hormuz, l'Iran agli USA, risarciteci altrimenti non riapriamo, il capo di Stato Maggiore americano frena Trump e serve una via d'uscita, il politologo iraniano Abdulmadi, beh insomma nome che insomma la dice tutta su come andrebbe pronunciato, la NATO sunnita agita Teheran, il murale lungo le strade di Teheran che inneggia al Khamenei, ucciso nel raid del 28 febbraio scorso. Che dire, l'Iran si è dimostrato, come vi dicevo anche ieri, molto più organizzato di quello che pensavano i famosi cowboy degli Stati Uniti. Dico cowboy perché arriviamo noi, se facciamo tiriamo due bombette ce ne andiamo e tutti zitti, ma in realtà non è così, i tempi cambiano.

0: contorno all'Iran, perché anche loro si sono resi conto che i cowboy americani tutte chiacchiere, a questo punto niente fuffa. Ma qual è il problema degli americani? Che non ne sanno come uscire in questo momento, anche perché ieri leggevo un articolo su quello che è stato l'impegno dei missili in questo momento. Cioè non è il problema dei soldi, che comunque gli americani sulle armi sapete che ci investono tantissimo, dico investimento per non dire ce ne buttano tanti, ma il problema è la preparazione, cioè la costruzione di queste armi. Pensate che per quanto sono state impiegate in Iran, ci sono alcuni tipi di missili che ci vogliono almeno 46 mesi per poterli reintegrare come scorte. Quindi è questo che chiaramente preoccupa lo Stato Maggiore americano, che non fa altro che far uscire dal proprio presidente le solite minacce per poi ritrattare, no? In cui chiaramente dice: ora arriva la fine globale del mondo, e poi per arrivare al giorno dopo mi hanno chiesto di fermarmi e mi fermo, e suscitando anche, come abbiamo visto ieri, l'ilarità degli Iran. Ma attenzione, perché non è che questo lo metto un po' in tema ironico, ma per come si merita Trump, dal mio punto di vista, nonostante riconosca che avendo il pulsantino rosso, uno dei pulsanti rossi mondiali, quello è stato eletto e quello è, cioè, quindi a cui riconosco questa titolarità, perché il popolo americano se l'è votato democraticamente. Il problema è che queste uscite da poppone, come diciamo noi, queste uscite da grande, dal bullo di turno, poi purtroppo devono fare i conti con quella che è la realtà americana, che forse molto ha vissuto anche dei famosi film di fantascienza, e lo ha dimostrato proprio nel rapporto con l'Iran. Vi dicevo ieri del famoso aereo stealth, no? Questo cos'era, un F-16, cos'era questo stealth che non si vede, questo uccello che si vede come una biglia, sì, ma a determinate frequenze dei radar. E cosa hanno fatto gli iraniani? Hanno creato un sistema radar più a bassa frequenza, meno preciso, ma che lo stealth lo vedono tranquillamente. Quindi capite che il mondo cambia, dico io, come il sistema GPS di cui vi parlavo sempre ieri, un sistema GPS cinese che, oltre a essere bidirezionale, quindi tu puoi anche mandare messaggi, pensate la potenza di questo sistema GPS, mentre il sistema GPS americano riceve solo i dati, e non solo, può essere oscurato il sistema GPS americano, quello cinese, per come è stato concepito, con una ridondanza 3, insomma, una cosa tecnica che non vi sto a spiegare, è molto difficile poterlo schermare, quindi, e bloccare. Quindi da qui la dice tutta che i tempi cambiano, e forse il nostro Trump non ha tenuto conto di questo. Andiamo a pagina 10 e 11, si parla di questa grande scomparsa del maestrone Francesco Guccini, l'addio ai monti, il funerale a Pavana con parenti e amici, la figlia mi ha insegnato a farmi domande, il cardinale Zuppi è ripronto da tempo, ora Francesco troverà l'infinito, Bologna ieri lutto cittadino e bandiere a mezz'asta anche per gli autobus. C'è da dire, qui ovviamente sono tutta una serie di prese di posizioni, di ricordi, di manifestazioni di cordoglio, di lutto per Guccini. Francesco Guccini ieri era stato chiamato maestrone, ma da non confondere assolutamente con i cattivi maestri, che è un'altra cosa. Maestrone perché lui comunque è sempre stato un grande cantautore che ha raccontato dei temi molto importanti per la società, di sinistra lo ricordiamo, ma guarda caso uno che piaceva anche alla destra, e questo qui a qualcuno a sinistra fa storgere il naso, ma dice no, quel Guccini non lo toccate perché è nostro, per carità, però un grande cantautore, che vi ricordo L'avvelenata, Il vecchio e il bambino, ricordate insomma i brani che ha fatto, e perché lui comunque si è sempre mantenuto su quella linea in cui credeva, ma non è mai andato sul palco per raccontare altro se non quello che erano le sue idee attraverso la musica, cosa che invece vedete oggi, cioè è abbastanza usuale trovare che poi chi si mette anche a pontificare, essendo nella posizione di poter dire, di credere, di poter dire quello che vogliono. Quindi Guccini l'ha mai fatto, quindi un grande maestro veramente che piace, che è rimasto diciamo nel cuore di tantissimi italiani, e non solo quelli di sinistra. Andiamo adesso a un brano, poi ci ritroveremo qui quando sono le 10:23 tra te, e in questa mattina faremo un punto di vista un pochino più veloce, la temperatura si sta alzando, siete pronti per la vostra piscina, perché tutti voi avete una piscina a casa, vero? Eh sì, penso proprio di sì, ve lo auguro.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
2: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto 1000 drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Serafina.
1: Punto di vista.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia.
1: Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
5: Sono le 17:03.

0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
1: E beh, dopo che è stato ricordato che trasmissione è questa, chi siamo, dove andiamo, quanti siamo, come lo ricordate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino, del grande Roberto Benigni e Massimo Troisi, lo scomparso Massimo Troisi, che in quella gag di Non ci resta che piangere, furono veramente, veramente ganzi. Allora, andiamo a parlare invece di un'altra cosa che stavo leggendo proprio mentre ascoltavo il brano. Procreazione assistita, il caso di Milano, il dramma di due coppie, scambio di embrione, errore nel l'impianto. Una donna ha ricevuto l'ovulo fecondato di un'altra paziente in cura. L'ammissione all'ospedale San Raffaele sospese l'attività di PMA. Beh, che dire? Quando queste cose avvengono è una cosa che ci fa riflettere. Perché? Perché su una cosa così importante come una maternità che tu hai cercato e ti rivolgi a strutture specializzate per poterla avere, quindi pensate anche quanto devono passare le coppie che magari cercano di avere un figlio e devono ricorrere a questi metodi, di medicina, no? Ecco. Di aiuto, ecco, parliamo così, metodi per di aiuto medico per poter avere un figlio. Quando succedono questi errori, uno è sempre portato a dire sì, però l'errare humanum est. Sì, è vero, pensate che succedesse se Trump premesse quel pulsante rosso per errore, dice pensavo fosse un pomodoro e l'ho premuto. No. Ci sono casi e casi, e quando si va a toccare queste cose qui, onestamente, ci viene da riflettere, perché dice: ma com'è possibile che si scambino le provette con l'ovulo di una donna rispetto a un'altra? Chi è che ha sbagliato? Cosa sta guardando WhatsApp? Cosa sta guardando Facebook? Cioè, qual è stata la disattenzione? Perché è veramente grave, pensateci bene, è veramente grave, perché va a toccare proprio l'anima stessa di quello che tu cercavi, un figlio tuo che sai in realtà già l'embrione è di un'altra. Cioè, diventa veramente una cosa da riflettere. Errore nei controlli sanitari, non hanno osservato l'ordine chiamata delle signore, cioè per un ordine chiamata in una struttura come il San Raffaele, in un mondo dove l'intelligenza artificiale vi gestisce anche le patatine che mangiamo, mi viene da dire, siamo riusciti a sbagliare per un ordine di chiamata sbagliato. E chi è che ha sbagliato l'ordine di chiamata? Chi è che non ha fatto quello che doveva fare? Diventa veramente dura commentare questa cosa. È chiaro, l'ospedale si difende dicendo che sta garantendo alle coppie la massima assistenza e disponibilità e continuerà a fornire loro tutte le informazioni con trasparenza. Meglio tardi che mai, ma tardi è, insomma, quindi chissà, insomma, cioè, mi fa riflettere questa cosa. Poi se c'è tempo andrò a leggere l'articolo di Giulia Bonezzi che trovate a pagina 12 per capire effettivamente da dove sia partita questo. Tutto partito, pensate che la seconda paziente in lista viene chiamata per prima, quindi la seconda paziente che magari poteva avere un braccialetto, avete visto quando le madri, insomma, hanno appena partorito, hanno il braccialetto qui che non si può levare, e il figlio che è nato ugualmente, insomma. Eppure a volte succede anche quello, e magari nascite insieme e sbagli un braccialetto, ne sapete la storia anche di queste, no? Hanno una cosa veramente incredibile. Mi fermo qui perché non so come commentarla in questo caso. Lo dovrebbe commentare forse una donna, una madre che cerca di avere un figlio e poi succedono queste cose. Nuovo codice della strada, patente già a 17 anni, l'ipotesi sorpasso a destra, eccolo qua. La misura è allo studio per la vivibilità in autostrada, giro di vite sulle multe, il MIT avvia una consultazione con le sigle di categoria, poi il testo definitivo. Come commentare? Allora, patente a 17 anni, su questo, l'America ci insegna, mi sembra che la patente si possa prendere a 16 anni, però insomma, 17 anni può essere anche una cosa che può essere valida, e questo, insomma, i tempi cambiano. Ma sul fatto del sorpasso a destra, un'autostrada, questa mi sembra la classica cosa, perché come quella, scusate se mi sono perso, che aumentano non si riesce a arginare un fenomeno e allora si dice il fenomeno è regolare, oppure abbiamo uno standard di elementi inquinanti in un litro d'acqua, purtroppo l'acqua è sempre più inquinata, allora che si fa? Si alza il livello degli stessi per farla tornare regolare, cioè aggirare una cosa che non puoi controllare. In autostrada, e il codice della strada dice che se dobbiamo stare nella corsia di destra se questa è libera. Quanti di voi succede che trovano macchine fisse nella carreggiata di sorpasso, anche se davanti non hanno niente, non hanno nessuno, e continuano imperterriti su quella corsia nonostante il codice della strada dica di andare nella, appena finito il sorpasso, e soprattutto se non c'è nessuno devi stare sulla destra. Ecco, allora adesso che facciamo? Ipotesi, sorpasso da destra in autostrada, tanti quante persone sbagliando, perché sbagliando prendono a un certo punto e li sorpassano a destra, magari qualcuno mandandolo a quel paese, e allora uno li guardi con delle facce che ti dicono: ma che vuoi da me, io sono qui e posso starci. Non è così. In autostrada c'è un modo di guida completamente diverso dalle strade normali, ma molti che non fanno l'autostrada tutti i giorni o che ci vanno una volta l'anno, queste cose non le sanno. Oppure sono i classici che dicono: non mi faccio sorpassare perché io ho la macchina più pulita, più lavata di tutti, insomma, vabbè, la metto sull'ironia, ma questa dell'ipotesi sorpasso a destra è una cosa perché non riesci a far capire alla gente che se c'è una legge si rispetta, se c'è una regola si rispetta, e la carreggiata di sinistra va impegnata solamente se per sorpassare poi si deve rientrare in quella di destra. Beh, insomma, c'è da dire che questo mi fa riflettere su come diciamo a volte si aggirano le cose. Vabbè, e dice: allora sorpassata a destra e quelli lì lasciate in quella maniera. Vabbè, vedremo un po'. Sfalcia due volte i ciclisti. Ecco, questa è una cosa che mi ha abbastanza diciamo così un po' diciamo fatto riflettere veramente. È successo a Torino, una follia dopo una lite, pensate. Prima ha superato la comitiva di 6 ciclisti, un automobilista di 73 anni, suonando il clacson. Poi, dopo aver visto in risposta al gestaccio di uno di loro, e qui, cari ciclisti, quante volte mandate a quel paese quando uno vi suona perché siete in due o in tre accoppiati in orizzontale, che non lo potete fare, dovete stare in fila indiana, eppure no, la libertà, la bici è libertà. Molto spesso accade questo. Allora uno che è dietro ti suona e tu lo mandi a quel paese. Ma succede se Tassini sospendo? Molto spesso. Ecco, qui in questo caso questo 73enne ha perso completamente il lume, e andiamo a leggere l'articolo. Il gestaccio di uno di loro si è fermato e ha ingranato l'elettromarcia investendo tutto il gruppo. Pensate, infine, quando quelli rimasti in sella hanno tentato di inseguirlo, ha fatto inversione U tentando di investirli di nuovo. Per questo Giuseppe Campagna, 73 anni, è stato arrestato da carabinieri di Lione, di Lanzoro Torinese, e messo a domiciliare alla procura di Ivrea. Due dei ciclisti sono ricoverati al CTO di Torino in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Uno ha 60 anni e è sveglio, è cosciente, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra da operare. Beh, che dire, non si fanno queste cose. Bisogna dire che ha sbagliato il signor Giuseppe, ha sbagliato completamente, però è sbagliato anche continuare, anche dico io, dalle parti delle forze dell'ordine, a non sanzionare pesantemente comportamenti maleducati e responsabili di alcuni ciclisti. È vero, la bicicletta è libertà, ma ci sono delle regole da rispettare, cosa che se diciamo vivete sulla strada purtroppo molti non fanno, non dico non tutti, ma molti, tantissimi non fanno dei ciclisti, proprio questo senso di libertà che dà la bici, per carità. E quindi questa è stata una reazione sbagliata da stigmatizzare, ma che vi dà un segnale che basta queste arroganze, perché se questi ciclisti non l'avessero mandato a quel paese dopo che lui l'ha suonato, probabilmente non scattava questo momento di pazzia di questo signore. Quindi non è che giustifico questo, attenzione, non giustifico questo signore perché la reazione è da stigmatizzare, ma non giustifico nemmeno anche tutti che adesso diciamo: oh poverini, poverini, e dovete stigmatizzare però l'imbecille che ha fatto quel verso a questo, o magari se voi eri in mezzo alla strada e lui vi ha suonato per quello, perché se non si raggiunge questo parità di livello, diciamo così, di coscienza mentale, beh, allora continuate ad andare in mezzo alla strada, sempre più persone, magari c'è il rischio, correte il rischio che poi facciano questo signore sbagliando, perché non si fa, ricordate. Però la pazienza mi sa che molti l'hanno terminata.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a gusto tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del Sud-Est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco. Abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata, ovviamente, il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef. E invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi, come nella Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle, le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente perché colonizzate da funghi e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako o il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA. E che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa, sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.

un brano dalla Joseph DJ che salutiamo questa mattina, perché mi sa di aver capito, ma devo controllare bene, che oggi Joseph compie gli anni, quindi noi gli dovremmo fare gli auguri, ma prima ci guardo per essere sicuro. Quello che c'è, Joseph DJ, Joseph buon compagno che ci porta sempre nella musica, quella da disco, insomma, no? Vabbè, allora andiamo a vedere un attimo per terminare questa parte. Che cosa porta un tema molto importante, quello delle carceri. Tra l'altro vi devo dire che noi stiamo facendo una bella iniziativa con dei podcast proprio che riguarda cella e musica, questo gruppo rock, la rock band nata presso la casa circondariale di Siena, dove vede appunto guardie carcerarie, ex detenuti e detenuti che hanno messo insieme un complesso, insomma, devo dire molto bello. Voi stiamo finendo la registrazione, ma vi dico che stanno venendo fuori delle cose, oltre alla musica bellissima, le parole veramente toccanti dei brani, stanno venendo fuori delle cose veramente veramente belle per quanto riguarda i messaggi che andremo a raccontare. Stiamo terminando la serie e poi li divulgheremo attraverso la nostra emittente, quindi questo è molto importante. Vi dicevo del carcere, perché penitenziari Polveriera, il caso dell'Isola d'Elba, l'ho trovata a pagina 17, Jacopo Natan, il giornalista. Porto Azzurro, SOS Carcere, maxi lista da grandi rivali, questo modello ha fallito. Di quale modello si parla? Si parla del modello che ha istituito questo carcere, sostanzialmente che tutti possono viaggiare per determinate ore, questo si chiama a porte aperte, e si tratta infatti, permette ai detenuti di passare gran parte delle ore del giorno all'esterno della loro cella anche fino a 14 ore, quindi possono muoversi liberamente negli spazi comuni delle sezioni per partecipare a attività lavorative, sportive e culturali. Ma che cosa sta succedendo? Alcuni detenuti di etnia africana che fanno parte di bande differenti si affrontano appunto approfittando di questo modello, e l'allarme dato dalle guardie carcerarie è proprio questo modello qui al penitenziario di Porto Azzurro è, al caso di Isola d'Elba appunto, è finito, non funziona così, lasciarli liberi così poi succede di tutti e di più, grazie a questo che non è più un episodio unico, ma è un episodio organizzato che si sta ripetendo più volte, quindi una vera situazione di emergenza, come ci dicono, come leggiamo qui sul giornale. Poi l'ultima cosa che leggiamo, un'altra ennesima purtroppo tragedia sul lavoro, un'altra vittima del lavoro, operaio muore a 61 anni schiacciato da un pannello, l'uomo perde la vita nel piazzale di una nota azienda che produce gli imballaggi, viene da Firenze la notizia, scende dal muletto e viene trasportato da un pancale appoggiato lì vicino. Solo pochi giorni fa a Carrara il decesso di un uomo di 44 anni travolto da una lastra di marmo. Bene, chiaramente non vorremmo mai leggere queste notizie, però è anche vero che il lavoro, e questa tra l'altro è un'azienda, da quello che viene citata in altre parti, un'azienda modello proprio per la sicurezza, ma come vedete il rischio zero per chi ha fatto i corsi RSPP come ho fatto io, ricordatevi che il rischio zero non esiste, anche qui mentre sono qui io il rischio zero purtroppo in qualunque attività non esiste. A tra poco.

0: Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.
1: E allora andiamo avanti. Abbiamo aperto adesso la Nazione di Arezzo. L'Arezzo riparte dalla Coppa dei Big stasera alle 19:45, la partita con il Brescia. Con una vittoria gli Amaranto andrebbero a sfidare il Cagliari il 14 di agosto. E poi si parla del caro benzina, appello a comuni, il volontariato chiede un tavolo per gli aumenti, la protesta dei camionisti. Beh, la situazione di Hormuz, ovviamente, tutto il casino scatenato da Trump, non è che insomma abbia giovato almeno all'economia, però ho detto un'imprecisione, tutto il casino scatenato da Trump, sì, però alla base di questo c'è che gli iraniani, è vero che ce l'avevano questo uranio arricchito per farsi le bombe, dicevano no, noi, ma scherzi, no, no, assolutamente no, alla fine era vero, perché in una loro recente comunicazione, che poi lì non sai mai chi comanda, è Pasdaran, quell'altro, il leader supremo non si sa che fine abbia fatto, sembra che stia per morire, quindi non si sa che razza di decisioni possa prendere. Però al di là di questo dissero a un certo punto: bene, allora se gli americani si può arrivare a un accordo con gli americani, ma noi il nostro uranio lo daremo ai russi. Beh, insomma, allora vuol dire che ce l'avevate, eh? Beh, insomma, mai fidarsi di un regime teocratico in quella maniera, che massacra le donne, massacra le persone che non la pensano come loro, per un'ideologia che ovviamente spero non venga mai nel nostro occidente, ma che man mano si sta infilando da tutte le parti, come vedete. Quindi questo è e questo rimane, non sono sicuramente, se posso usare un termine, i santi del momento. Guardate la repressione che hanno fatto con 40.000 morti e altrettanti che non si sa che fine abbiano fatto, le repressioni che sono state fatte qualche tempo fa. Beh, insomma, qualcuno mi dice: ma guarda che anche la Cina ha fatto la repressione, ma non ve lo ricordate Tiananmen? No, perché sembra quasi tutti dimenticare quello studente fisso davanti al carro armato, ve la ricordate quella scena? Ma vi ricordate anche la scena quando i carri armati passavano sopra gli studenti che stavano in mezzo alla piazza? Beh, ce ne siamo dimenticati. Oggi la Cina è quella che ci dà l'iPhone o comunque tutte le tecnologie migliori. Quel periodo ormai ce lo vogliamo dimenticare, questo siamo e questo dobbiamo ricordare però per il futuro. Andiamo avanti. Tornando al gasolio e alla benzina, mazzata d'agosto al distributore, gasolio quasi a 2,5, benzina sui 2 euro, la mappa degli impianti meno cari. Ovviamente ci sono molto e affidato a quello che sono i gestori, perché anche con le accise elevate, vi ricordate quel poco di accise elevate al diesel, comunque i gestori, siccome hanno visto ora bene, alcuni gestori, non tutti, vedendo che c'erano le partenze per le vacanze, hanno dimenticato, virgolettato, di applicare quelle piccole riduzioni che comunque c'erano, quindi tenendo i prezzi sempre molto alti. C'è una speculazione che è allucinante, ma la speculazione la troviamo anche sui giornali, perché per esempio io l'altra sera con Ivo in trasmissione abbiamo dibattuto sul costo. Dice: beh, allora dice, perché la benzina in Spagna costa 1,50 euro e da noi costa quasi 2 euro? No, non è così, perché ovviamente, conoscendo tanti spagnoli, quando mi sono mandato un messaggio a uno, dico: quanto costa la gasolina? E lui mi ha detto: costa 1,82 euro, punto, più o meno come noi, e il gasolio uguale, un pochino meno leggermente, ma no, da 1,5 a 2 euro, 2,50 euro, come viene riportato qua. Quindi anche qui c'è una speculazione enorme su quello che dicono i giornali, ma ovviamente le fonti, non è che le fonti ce l'hanno, è il andare a trovare dove ci sono queste enormi oscillazioni in un mercato che teoricamente dovrebbe essere libero. Quindi io la benzina la vendo quanto voglio e tu la benzina la vendi a quanto vuoi. Beh, poi in realtà ci si mette d'accordo, facciamo così, dice, mettiamola tutti e due alti, così non ci si dà noia. Ecco un po' come giocano le sette sorelle, a mio giudizio. Però questo è la politica sotto l'ombrellone. Parliamo di politica, vi va di parlare di politica? Mica tanto, perché si parla del Partito Democratico. Partito Democratico, che fine hai fatto Arezzo? Dove sei? Cosa fai? Dopo la debacle, dopo la sconfitta elettorale, che cosa succede? Succede che si va al mare, ovviamente, tanto è che la politica sotto l'ombrellone. Ma Lucia Bigozzi, che scrive in una maniera, devo dire, divina, ci dice: Giannotti, eccolo qua, torna in campo l'ex parlamentare Vasco Giannotti, canalizza la ripartenza del PD. Beh, Vasco sicuramente di politica se ne intende, no? Sapete lo scontro tra Giannotti e Seppia di tanti anni fa, che decretò la prima giunta di destra, mi sembra, cioè la sconfitta della sinistra non era stata mai ormai sconfitta ad Arezzo la sinistra e favorì l'arrivo di Lucherini, io la so così, insomma, tra lui e Seppia, dal Partito Comunista e il Partito Socialista c'è qualcosa che non andò, no? Però Vasco Giannotti, che oggi da grande politico, dice allora vediamo come far ripartire il Partito Democratico, subito larga i giovani e civici, rimpiange l'intesa persa con Donati e Giannotti e l'intesa con Beppe Sugar, no, perché insomma qualcuno Arezzo dice che insomma dietro tutto quell'affare ci potevano essere anche personaggi, insomma, anche che non, che vabbè, lasciamo perdere, sono chiacchiere, no, vabbè. L'ex parlamentare Dem chiede maggiore coraggio ai suoi per risalire la china dopo la sconfitta, prova del fuoco la nomina del dove direttore della AS del partito, faccia sentire la sua voce. Bello questo invito, subito larga i giovani e civici. Allora, Partito Democratico, i civici l'ha sempre però un po' stigmatizzati, nel senso, via, Donati ce l'aveva, che era il Partito Democratico, e l'emblema del civismo era il Donati, poi anche la Tanti si era presa questo emblema del civismo, tutti civici, perché? Perché nelle consultazioni locali è chiaro che porta più consenso il civismo che non il richiamo del singolo partito, ma questo da tutte le parti. Però andare a dire subito largo a giovani e civici da parte del PD, giovani, i giovani nel PD li avete fatti fuori tutti, scusa se lo dico, ma c'era Matteo Bracciali, c'erano anche altri che a un certo punto da ex renziani sono spariti completamente e ritornando la slide con la Barbara Croci non era, si sono riviste figure abbastanza di un tempo, mi viene da dire, queste sono cose che ce le dicevano qui, insomma, gli amici che insomma sono del Partito Democratico, non le dico io, vi ricordate l'affare Ruscelli e proprio Matteo Bracciali? Qui proprio su, dal nostro tavolo di Radio Fly, il confronto a distanza, insomma, quello fu un momento che si capì, scusa se lo dico caro Giannotti, che il PD in quel momento i giovani non è che li volesse proprio, cioè tornarono quelli che proprio giovani non erano dell'esperienza politica, no? E qui mi rifà un po' il carissimo Paolo Brandi, che anche dovremmo risentire in questi tempi, che disse, beh, insomma, sì, è vero i giovani, però è anche vero che non è che uno può arrivare e dire io voglio il posto d'assessore, io voglio qui, io voglio là, se lo devono guadagnare con il tempo, e chi è che può fare scuola ai giovani e quelli più vecchi, la famosa scuola politica, sì, ma se i più vecchi si presentano dietro le liste dei più giovani, facendo fuori i più giovani, mi viene da dire, il PD non rinnoverà mai, beh, insomma, però le parole di un grande politico come l'ex parlamentare Vasco Giannotti, ovviamente io le commento perché questo spazio si chiama punto di vista, ma ovviamente non ne prendo, ci mancherebbe, cioè quelle sono e quelle rimangono. La stride questa cosa, subito largo a giovani civici, stride un po' perché c'era stato questo tentativo e c'è stato anche ora una sorta di diciamo, ricordate il dibattito che c'è stato su anche chi sono stati eletti, insomma, in consiglio comunale, quelli che già c'erano, no? E anche abbastanza giovani, diciamo tu quasi tutti giovani, ma c'è state le spallate, lo sapete che ci sono state all'interno proprio per questa decisione, e da chi proprio più giovane non era nel Partito Democratico, quindi non è che Arezzo è piccola, la gente mormora, quindi ben venga questo invito, ma la Croci a cui viene detto che sostanzialmente, scusa Barbara, ma cioè a livello provinciale un passettino di lato, come disse qualcuno, molti glielo mandano a dire, però evidentemente non ci sente e porterà avanti la sua carriera politica. Queste sono cose che vengono dette qua e ovviamente te le riporto. Vannacciani e rapporto col generale, grandi manovre per le politiche, e qui vediamo il caro Aldo Poponcini, che in questo suo diciamo così essere il primo che è entrato in un punto che fa parte di un gruppo misto che ancora non esisteva, già alla prima riunione di consiglio, perché comunque attraverso la lista cui lui è stato eletto, quindi la lista Donati, poi è uscito subito per insomma discussioni con il capolista e è entrato in quell'area, non possiamo dire rappresentante Vannacciani perché il Futuro Nazionale non era rappresentato da lui, perché lui era eletto, è stato eletto con Scelgo Arezzo, ricordiamocelo, insomma, no? Quindi che dire, io secondo me Aldo bisogna tu venga qua e spiegare se ti va, raccontare la tua, perché a qualcuno gli si è incrinata questa immagine di questo grande ex comandante che insomma comunque molto molto deciso sulle sue cose, amante del Saracino, di tante cose della nostra città, un pochino bisogna che si faccia parlare per capire, ma perché Aldo tutta questa cosa? Che è successo? Cos'erano successi i voti di appoggio ai Vannacci? Faccio come gli pare, se me li danno sono voti, poi dopo si è entrato i Vannacci, insomma. E Marco Donati, poveretto, ci è rimasto un po' lì, tant'è che qualcuno ha anche data la colpa a Donati: tu hai fatto entrare uno tanto per farle leggere, ma che ti portava? Sapete, ci sono stati questi discorsi. Vabbè, la politica sotto l'ombrellone è questa. Noi comunque chiameremo Aldo Poponcini e così racconteremo un po' di cose. E questo è il mi fermo qui della politica, perché poi del centrodestra al momento non ne parliamo. Lucacci, che insomma, vabbè, è il capo del consiglio comunale, Francesco Lucacci, sempre un pochino più moderato ora, ovviamente il ruolo l'homme de rôle, no? Quindi adesso, però sapete che non l'ha mai mandato a dire a nessuno lui, quando c'era da dirle le cose. Va bene, mi fermo qui un attimo, notiziario, e poi dopo torniamo qui e parliamo della mia auto è impazzita, si accende senza motivo. Chissà.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.

0: onda per portarvi su quella notizia che vi dicevo, il guasto paradossale che trovate a pagina 5 della Nazione di Arezzo, disagi per sé e per i vicini. Che cosa è successo? La mia auto è impazzita, si accende senza motivo, racconto di un aretino alle prese con un guasto elettronico che prova l'attivazione improvvisa della radio anche di notte con diversi disagi. Beh, insomma, questo, vogliamo le macchine tecnologiche, vogliamo tutto di più, la domotica in casa, il frigorifero che vi parla, vi dice attento che ti scadono le pere, le mere e così via. Beh, questi sono, devo dire, i problemi logistici che possono accadere. Che cosa succede? Questo signore, questo aretino, si è accorto a un certo punto che la macchina prima si spengeva, accendeva lo schermo dentro, come dice, diciamo così, prima solamente lo schermo del visore, poi ha iniziato a accendersi e spendersi la radio mettendosi a tutto volume, quindi i vicini di notte sentivano la macchina con tutto volume la radio, si sono anche un po' arrabbiati, insomma, che stai facendo? Insomma, poi non solo, ha iniziato a trovare la batteria scarica la mattina, perché la macchina si accendeva la notte, faceva di tutto e di più, insomma, faceva gli affari suoi. Questo dipende da un problema, come chiamato, il malfunzionamento riguarda il sistema infotainment, che è un sistema che hanno le nuove macchine, che unisce tutto praticamente della macchina, anche il sistema di guida, di GPS, di radio, di tutto, unisce tutto, cioè quella è una mega centrale che unisce tutto. Beh, insomma, secondo me ti ha preso un virus con la I e decide di farti fare questo, di farti impazzire. Sta di fatto che racconta in questa storia, racconta Angela Baldi: qualche giorno fa i vicini mi hanno contattato perché a luna di notte la musica è iniziata a risuonare con volume altissimo, spiega ancora. Ho un bambino piccolo, perciò la notte stacco il citofono e la suoneria del telefono. Ho trovato la chiamata la mattina e mi sono dovuto scusare con tutto il vicinato, cioè tutta la notte col volume a tutto palo dentro la macchina. Beh, ero molto dispiaciuto. Allora che ha fatto? Vediamo se ha cambiato la radio, qualcosa. Più di una volta sono andato in concessionaria alla Skoda, ecco, si dice anche la macchina, chiedendo di risolvere il problema. Hanno sempre detto che si trattava di un aggiornamento da fare. Solo dopo le mie dimostranze per la musica nel cuore della notte mi hanno detto che va sostituito tutto lo schermo e tutto lo stereo. In attesa che arrivi il pezzo non mi resta che usare la macchina il meno possibile. Quindi pensate voi, ma scusa, facesti prima, stacca le casse dell'altoparlante, basta, chiuso, cioè vuoi dire prendi il trapano con la punta di 8, ci fai un foro e vediamo se smette di farlo, no? No, vabbè, io ci ironizzo, ragazzi, ma questo è un po' il futuro, dai. Ora qui dice che è un malfunzionamento, speriamo che non sia un tarocco, che qualcuno si diverta con la tua macchina collegandosi con la tua macchina con il Bluetooth e facendoti fare queste cose, perché chi lo sa, insomma, pensi che tutto sia così normale? L'avete visto che ormai i rolling code degli apricancelli, delle macchine, non hanno nessuno più valore, perché ci sono dei dispositivi che con 30 euro ti leggono il codice e te lo rifanno. Quindi cioè, quello che va via radio, soprattutto quella che è questa tecnologia, ormai ci hanno abituato che dobbiamo subire di tutto e di più. Quindi ben vengano le macchine che non hanno più nessun computer a bordo, proprio l'avete presente la vecchia Topolino, ecco, ci basta quella e state sicuro che nessun agente AI vi potrà fare queste cose. Andiamo velocemente in provincia, vi ho detto che questa trasmissione finirà tra pochissimo. Punto nascita, monitoraggio di 6 mesi, Vadi, riconosciuto il lavoro svolto, quindi alla fine, insomma, Valentina Vadi, non solo, anche l'omologo di Montevarchi, Silvia Cassai, insomma, siamo messi tutti d'accordo per una cosa comune, per non far chiudere il punto nascita della Gruccia. Questa decisione di chiusura nata da una esigenza di razionalizzazione, da una diminuzione delle nascite, quindi da parte del governo centrale, mi viene a dire, della sanità, a dire no, razionalizziamo, li portiamo Arezzo, ma soprattutto nata da un errore, una disattenzione, una cosa che non è stata fatta all'interno della UASD per dare i dati, dicendo vabbè sì, tanto c'è Arezzo vicino, questo insomma è una cosa brutta, e alla fine però si sono mossi, si stanno muovendo. E quindi in questo momento diciamo vediamo un po' che succede la decisione, vediamo per 6 mesi, sindaci e regioni fiduciosi sul mantenimento del servizio, obiettivo 500 parti annui per il futuro del reparto. ci vogliono questi 500 parti, altrimenti viene chiuso. Però vediamo un po' come si prenderà questa cosa, anche perché non è vero che in 20 minuti da là si viene ad Arezzo, perché se vi trovate uno in autostrada e mi rifaccia le notizie di prima, che vi viaggia a 130 perché la velocità massima è quella e non si può andare più avanti, però magari qualcuno va anche meno fisso in corsia di sorpasso, voi a destra non lo potete sorpassare, però sorpassandolo andreste a più di 130, non lo potete fare, insomma comunque non ci arrivate con quella cosa lì. Poi arrivate qui al raccordo, trovate la fila perché c'è un sacco di lavori, mi dispiace per voi, ma ci vogliono almeno 30-40 minuti da lì per andare, e non i 15-20 minuti che erano stati paventati. Arrestato pakistano con due condanne, servizio straordinario di controlli da Montevarchi Arezzo, identificato 174 persone, di cui 29 con precedenti. Se facciamo un rapporto tra 174 e 29, quindi arrotondiamo 180 e 30, insomma il rapporto tra quelli con precedenti rispetto a quelli identificati, capite che è un rapporto che ci fa riflettere. Cavriglia viaggia nei social, c'è il sindaco Cicerone nei video sui lavori minori degli Innocenti e Sanni, illustra le opere, interventi e cure della comunità. Dalla piazza d'incontro a San Ciprano al nuovo refettorio di 1,35 milioni. E poi si parla, ricordatevi, le notti San Lorenzo, le stelle cadenti, Pulliciano si trasforma nel borgo dei desideri, frazione che Castelfranco Pian di Scò. Magari ci sarà meno inquinamento luminoso, ma sicuramente sì, ma se viene ad Arezzo con i gruppi ottici che hanno messo i nuovi lampioni, stai sicuro che di illuminazione, cioè di inquinamento luminoso, non ne trovi. Hanno reso una città buia oltre l'inverosimile. Mini market della droga in auto, finisce in manetta 23 anni, nascosti in casa 10.000 euro. Il giovane vive a Cortona, lo hanno fermato i carabinieri durante un controllo lungo la SR71. Viaggiava di notte per evitare di essere scoperto, sequestrato quasi mezzo chilo di hashish. E qui mi viene da dire, vedete, queste sono cose che stigmatizziamo fortemente, anche perché insomma, voglio dire, un 23enne commerciava droga, insomma, quindi pensate un po'. E chissà perché, leggendo questa notizia, mi è andata a quella notizia che non so se era così recente, perché qualcuno dice no ma era vecchia, di quei ragazzini che si erano messi a vendere la limonata per comprarsi lo ciao, per comprarsi il motorino, la sapete? Ecco, un solerte signore ha chiamato le forze dell'ordine, sono stati sanzionati, pensate voi. Ma si è mossa un'ondata di persone, addirittura uno ha regalato il proprio ciao che aveva nel garage, quindi ora di ciao ne hanno tanti. Invece di così favorire questa attività, dice, ma questi va a capire che ci metteva una limonata, ma non c'è, cioè, questo è, se lo dite a livello igienico, uno può dire anche, guarda, non la voglio, ti do 50 centesimi un euro, perché non vai a vendere la droga, non vai a rubare, cerchi di fare un'attività da te. Invece no, sono stati sanzionati questi tre ragazzini, mi sembra nel Trevisano, no? Ecco, quindi chissà questo signore che l'ha denunciati che cosa dica. No, la legge è questa, tre ragazzini per comprarsi uno ciao non possono, poi uno ciao era un motore d'altri tempi, dice non possono vendere la limonata, come tutti di noi abbiamo fatto, l'ho fatto anch'io da piccino, guarda, arrestatemi ora, quindi siamo a posto. Maxi griglia con 4.000 bistecche, la saga dei record scalda i muscoli. Dove sarà questa maxi griglia con 4.000 bistecche? A Cortona. Una griglia lunga oltre 14 metri, considerata la più grande griglia funzionante d'Italia, e migliaia di bistecche cotta al sangue sui carboni. Torna al rito gastronomico al Ferragosto cortonese dall'11 al 15 agosto ai giardini del parterre, che ospitano la 65esima edizione della saga della bistecca, organizzata dalla SD Cortona Camuscia Calcio per il patrocinio dell'amministrazione comunale. Chissà, sicuramente una cosa molto caratteristica della nostra città e della nostra cultura, diciamo così, ovviamente vegani e vegetariani a parte, perché di bistecche non ne sentono parlare. Fondi PNRR, andiamo a Sansepolcro, revocati 715.000 euro, ma il co-housing per i disabili c'è già. Il Ministero del Lavoro ha ritirato il finanziamento destinato al progetto in via Giunta a Sansepolcro. La Presidente dell'Unione dei Comuni, speriamo che Roma ci ripensi, intanto ci tuteliamo anche sul piano legale. Ora bisognerebbe leggerlo questo articolo, io purtroppo non c'è tempo perché purtroppo siamo in chiusura, ma vediamo se riusciamo a capire perché sono stati revocati questi fondi. proprio niente più 715.000 euro di finanziamenti PNRR da parte del Ministero del Lavoro per un progetto di Coasi che interessa le persone con disabilità. Nel frattempo che qui mi passa il jingle sotto, è un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l'Unione Montana di Cavelli. La revoca del provvedimento è stata comunicata nel corso dell'ultima seduta consiliare. Dal punto di vista edilizio è tutto a posto, manca la parte concernente servizi, probabile che un'integrazione necessaria non sia stata prodotta entro i termini stabiliti e l'Unione ha trasferito la cifra in questione ad altre pare di capire, scusate, ma c'era un termine 30 giugno 2026, questo era il termine per anche i nostri bei progetti come Piazza Saione, come tanti altri, anche come le due interventi delle case di comunità. Questi sono tutti scaduti, quindi o c'è una proroga a livello europeo oppure i fondi non li danno, cioè anzi dobbiamo pagare noi, quindi questo, chissà se questo rientra in questo termine. È chiaro che l'Unione dei Comuni fa bene, dice Roma, speriamo che Roma ci ripensi, intanto ci tuteliamo anche sul piano legale. Se è la data di scadenza e non sono stati fatti i documenti nei tempi richiesti, a qualunque cittadino sarebbe successa la stessa cosa. Quindi è vero che è una cosa importante il housing per disabili, ma se non avete fatto quello che dovevate fare, voi che dovete siete un'amministrazione, dovete sicuramente dare l'esempio ai singoli cittadini, viene fatto questo, la stessa cosa, cioè se un cittadino sbaglia, se un'amministrazione pubblica sbaglia, dice ma qui si tratta di un progetto per la comunità, posso capire questo, ma le leggi sono le leggi per tutti. Premesso il fatto che se io conoscevo la data di scadenza 30 giugno 2026 per qualunque tipo di progetto PNRR, se arrivate a questa data ancora non c'era nemmeno un progetto, mi sa che questi soldi probabilmente, vediamo un po', insomma sicuramente sbaglio io, mi dispiace, ovviamente sono progetti finalizzati alla comunità, quindi ci mancherebbe, un co-housing per i disabili è molto importante, ma allora qui chi è che ha sbagliato, chi è che non ha fatto il progetto come doveva essere fatto? Insomma, diciamoci queste cose, poi andiamo sui giornali, oddio Roma cattiva ci ha tolto tutto. Beh, bisogna capire anche il perché. Francesco, una storia che continua, la vita e il messaggio del santo nelle opere di Luciano Schifano. L'esposizione raccoglie 130 opere realizzate tra il 1965 e il 2012 e rimarrà aperta fino alla fine di ottobre. Bene, allora io vi saluto, termino qui questa velocissima edizione di Punto di Vista. Vi lascio con l'intervista, ormai l'abbiamo messa perché è piaciuta e quindi noi la mettiamo. Vi lascio con l'intervista fatta al Mullai Festival con Angelo Rossi e ascoltiamoci La Rosa d'Ombra, questo thriller che ha fatto tremare tutto Arezzo. Perché? Perché ha raccontato cose che ad Arezzo non dovevano venire fuori, mi viene a dire. No, è un romanzo di Angelo Rossi, mi va di farlo sentire perché comunque è stata una bella esperienza e abbiamo conosciuto un nuovo scrittore, un neo scrittore che sicuramente chissà dove ci porterà prossimamente. Ciao a tutti, buona domenica 9 di agosto 2026, qualunque cosa voi facciate, l'importante è che vi faccia stare bene. Ciao ciao!
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

margin that I don't have. This time, we all fight together.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: 3, 4. Tra pochissimo 30 minuti vintage.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Rimonta ulteriormente l'alta pressione con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Sarà infatti una settimana ancora all'insegna della stabilità. Da segnalare solo qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera su Alpi e Dorsale Appenninica, venti ancora deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
4: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
0: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Fucking Chris.
1: Me conosci?
2: Oh, amici carissimi, benvenuti in questo spazio perduto nel tempo che è 1-2-3-4 Radio Show con il vostro amatissimo House of King Chris
3: e il vostro mattatore Raffo The Twist.
2: Mamma mia, che mattatore!
3: Un mattatore, sembra Pippo Baudo delle volte.
2: Sai chi? Ieri parlavo di Corrado con un mio amico.
3: Corrado, porca miseria,
2: ci è rimasto nei cuori. C'aveva un modo di parlare, un modo, quel suo finisce qui. Di dire, sai, no?
3: Vorresti parlare così?
2: No, basta, non lo so imitare, sono un pessimo imitatore, però era, insomma, c'è rimasto nel cuore.
3: Chi è che è nato negli anni 70-80 non ha visto il pranzo servito?
2: Pranzo servito, già, bellissimo. E poi la corrida, ovviamente. La corrida di Corrado, cioè.
3: Esatto.
2: Vabbè, iniziamo col primo disco.
3: Arrivano,
2: che ne dici, caro Chris?
3: The Cobras, questa si intitola La

0: questo disco qua, questa canzone qua l'ho scoperta in una compilation, si chiama Doo Wop Jive Stroll, qualcosa del genere, che era stata pubblicata in Spagna, ce ne sono tipo 15-20 volumi. Io l'avevo trovata, ma ero proprio ragazzino, e c'erano quelle 4-5 canzoni che mi facevano impazzire. Negli anni
1: e l'hai comprata perché ti piaceva la copertina, scommetto.
0: No, perché era doo wop. Era in un'epoca in cui quando ho cominciato a scoprire il doo wop, compravo tutto quello dove c'era scritto doo wop. E poi degli anni ho comprato tutti i dischi. Uno di questi era questo dei Cobras, che ho scoperto essere un disco che è uscito nel 64, ma soprattutto pare che sia stata una band raffazzonata in studio, nel senso che c'era il cantante e poi serviva un gruppo vocale, hanno preso un po' di qua, un po' di là da quelli che erano presenti e stavano lavorando e hanno fatto sto pezzo. Infatti nel retro c'è un brano strumentale che, se lo ascolti, cioè ve lo faccio sentire, non Vai. C'entra niente, ma proprio, che si intitola Goodbye Molly, che dici, ma perché l'hanno messo sul retro?
1: Lasciali sottofondo. A me piacciono queste cose qua, pensando al retroscena di questo qua che ne so, era stato convocato con la band per andare negli studi a registrare, e quel giorno lì gli altri della band gli hanno detto: no, guarda, io lavoro, mia moglie non mi lascia, l'altro, mia moglie non mi lascia venire, l'altro, guarda, io ho avuto mal di pancia, non riesco a venire, e lui si trova da solo lì. E le cose vanno che quel giorno lì ha inciso quel disco.
0: Sì, sì, sì.
1: E poi rimane, boh, questo poi 70 anni dopo due personaggi
0: come noi,
1: loschi come noi, decidono di metterlo.
0: Mi fa staccare perché, sentite che roba. Vabbè, andiamo avanti. Altro gruppo vocale.
1: Potremmo usarlo come sottofondo.
0: Sì, lo si può usare. Devo segnarlo sulla copertina.
1: The Universals, sì, altro gruppo vocale.
0: Festival Records, che era una sussidiaria della King. Non tanti lo sanno, ma io sì. Il brano si intitola Love Bound. Sentite che meraviglia.
1: Sei

0: che sentimento in questi brani,
1: sempre Marta. Queste voci che un po' grattate, un po', no? Che sembra rompersi proprio la voce per il sentimento con cui viene cantata, sì, questa melodia, sono sempre molto affascinanti, ti entrano dentro, sì, questo, sì.
0: Era
1: tizio.
0: Quella fase dell'R&B che stava diventando soul, e neanche i gruppi vocali sono passati attraverso quella trasformazione, e l'impressione è che ci sia sempre questa voce rotta un po' dalla gioia, un po' dal pianto, un po'. Questo a me fa impazzire, a me e a noi fa
1: e
0: impazzire.
1: Anche questo comunque mi sa di estate.
0: Sì, sì, è vero.
1: Dischi che sanno, vero, di estate.
0: Dischi, bellissimo, che sanno di estate. Lovebound di Universals.
1: Fantastica.
0: Vabbè, arriva Mr. Thurston Harris con i suoi Sharps, e questa si intitola
1: Do What You Did.

0: bella,
1: i nostri
0: bella,
1: finali
0: un classicone.
1: Sì,
0: un classico. Super classico.
1: Tra l'altro uno dei primi dischi di, forse il primo disco di Tastonaris che ho comprato. Mm. E non lo metto alle serate da una vita. Perché poi ho comprato dischi più, più famosi e di solito mi faccio tentare da mettere quella che la gente conosce.
0: Oh no.
1: Vabbè,
0: no.
1: È così. Dall'altra parte, signore e signori, sentite che bomba. Arriva Mr. Nappy Brown, 1957. Bye bye, baby.
0: Bene, eh?

0: Eh beh.
1: Bello,
0: ci piacciono
1: bello.
0: Sempre questi 12 ottavi, come dice Raffo.
1: Sì.
0: Questo piano così.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e fa 12.
0: E fa 12. Questo piano, come si chiama quel piano? Questo piano un po' martellante sotto.
1: Non lo so, driving, non lo so, ma non mi sembra che si chiami driving. No.
0: Vabbè, non importa, ci piace quel piano.
1: Il piano
0: lì
1: fa la ritmica, fa quello che fa la batteria.
0: Però è tipico del rhythm and blues, soprattutto New Orleans c'era questo modo di suonare il piano.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, molto ritmico, molto è caratteristico di questo
0: caratteristico
1: sound.
0: Caratteristico che ci piace un sacco. Va bene, prossimo disco, ci piacciono anche un sacco i polli. E quindi
1: continua la saga dei polli. Mettiamo Mr. House Rocking Chicken.
0: Un disco del 54 che uscì su Deluxe. Loro erano un gruppo che proveniva da Detroit, Michigan, si chiamavano The Five Jets.
1: Dobbiamo fare una saga dei polli.
0: Sì, sì. Le compro tu, man mano che le trovo le compro tutte.
1: Questo dopo registriamo nei reel.
0: E questa si titola Crazy Chicken.

0: Questi, signore e signori, erano The Five Jets, Crazy Chicken. Ma quando fa il verso del pollo,
1: fantastico.
0: Io li adoro.
1: Geniale.
0: Perché c'ho in mente, hai presente, cioè, le galline quando camminano, che hanno sta cosa, e anche il gallo.
1: Muovono
0: che
1: il collo avanti e indietro.
0: Il gallo, che nelle varie culture è simbolo di virilità maschile, di questo, no? Del,
1: sì.
0: Poi però quando cammina e fa questo movimento con la testa, fa ridere. Cioè, comunque è divertente, non so, io trovo divertente. Mi ha sempre fatto scassare. Adesso,
1: gallo o pollo?
0: Beh, il pollo poi diventa gallo. Il pollo è il maschio che poi diventa il gallo.
1: Sì.
0: No? Non è così?
1: Sì, no, non so. Non,
0: vabbè, non ci andremo a informare, magari. Se no, chiami gallina.
1: In effetti.
0: Tra l'altro c'è questa cosa che voglio raccontarvi. C'era una mia amica svedese, questa la dico sempre, mi fa troppo ridere.
1: Racconta, vai.
0: Che
1: un momento...
0: viene in Italia, impara a parlare l'italiano e a un certo punto arrivavano queste domande: ma perché questo, ma perché quello? Un giorno dice: ma scusate, eravamo a tavola, siamo ribaltati dalle sedie, ma scusate, perché se il femminile del gallo è la gallina e il gallo, il maschile gallo, non dovrebbe essere gallino? E quindi siamo morti. E da allora è sempre, quando uno fa un po' il furbo con le ragazze, stai facendo il gallino.
1: Non fare il gallino.
0: Non fare il gallino. Va bene, prossimo disco, The Jacks.
1: Let's make up.

0: Harry Williams, 1959, Specialty Records,
1: Still a Little Kiss, Still
0: Ruba un bacino.
1: Sì, questo era il disco a caso, nel senso che ho preso a caso nella valigia di Raffo un disco così, tirato su e messo.
0: Sì, ma soprattutto c'era scritto un titolo evidenziato che
1: ho sbagliato
0: giusto.
1: Che era questo.
0: L'ha messo, o io ho guardato e poi ho deciso di cambiare lato.
1: Era questo qua. Era.
0: Ma comunque
1: vabbè.
0: Senti anche qua che sapore,
1: mamma
0: che
1: mia.
0: Sapore di estate.
1: But I don't care. Anche lui che
0: si è innamorato questa volta si è innamorato. Belle ragazze ovunque, ma non mi interessa.
1: Esatto. raga. Che meraviglia.
0: Harry Williams è sempre tanta roba.
1: Vabbè.
0: Ma voliamo a Memphis, Tennessee, al 706 di Union Avenue, per mettere questo classicone di Mr. Carl Perkins.

0: Vabbè.
1: Bella, sempre bella. Bop in the Blues, Mr. Carl Perkins.
0: Anche se io preferisco l'altro lato,
1: eh? Ma sono belli tutti e due, sono belli tutti e due.
0: Vabbè, ma non abbiamo tempo, prossima settimana. All Mama Sue.
1: Non abbiamo tempo perché siamo giunti anche oggi alla fine di questa mezz'ora in compagnia di House Rocking Chris.
0: E For the Twist.
1: E quindi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di 1-2-3-4 Radio Show. Ci trovate la domenica, il martedì, il giovedì e il venerdì sera sulle frequenze di Radio Fly Arezzo e dintorni e sul podcast su tutte le piattaforme principali, ovvero Mixcloud e Spotify, Apple Podcast e via dicendo.
0: Siamo
1: mettete una campanellina e un segui per rimanere aggiornati e avere una notifica ogni volta che esce una puntata nuova, ovvero tutti i lunedì mattina. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un disco fantastico.
0: Bellissimo.
1: Lui era Mr. Roy Orbison, era il 1963 e questa è E schiaccia sto tasto. Mamma mia.
0: Mean Woman Blues.
1: Mean Woman Blues.
0: Donna santa.
1: Tanto lo so che poi vuoi parlare sopra.
0: Ma non ci
1: lo
0: parlo.
1: Lo so che poi vuoi parlare sopra. Fallo partire sto disco. Oh, lo guardo. Voi da casa non vedete, ma io lo guardo, gli faccio il segno, gli dico vai, schiaccia sto disco, niente, non parte.
0: Non parto, ma poi soprattutto se tu lascialo al volume che deve stare. Se tu parli con il volume alto, non si capiscono cosa dici. Alto?
1: Guarda basso. Che hai già ricevuto una lettera di richiamo.
0: Per insubordinazione.
1: La smetti.
0: Eccolo qua. Ciao.
1: Ciao amici, aiutatemi a sopportarlo, aiutatemi, vi prego.

0: you. Thank you. Here we go.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo per scoprire quali sono le tradizioni in queste che si spalmano in queste nostre vacanze invernali. Iniziamo oggi e continuiamo poi domani, quindi rimanete in ascolto. Iniziamo subito con una tradizione che si porta avanti nel mese di gennaio e vede protagonisti gli USA, il Maryland più che altro, e la festa del tuffo dell'orso polare. In pratica si tratta di tuffarsi nelle acque ghiacciate della baia di Chesapeake, dove l'acqua generalmente è intorno a meno un grado, indossando un normale costume da bagno. L'evento coinvolge più di 10.000 persone e al ritorno dal bagno ogni partecipante fa una donazione che poi andrà in beneficenza. Ci spostiamo poi in Cina, dove la festa principale di questo periodo è quella del 22 dicembre, il Dongse, che celebra l'inizio dell'inverno in Cina e in molti altri paesi dell'Asia orientale. Vi si inseriscono diverse tradizioni locali e le sue origini possono essere fatte risalire alla filosofia Yin e Yang, di equilibrio e armonia nel cosmo. Dopo il Dongse, infatti, arrivano giorni con più ore di luce e quindi aumenta l'energia positiva. Tradizionalmente durante questa festa ci si raccoglie in famiglia mangiando il Tangyuan, palline di riso bianche e rosa che simboleggiano la riunione. Viene anche spesso servito un vino di riso non filtrato e moderatamente alcolico. In Tibet la festa di Capodanno dura svariati giorni, ben 15, durante i quali si consuma una speciale bevanda fermentata chiamata Chang e ci si abbandona a tradizionali danze in costume. L'ultimo giorno ci si prepara infine al nuovo anno con i monaci del monastero di Namjal, che offrono una torta sacrificale a Palden Lamo, cioè la gloriosa dea. Finiamo il nostro primo tour con l'Iran e la notte di Yalda, che è la festa del solstizio d'inverno proprio in Iran. Yalda significa nascita e la festa vuole celebrare la vittoria del sole sulle tenebre. Ci si raccoglie in famiglia per rimanere svegli tutta la notte mangiando melograni che simboleggiano il ciclo della vita insieme a frutta secca. La festa di Yalda deriva dal mitraismo e celebra la nascita di Mitra, cioè il dio del sole. Nell'antichità l'inverno era considerato simbolo di avversità. Trascorrere insieme la notte più buia dell'anno, quindi, era un modo per affrontare uniti le difficoltà della vita, aspettando che l'aurora sconfiggesse le tenebre. E allora, ecco finita la nostra prima parte del viaggio, ma voi rimanete con noi per scoprire anche altre tradizioni. E allora, a domani! Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
2: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

Siamo qua un'altra volta, un'altra puntata, esattamente la numero 222 del Deltaplano. Come al solito, Mauro Giovacchini, il pilota del Deltaplano, il conduttore del programma, è qui per un paio di ore. Martedì, in questa Summer Edition, e giovedì pomeriggio, poi magari tra qualche giorno chiuderemo anche noi per diciamo staccare un attimo, ma intanto staremo a vedere, perché siamo anche sul social audio video, e a sentire, perché siamo sulla radio in FM, siamo sulla radio sul DAB, siamo sullo streaming e sul nostro sito, lo trovate tutto www.radiofly.cloud. Quindi ci sono in diretta, e partiamo subito con la programmazione musicale di oggi.

0: bene proprio, ed è il caso di dirlo. To, guarda chi si risente, eh? Perché chi mai si sarebbe aspettato? Il sottoscritto, devo dire la verità, non se lo sarebbe minimamente aspettato. Dexys Midnight Runners con il nuovo singolo You Got the Love. Sono usciti peraltro venerdì della settimana scorsa, quindi da pochissimi giorni. Hanno pubblicato questo ultimo brano tratto dal loro prossimo lavoro, che sarà intitolato Love, e l'album uscirà il 4 di settembre di quest'anno per Heavenly Recordings e segna il ritorno della band col nome di Dexys Midnight Runners dopo Don't Stand Me Down, addirittura, che risale al 1985. Ecco perché ho detto e sottolineo, ma chi se lo sarebbe aspettato? E sulla scia del precedente singolo My Life in England Part 1, You Got the Love combina un arrangiamento d'archi senza tempo, un ritmo disco quasi da Philly Sound, Philadelphia Sound, e una voce diretta e sentita che è quella del frontman, ancora diciamo in giro, Kevin Rowland. E partendo proprio da questo brano, Rowland stesso ha detto: quando abbiamo iniziato a scrivere sono andato da Mike Timothy e gli ho chiesto: hai qualche idea? E lui me ne ha mandate alcune e ne ho scelte due o tre che poi sono finite sull'album, e questa era una di queste. Allora, intanto godiamoci, e ci siamo già goduti, il primo passaggio del singolo, poi magari a settembre il nuovo album Love.
1: Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.
0: A proposito di gente in gamba, anzi in gambe ma attempata, The Rolling Stones, Jealous Lover.
4: Listen to

Guarda che si sente il ritorno al falsetto storico dei Rolling Stones, del cantante Mick Jagger, che quando fa questi brani con una ritmica R&B, soul, funk, ci infila il suo famigerato falsetto presente in questo brano Jealous Lover, secondo lavoro. Il singolo è uscito il 26 giugno del 2026, quest'anno, insomma, ed è tratto esattamente da quello che è il nuovo disco dei Rolling Stones, che si chiama Foreign Tongues, e quindi un disco che sta diciamo riscuotendo un buon successo, e quelli con i capelli con le mesh, sto scherzando, come me, anche per curiosità, io dico sempre, vediamo un po' com'è lo stato dell'arte. Questi simpatici giovincelli ancora ce la danno una buona emozione, ma credo che sia un buon lavoro. L'album invece è uscito qualche giorno dopo, due settimane dopo questo secondo singolo, Foreign Tongues, il 10 luglio di quest'anno. È un ritorno anche alle radici del blues, ma non soltanto, con il solito mix di soul and R&B, come abbiamo potuto notare semplicemente dall'ascolto e basta di questo nuovo lavoro, meglio del singolo.

0: Stranger Things, Shania Twain, da questo nuovo lavoro uscito veramente da non solo da pochi giorni ma anche da poche ore, il nuovo album intitolato Little Miss Twain, piccola Miss Twain, forse c'è un ricordo di lei quando era ancora più giovane, e si tratta del settimo album in studio della pop star di origine canadese ed è stato pubblicato il 24 luglio per l'etichetta Republic Records. Un ritorno di Shania alle radici, il disco mescola il country, il rock, l'R&B, il bluegrass, ispirandosi appunto all'adolescenza dell'artista che era a Timmins, nell'Ontario. I temi personali dell'album sono testi che affrontano i periodi difficili della sua giovinezza e rendono omaggio alla figura della madre scomparsa. Il programma va avanti, vi ricordo che si chiama
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISPI.
0: Tanto un saluto a un vecchio amico, Paolo Verrazzani. C'è qualche problema a inviare i programmi con il programma, lo StreamYard, insomma. Intanto, saluto per radio, ecco. Andiamo dal vivo, che trio Fabi, Silvestri e Gazzè con questo brano Il mio nemico. L'album era dal vivo al Circo Massimo, quindi questi tre facevano un pratica da gladiatori, però cantano un brano che, se ascoltate bene il testo, questo è Il mio nemico, non ha appunto nemico.

0: Allora, riepiloghiamo, insomma, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Mazz Gazzè, il mio nemico, un concerto, questo al Circo Massimo, che si è tenuto nel 6 luglio del 2024, quindi ormai 2 anni fa, di fronte a circa 50.000 spettatori, e così i tre hanno celebrato i 10 anni del loro primo progetto, quando hanno fatto la tournée insieme, ecco, quindi c'erano anche alcuni artisti che hanno dato loro una mano facendo un po' l'apertura, ma anche intervenendo durante il concerto: Anna Castiglia, Emma Nolde e Daniela Pes. Brani celebri del loro repertorio, in questi casi in un triplo repertorio. Andiamo avanti, ancora un saluto a Paolo Verrazzani, con la speranza che oggi un po' il calo di voce sia abbastanza limitato, perché con questo caldo, invece di migliorare, sta addirittura peggiorando. Vado avanti ancora con la musica di Dylan Scott, quindi diamo un tocco all'americana. What He'll Never Have è la canzone.
1: What a

0: Bene, un brano di country, anche se diciamo di nuova concezione e tradizione, What He'll Never Have di La Scott, non può mancare all'interno di questo programma il deltaplano, anche perché io in maniera del tutto arbitraria mi sono nominato presidente onorario del WWF, della musica country nazionale. Vabbè, credo che stia tornando abbastanza, no? Ormai i nomi come Morgan Wallen, Hal Langley e tanti altri ancora sono comuni, d'accezione comuni, e stanno entrando anche nelle programmazioni. Devo dire, a mio vanto, e una volta tanto fatemi un po' vantare, che ormai sono anni che ho cercato di riprogrammare la musica country, facendo anche una bella cernita e soprattutto ascoltando, perché l'unica cosa da fare quando sei in radio e vuoi fare un programma di musica, devi ascoltare la musica nuova, quella che non conosci, e poi naturalmente ogni tanto, come si dice, si mette un evergreen, un salto nel passato, oppure un autore di quelli di anni fa che fa un disco nuovo. Perché? Perché io almeno vado a constatare quella che io chiamo lo stato dell'arte, e che non altro non è che: sono ancora in forma? Vale ancora la pena? Beh, in alcuni casi dico di sì. Ebbene, l'artista di prima, Dylan Scott, è un americano, Dylan Scott Robinson è il nome completo, è nato a Bastrop in America il 22 ottobre del 90, cantante. Ebbene, diciamo che ha iniziato in pratica producendo un EP nel 2013, poi un brano entrato nella vetta della classifica US Country Airplane, quelle, i passaggi radiofonici in patria, quindi in America, e ottiene il primo piazzamento nella Billboard Hot 100, e poi piano piano dischi di platino, altri brani, alti posti nelle classifiche, e quindi Dylan Scott va avanti. Noi andiamo avanti con un musicista conosciuto per far parte del grande gruppo di Tom Petty, vale a dire di Heartbreakers.
1: Your station,
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

wrong place at the wrong time. Hatred is

è un po' strano, una piccola curiosità, almeno parliamo di piccole cose al di là della musica, se no gli do un'impronta troppo seria, dai, non è da me. Intanto Mike Gamble e The Dirty Noobs hanno eseguito No Regrets dal loro nuovo lavoro Mission of Mercy. Quando fai i capelli corti corti, visto che era un caldo tremendo, non mi sono neanche tagliato la barba oggi per cercare la testa, renderla libera perché quel quarto di neurone che ancora è rimasto dentro prendesse un po' aria. Rischio l'insolazione? No, qua dentro no, per fortuna c'è un bel freschino. Ma metti la cuffia in radio, senti un suono diverso perché i capelli in qualche modo attutiscono e modificano un po' il suono. Poi io sono talmente abituato a sentire le sfumature e quindi sono un po' in difficoltà. Vabbè, l'importante a questo punto è che regga la voce, quindi mi conterrò. Mike Campbell e The Dirty Knobs con Mission of Mercy in pratica sono la versione, si può dire, degli spezzacuori, dei Heartbreakers di Tom Petty, la versione operaia, così è il Buscadero che dice che è la versione operaia, del quale il titolare fu sempre il fidato e mirabolante chitarrista Mike Campbell, e i Dirty Knobs continuano a valorizzare quello che è un rock di old school, vecchia scuola, dove la passione per i suoni degli anni dei 70s, degli anni 70, si intreccia al blues, al rock and roll, a canzoni d'amore e anche a delle bellissime slow ballad. Questo nuovo Mission of Mercy, pur conservando la forte identità rockista dei predecessori, ne amplia in pratica l'orizzonte stilistico, facendo leva su il modo di scrivere il songwriter di Mike Campbell, che quindi non è solo un ottimo chitarrista, e poi poggia su musicisti d'accompagnamento che non diciamo che non temono divagazioni, improvvisazioni corali e soprattutto non hanno paura di nessuno nel suonare. E Mike Campbell e soci rendono uno spumeggiante omaggio alla tradizione valvolare, chiamiamola così, del rock and roll. Dirty Knobs del resto significa in pratica manopole sudice, quelle per esempio di apparecchiatura, amplificatori sollecitati dal troppo uso. In Inghilterra però Knob indica anche il membro maschile, perciò la ragione sociale dei Dirty Knobs si potrebbe persino tradurre con sporcaccioni o pervertiti, ma questa la prendiamo come una battuta che ci fa, spero, semplicemente sorridere e dire: ma perché non passiamo a quei giovani ragazzi che hanno iniziato 3, 4, 5 anni fa con una imitazione palese ma non nascosta dei Led Zeppelin? Ve li ricordate, Greta Van Fleet? Nuovo singolo. Sentiamo anche loro come procedono nella loro carriera musicale, se il suono, il canto si evolve. Il nuovo singolo si chiama So You Stand.

0: You Stand, Greta Van Fleet. Il cantante rischia di vedere frantumate le sue corde vocali, la sua ugola. Ne so qualcosa io, che pure non mi sono mai messo a cantare, per vostra fortuna, perché è molto peggio di sentirmi per radio. Quindi questo nuovo singolo è uscito venerdì scorso, come è consuetudine ormai da tanti anni, le case discografiche, i singoli, qualche volta anche i lavori completi, escono di venerdì. So You Stand, uscito il 31 luglio, è il secondo estratto dal quarto album in studio della band, che si chiamerà Palace for the People, in arrivo il 9 ottobre per la label Republic Records. Una potente ballata rock questo singolo, dal taglio intimo e da effetti anche cinematografici. Il primo singolo del nuovo progetto si intitolava, quello che ha preceduto questo, Play Your Games. No, vabbè, insomma, sì, è proprio così. Gruppo che è partito, come ho detto prima, il cantante faceva la voce abbastanza simile a quella di Robert Plant e anche la musica non si discostava di molto. Credo che stiano prendendo una strada, se non altro, un pochino forse più loro, più originale, pur mantenendo le caratteristiche di un gruppo rock che ha sempre amato tantissimo, e sono molto molto più giovani, i Led Zeppelin. A proposito di gruppi storici, adesso uno dei gruppi storici per antonomasia che fa un evergreen, quindi un sovrano di tantissimi anni fa, di cui vi parlerò dopo averlo ascoltato, però questa è la versione primigenia. Una delle tracce, quando entrano in sala di registrazione, gli artisti ne incidono una, due, tre, quattro, cinque, quelle che sono, e poi scelgono o quella che continuano a modificare oppure quella che può andar bene. Questa è Michelle dei Beatles, con il nome, è uscito da poco, Take One. Ascoltiamoci che l'inizio e la fine e un po' anche l'incedere sono, insomma, un pochino di diversità c'è.
1: Vola in deltaplano su Radio Fly.
2: Michelle, Take One.
3: One, two, three, four.

Bene, l'inizio diverso, la fine e poi la parte, diciamo, più consistente rimane abbastanza precisa alla versione originale, però con la perfezione hanno preso la traccia, diciamo, registrata su nastro e l'hanno poi portata nel master digitale, insomma il suono, io ci sento la differenza. Poi questo non toglie che sia più bella, meno bella, assolutamente. Michel Tecuan, una delle prime registrazioni in studio, è uscita questa versione il 29 di luglio in studio di una delle canzoni più amate dall'album, ricordo, Rubber Soul, Beatles Rubber Soul Special Edition. Questa prima take intima offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo del brano, mostrando l'esecuzione della band prima che la versione definitiva fosse completata. L'ispirazione originale di Paul McCartney per Michel risale al periodo in cui John Lennon frequentava il Liverpool College of Art, dove Paul e George Harrison partecipavano spesso alle feste studentesche. Ricordando le origini di questa canzone, Paul ha detto: uno dei tutor di John organizzava delle feste e una di queste feste, seduto in angolo, c'era un menestrello con un maglione nero che cantava canzoni di Jack Brail, così faceva finta di essere francese e aveva questa canzone che poi è diventata Michel. Ed ecco da dove è iniziato tutto, con i miei ricordi, continua a macca, di questa finta canzone francese. Direi che però non è per niente finta la qualità elevatissima, la bellezza di Michel dei Beatles. Un album molto più recente, di questa estate del 2026, In the Hour of Chaos, nell'ora del caos, Alison Russell qui con il featuring di Norah Jones con la canzone che si chiama Really Real.

che è accoppiata per questa Really Real, Alison Russell featuring Norah Jones. L'album è il nuovissimo album di Alison Russell ed è intitolato In the Hour of Chaos. Il titolo, come si dice, è tutto un programma. La musica è sempre stata una medicina potente, o meglio, così è come Alison Russell l'ha sempre percepita, al contempo una sorta di medicina sociale e un atto qualche volta che può essere di resistenza. È fresca Alison Russell del trionfo ottenuto a Broadway nel musical Hearthstone e reduce dal successo globale al fianco di Hozier, l'artista canadese, torna sotto i riflettori con questo terzo e nuovo lavoro, In the Hours of Chaos, un album che brilla fin dalla copertina e si candida ad essere il perfetto balsamo per i nostri tempi, direi abbastanza complicati. Il disco nasce da un profondo bisogno di connessione umana. L'artista dà vita a una vera e propria suite collaborativa. Non si tratta quindi poi di fare una semplice sfilata di ospiti che capitano un po' da tutte le parti, è voga comune di fare queste cose, ma di un lavoro di comunità. Russell chiama raccolta la sua Rainbow

come un abbraccio silenzioso. È quello che ho cercato di fare in radio. Torniamo indietro nel tempo. Sappiamo che la radio e la musica sono la macchina del tempo per eccellenza. Noi non abbiamo bisogno di A.G. Wells per avere la time machine. Comunque, non era male il libro, Però andiamo indietro nel tempo ancora un gruppo. Questo è stato il primo brano in assoluto più conosciuto degli Steely Dan. Gruppo che poi ha fatto la storia che sappiamo e che non ho voglia di raccontarvi, perché oggi ce l'ascoltiamo, il primo successo, Do It Again, appunto, Steely Dan.

0: La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Eni, one.
2: Your music, your station. Ah!

0: Questo è il singolo dal titolo Intermezzo Bianco di Max Gazzè, che ha preceduto il lavoro che si chiama L'ornamento delle cose secondarie. Direi più che ha preceduto, è venuto più o meno nello stesso tempo. Il tempo era il maggio di quest'anno, del 2026, a 30 anni dall'esordio. Max Gazzè rompe gli schemi con un disco un po' atipico che va tra la sperimentazione e il prog, 20 canzoni suonate alla frequenza di 432 Hz, memoria che riemerge e una nuova visione del presente tra fragilità, responsabilità e luce che nasce dall'oscurità. Era il 1996 e veniva pubblicato Contro un'onda del mare, il primo album di Max Gazzè, che conteneva l'eremita. Oggi l'artista torna con questo L'ornamento delle cose secondarie, edito da Columbia Records Sony Music in versione CD e doppio lavoro. Il nuovo progetto, ideato dallo stesso artista, si presenta come un ritorno consapevole all'origine, ma senza nessuna nostalgia, piuttosto movimento circolare. Alcuni titoli riemergono, si trasformano, si interrogano di nuovo. È il caso proprio di brani come L'Eremita parte 2, Sul filo parte 2, che diventano oggi non citazioni ma snodi di un discorso più ampio. Con il tempo si ampliano i discorsi, le vedute, si ritorna un po' sui propri passi, ma per prendere nuovo slancio. Credo che abbia fatto così il nostro Max Gazzè. Apprezzo molto questo singolo, mi piace, Intermezzo Bianco. Ma andiamo avanti, un frontman, quello dei National, un altro grande gruppo. Sono stati visti a Roma. Questo è il lavoro solista del 2025 di Matt Berning, il band leader dei National. Get Sunk, Little by Little, Matt Berning.
1: Mothers and fathers, I guess we forgot.

Little by Little, canzone di Matt Berninger contenuta nell'album solista del 2025 Get Sunk, secondo album per il cantante americano e band leader dei National, pubblicato 30 maggio del 2025, è stato prodotto dal collaboratore di lunga data di Matt, Sean O'Brien, che ha anche coscritto la maggior parte delle canzoni insieme a Matt. È stato pubblicato su Book Records, che è un'etichetta della Concord Records fondata da Berninger e Booker T. Jones. Ebbene, ha avuto un'accoglienza discreta, insomma, anche la critica ha dato spesso un 4 stelle su 5, che è un buonissimo punteggio, ma soprattutto alle mie orecchie suona bene. Forse ci aggiungo anche all'insieme della mia persona, no? Perché la mia idea della musica è che non si ascolta solo con le orecchie, ma credo che sia in pratica sottointeso. Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici.

0: days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs and never get right. Need all your holy love. I never really want for nothing but you.
1: Queste cavalcate che si interrompono poi ripartono sono la caratteristica di alcuni brani. Vabbè, questo diciamo che era un singolo riuscito. Nel senso riuscito, perché si trova in un album The Hard Way Complete Edition e l'artista è un cantautore, musicista, cantante canadese, Cameron Whitcomb, e il brano Want for Nothing. Vogliamo per qualcuno, per nessuno, lasciamo stare Ulisse, sembra che sia al cinema. Qualcuno ha sollevato un po' di perplessità, dice ma non è l'Ulisse dell'Odissea? Vabbè. Comunque, sapete un po' com'è oggi, poi i registi cercano anche nuove e personali interpretazioni. Oggi, insomma, da sempre, qualche volta in maniera anche un po' troppo marcata la differenza, perché se vai a un film dove, insomma, il film parla di Ulisse, quantomeno ti aspetti qualcosa che sia abbastanza attinente alla storia. E attinente alla storia è il prossimo interprete, alla storia musicale, ma anche alla storia personale, senza ombra di dubbio.
2: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.

Gabriel, chi è che non lo conosce? Soprattutto quelli come noi, come me, insomma, con queste mesh ai capelli che ci sono costati così tanta fatica, lo segue da tanto, tanto tempo. Adesso tra Plenilunio e Novilunio si snodano i singoli che anticipano l'uscita agli inizi dell'autunno del nuovo lavoro di Peter Gabriel. Un altro nuovo singolo uscito proprio da qualche giorno, One by One Brightside Mix. E poi qualche notizia, ma semplicemente la mettiamo in fondo. Ascoltiamoci Peter Gabriel on One by One Brightside Mix.

0: scena, ma sono io che mi dimentico poi di abbassare i livelli. Ero preso da One by One, Brightside Mix, il nuovo singolo di Peter Gabriel. Inconfondibile la voce, ma ormai anche l'impronta sonora e i vari arrangiamenti sono noti. E ricordo che questo è uno dei brani contenuti in quello che è il nuovo progetto OI, e questo per Peter Gabriel, ma anche per chi l'ha compreso, la critica, gli estimatori e quanto altro, rappresenta un punto di rottura radicale con le logiche della odierna ed attuale discografia contemporanea. Sarebbe un errore interpretarla come una novità o il frutto di un'estrosità tardiva, senile. Osservando la parabola cinquantennale oltre di Peter Gabriel, emerge chiaramente come la sua intera carriera solista sia stata un sistematico atto di guerriglia e strutturale semiotica contro le regole del mercato. Laddove l'industria discografica ha sempre cercato la standardizzazione del prodotto per massimizzarne poi il profitto, Peter Gabriel ha risposto decostruendo i formati, l'estetica, la tecnologia, infine il tempo stesso della fruizione musicale. Il suo però non è stato un semplice esercizio di stile, bensì una ricerca ostinata volta a restituire alla musica quella dignità culturale e quella forza di mediazione sociale che avevano caratterizzato la grande stagione dei 70s, degli anni 70, un'epoca in cui la complessità formale camminava di pari passo con l'impegno intellettuale collettivo. Vabbè, i brani escono come il disco precedente, questo è OI, e l'altro del 2023 è IO, stessa formula. I brani escono uno alla volta in corrispondenza del plenilunio con i Brightside Mix curati da Mark Spike Stent e del novilunio con Darkside Mix curati da Chad Blake. Il disco esplora poi temi legati all'intelligenza artificiale, alla transizione tecnologica e al nostro rapporto in generale con la natura.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: Clamori di una strada molto transitata. Arrivano The Womack Sisters, Chauffeur.

0: qui siamo molto dentro la musica soul con questo gruppo di tre belle, sembrano anche belle ragazze, brave, vocalmente, forse anche musicalmente, senz'altro, The Womack Sister Shuffle, tratto, o meglio, un singolo estratto che anticipa il nuovo lavoro The Womack Sister, che sarà intitolato If I Let You e che uscirà il 14 agosto, quindi tra una decina di giorni, tramite l'etichetta Dapton Records. Quindi questo era un singolo, panoramica, il genere, l'ho detto, soul, pop, vintage, groove, ispirati alla Tamla, Motown, alla Stax, sfumature latine. Il tema dell'album, una riflessione sulle pause, sul prendersi del tempo nelle relazioni, però rimanendo fedeli sempre a se stessi, quindi ponderando il tutto, cercando un equilibrio, cosa che quando si parla di relazioni e di sentimenti non è per niente facile. Veniamo con un gruppo che si chiamano Nugenea.
1: Il Deltaplano. Music First by Cispi.
0: Ah, diamo così un tocco estivo, siccome questa è la Summer Edition 2026 del Deltaplano, programma che di solito va il martedì, ma siccome manca il biplano sino a settembre, allora viene, come si dice, allargato anche al giovedì dalle 17 alle 19 e le varie repliche. Nugenea interpretano questa canzone che si chiama Carré da People

un'apparente leggerezza in questo brano Carré di Nugenea, tratto da quello che è il loro nuovo lavoro uscito il 1° maggio di quest'anno per NG Records e People of the Moon, la gente della luna, forse anche per sottoscrivere la faccenda che spesso noi umani siamo molto lunatici. Composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, il progetto si spinge sin oltre le radici che sono comunque mediterraneo verso groove diciamo globali e anche cantati multilingue, tra cui anche un dialetto, stili musicali, una miscela di funk, disco, afrobeat, tropica, jazz fusion che passa dalle sonorità locali partenopee e un groove universale. Ebbene, adesso cosa ne dite di un po' di blues? E blues sia, ma allentatevi le blues perché fa caldo, bisogna prendere aria, bisogna prendere soprattutto dell'ottima buona musica. In questo caso il brano è The Blues Never Die.

0: guarda caso un brano di blues che si chiama The Blues Never Die. Il blues non può morire, non morirà mai. È questo gruppo che si accompagna con un armonicista eccezionale, sono i Gia 20W, Charlie Musselwhite, moderni portabandieri del blues. I GA20 tornano a unire le forze con il leggendario maestro dell'armonica Charlie Musselwhite per questo Blues Now, un album recentissimo. L'album è composto da 10 brani e riunisce due generazioni di musicisti blues accomunati dall'amore per la grezza forza ed emotiva del genere nella sua declinazione chicagana, di Chicago, proveniente da Chicago, ecco, almeno non ci si sbaglia. Registrato live in studio, l'album Blues Now abbraccia la spontaneità, l'energia e persino le imperfezioni, esattamente il modo in cui il blues dovrebbe essere vissuto e suonato.
1: Vola in deltaplano su Radio Fly.

0: Non so se l'avete compreso, ma questa canzone si chiama This Love. Lui è Lenny Kaye, leggendario chitarrista del Pat Smith Group, pioniere della musica punk, che è venuto, diciamo, in questi giorni con un lavoro solista nuovissimo intitolato Going Local, tramite la famosa etichetta Yep Rock Records. Il disco arriva per Lenny Kaye all'età di 79 anni, che lo definisce poi a sua volta il suo lavoro più introspettivo e autobiografico. Collaborazioni in questo lavoro, chiaramente Patti Smith per prima, che ha co-scritto insieme a Lenny il brano Solstice. Partecipano anche il pianista jazz Matthew Shipp, Tim Carbone, John Jackson e il polistrumentista David Mansfield. Lo stile musicale l'avete sentito, ma poi il disco per intero spazia tra sonorità che vanno tra il folk, il rock e il genere americana, e con le chitarre un po' vintage, prediligendo un approccio asciutto, intimo e anche molto radicato in questa musica e nel grande personaggio qual è Lenny Kaye. A proposito di personaggi che sono ritornati ad incidere, ve li ricordate mica The Strokes?
1: Any one, two, beste Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul Dub Plus, in streaming, sui social. Eccoli qua, Ritmo con The Strokes, questo brano è Lolly in the Future.

0: esordirono con l'album Is This It, era i primi anni 2000, e quindi indie rock. Adesso se ne tornano con questo Reality Awaits, The Strokes, Lolly in the Future, è uno dei singoli che hanno ricavato. Il manifesto nel loro album d'esordio di Is This It, dell'indie rock degli anni 2000, e vittime anche di un'immagine che era comunque un po' esagerata, stereotipata, e la band nel 2001 avrebbe salvato il rock, così titolavano i più famosi magazine all'epoca, i ragazzi con le giacche di pelle, i jeans stretti e l'attitudine rock and roll. Oggi questa immagine è un po' sospesa tra il mito e la memoria, e forse anche ingabbiata con questo nuovo Reality Awaits, dove gli Strokes stessi provano a rompere in pratica gli schemi, a ribellarsi al loro stesso mito.
1: Il Pentaplano, Music First.
0: Sabato sera alla Fortezza qui ad Arezzo abbiamo visto veramente un bellissimo concerto con Niccolò Fabi. Non l'avevo mai visto dal vivo, lo conosco da disco, se non altro da una decina di anni a questa parte, dove apprezzo le nuove discografie di Niccolò Fabi, i nuovi lavori usciti.
2: Giorni limpidi come i primi di quest'anno.

state vedendo un bel concerto e viene in radio, un brano almeno lo devi programmare. Allora ho scelto questa filosofia agricola dall'album del 2016 di Niccolò Fabi, una somma di piccole cose. Credo che sia stato forse il primo lavoro che mi ha fatto veramente apprezzare Niccolò Fabi, forse per, diciamo, mia superficialità, non voglio dire che prima non facesse buoni lavori, ma più passa il tempo più mi sembra ottimo. Bene, lasciamo stare la filosofia agricola di Niccolò Fabi. Quello che è il penultimo brano di oggi è un brano tratto dal secondo album For Every Man, tantissimi e poi tantissimi anni fa. Jackson Browne, la canzone si intitola Our Lady of the Well.

Lady of the Well, Nostra Signora del Bene, Jackson Browne, dal secondo lavoro For Every Man, risale al 1973. Vi lascio con un album nuovo per Aaron M.F. Olson, Songs Album True. Personaggio Aaron M.F. Olson, piuttosto eclettico, da Los Angeles. Qualcuno di voi potrebbe averlo riconosciuto quando militava nel gruppo dei L.A. Takedown, autori di 4 album, o per le sue collaborazioni con Vetiver, Bedouin e altri ancora, con realizzazione di musica strumentale destinata al cinema o alla televisione. Ma di tanto in tanto Aaron M.F. Olson si ricorda di essere un valido singer, songwriter, e allora

0: pochi, ma io sono qua per farvelo ascoltare, però chi lo farà, ne sono abbastanza certo, se ne innamorerà. E allora concludiamo con
1: Deltaplano, Music First,
0: Aaron M.F. Olson, Gilded Lows of Summer. E con questo brano che Mauro Giovacchini vi lascia, vi ringrazio per l'ascolto. L'appuntamento va domani l'altro per la Summer Edition, la puntata numero 2 del Deltaplano. Rimanete su Radio Fly. Grazie.

0: musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Vai Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Any One.
2: Your music, your station.
3: I know you're trying to help me.
4: Radio Fly.
5: Radio Fly.
4: Rewind.
6: Sono le 22 e 58 minuti.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette.

0: pagare lo stesso.
1: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Giuro che ora mi alzo. Giuro che mi alzo da questo letto. E ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio tradimento. Giuro che un modo me lo invento. Che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo col sorriso che la mia è nascosto. Facciamo un patto. Ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto. Cuore a cuore.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare, il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti. Livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac. E quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni oltre che in ambito high tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: è su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprendiamo quindi il nostro percorso tra i benefici anche inattesi della meditazione, perché come abbiamo detto precedentemente, anche se ha origini antiche e oggi sta godendo di un rinnovato successo, la meditazione è fondamentale se vogliamo attenuare lo stress, alleviare sintomi di ansia e depressione oppure se abbiamo fatica a concentrarsi, in quanto è proprio una panacea. Continuando, dobbiamo dire che mantiene giovani. Una sessione di meditazione al giorno potremmo dire che tolga il bastone di torno. Meditare infatti può rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Diversi studi, tra cui un'ampia ricerca dell'Università della California di Davis, hanno mostrato come la meditazione migliori l'attività dell'enzima telomerasi, che ricostruisce e allunga i telomeri, sequenze di DNA situate alla fine dei cromosomi. Proteggere i telomeri è fondamentale per garantire lunga vita alle cellule. Quando i telomeri si accorciano sotto una certa soglia, le cellule smettono di dividersi ed entrano in uno stato di senescenza per poi essere distrutte. Può anche essere più riposante del sonno. Uno studio condotto nel 2006 che vedeva coinvolto un gruppo di studenti universitari prevedeva di fare un breve pisolino, meditare o guardare la televisione prima di compiere un test per verificare i livelli di allerta dei singoli. Chi aveva meditato ha ottenuto risultati migliori del 10% rispetto a chi si era concesso una siesta. È anche un potente antidolorifico. Le scansioni cerebrali di esperti di meditazione, confrontate con quelle di chi non pratica questa disciplina, mostrano che i primi provano, a parità di intensità di un'esperienza dolorifica, molto meno dolore dei secondi. La ragione sarebbe da ricercare nella riduzione delle connessioni cerebrali tra corteccia anteriore e cingolata, associate a sentimenti negativi che rendono quindi il dolore fisico più insopportabile, e parti della corteccia prefrontale, responsabile di gran parte delle esperienze di autoconsapevolezza corporea. Chi medita quindi non è immune al dolore fisico, ma ha imparato a slegarlo dalla componente emotiva, che ne peggiora quindi l'impatto. Finiamo poi con un'alleanza tutta femminile, perché la pratica della meditazione e di altre discipline di origine orientale come il Tai Chi e lo yoga può attenuare i più comuni sintomi della menopausa, come le vampate di caldo improvviso, disturbi dell'umore e del sonno, i dolori ossei e muscolari. Ed è questo quanto rivela una revisione degli studi sul tema condotta nel 2010. E allora, con queste curiosità e questi benefici ormai scoperti e svelati, io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: un altro bellissimo brano di Bacharach, Wives and Lovers.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1 Radio Fly.